Per la rubrica dal Papa Rock avete ascoltato Tommy Emmanuel e una selezione dal CompaDisc Center Stage. Tommy Emmanuel, chitarra acustica e voce, Bob Little, armonica a bocca. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Sergei Rachmaninoff, concerto per pianoforte e orchestra, numero 4 in sol minore, opera 40. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte. Filarmonia Orchestra dirige Ettore Gracis.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Sergei Rachmaninoff Concerto per pianoforte e orchestra numero 4 in sol minore, opera 40. Arturo Benedetti Michelangeli pianoforte, Philharmonia Orchestra ha diretto Ettore Gracis. E per concludere Werner Drexler al pianoforte.

Avete ascoltato musica con Werner Drexler al pianoforte. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. A parlarvi dai microfoni della Radio Vaticana è come sempre Luigi Cioffi, che cercherà anche questa sera di accompagnarvi in un viaggio profondamente spirituale attraverso una delle opere più ambiziose di Charles Gounod, Morts et Vita, monumentale oratorio sacro di cui la scorsa settimana abbiamo ascoltato la prima parte. Come promesso, concludiamo quest'oggi l'ascolto di questo splendido oratorio proponendovi la seconda parte, Iudicium, e la terza parte, Vita. Gli interpreti sono il soprano Barbara Hendrix, il contralto Nadine Denise, il tenore John Haller, il baritono José Van Damme, l'orchestra du Capitole de Toulouse è diretta da Michel Plasson.

Nella esecuzione del soprano Barbara Hendrix, del contralto Nadine Denise, del tenore John Haller e del baritono José Van Damme, accompagnati dall'Orchestre du Capitole de Toulouse, diretta da Michel Plasson, abbiamo ascoltato la seconda e ultima parte di Mors et Vita, oratorio sacro di Charles Gounod. E per rimanere sempre nel contesto della musica francese, compiamo un balzo in avanti. Approdiamo al 1960, quando il compositore Maurice Duruflé terminò la composizione dei quattro mottetti su temi gregoriani, opera 10, uno dei vertici della scrittura corale a cappella del Novecento. Questi quattro lavori costituiscono una sintesi esemplare tra tradizione liturgica e sensibilità armonica moderna. Composti su temi tratti dal canto gregoriano, i mottetti non si limitano ad una semplice armonizzazione del materiale antico, ma ne realizzano una rielaborazione organica e profondamente personale. I quattro brani che compongono questa composizione sono Ubi Caritas, Tota Pulcra, Tu es Petrus e Tantum Ergo. Ascoltiamo allora di Maurice Duruflé i quattro mottetti, opera 10, su temi gregoriani.

0: Di Maurice Durufle abbiamo ascoltato quattro mottetti opera 10 su temi gregoriani e con questo ascolto si conclude anche per questa sera il nostro consueto appuntamento con la musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Francesco Maria Veracini due sonate per violino e basso continuo. Inizieremo con la sonata in re minore, nei tempi adagio, allegro, largo, presto. Esegue l'ensemble Musica Antiqua Roma. Riccardo Minasi, violino. Luca Pianca, arciliuto.

Avete ascoltato di Francesco Maria Veracini la sonata in re minore per violino e basso continuo nell'esecuzione dell'ensemble Musica Antiqua Roma. Riccardo Minasi, violino, Luca Pianca, arciliuto. E proseguiamo ora ascoltando, sempre di Francesco Maria Veracini, la sonata in La maggiore, opera 1, numero 7, nei movimenti cantabile, larghetto, allegro, largo, allegro. Esegue l'ensemble Musica Antiqua Roma. Riccardo Minasi, violino, Giulia Nuti, clavicembalo.

Avete ascoltato di Francesco Maria Veracini la sonata in La maggiore opera 1 numero 7 nella esecuzione dell'ensemble Musica Antiqua Roma, Riccardo Minasi violino, Giulia Nuti clavicembalo. E proseguiamo ora ascoltando di Antonia Bembo Anima perfida, aria per soprano e basso continuo. Roberta Invernizzi soprano, ensemble Bizzarrie e armoniche, violoncello e direzione Elena Russo.

Avete ascoltato di Antonia Bembo Anima perfida, aria per soprano e basso continuo. Hanno eseguito Roberta Invernizzi soprano con l'ensemble Bizzarrie armoniche, violoncello e direzione Elena Russo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Alto Piano, scese ad Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù, e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo, e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù:

0: Ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi, è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo.
1: Sopportare è più di avere pazienza, è portare sulle spalle, portare il peso delle tribolazioni. E anche la vita del cristiano ha dei momenti così, ma Gesù ci dice: abbiate coraggio in quel momento. Io ho vinto, anche voi sarei vincitori. Questa prima parola ci illumina per andare nei momenti più difficili della vita, quei momenti che anche ci fanno soffrire. Affidare al Signore qualcosa, affidare al Signore questo momento difficile, affidare al Signore me stesso, affidare al Signore i nostri fedeli, noi sacerdoti, vescovi, affidare al Signore le nostre famiglie, i nostri amici, e dirle al Signore: ma prenditi cura di questi, sono i tuoi. È una preghiera che non sempre noi la facciamo, la preghiera di affidamento. Signore, ti affido questo, porta la tua avanti. È una bella preghiera cristiana, è l'atteggiamento della fiducia nel potere del Signore, anche nella tenerezza del Signore che è Padre. Tre parole: tribolazione, affidamento e pace. Nella vita dobbiamo andare strade di tribolazione, ma è la legge della vita. Ma in quei momenti affidarsi al Signore, e Lui ci risponde con la pace. Questo Signore che è Padre ci ama tanto e mai delude.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Alleluia. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama agli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa. Sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio, nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.

0: nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Alleluia.
1: In alto, sul monte, è la casa del Signore. Ad essa affluiranno tutte le nazioni. Alleluia.

0: te e la casa del Signore. Ad essa affluiranno tutte le nazioni. Alleluia.
1: Dite fra i popoli: regna il Signore. Alleluia.

Quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro». Allora Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo: «Avevo appena cominciato a parlare, quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?»

0: e fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
1: E fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
0: Farà prodigi nel cielo e sulla terra.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: E fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
2: Nel mondo dovrete soffrire per me. Abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Alleluia.

0: Nel mondo dovrete soffrire per me. Abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. Alleluia.
1: Cristo promise che il Padre avrebbe mandato lo Spirito Santo nel nome del Figlio. Confidando pienamente in questa parola, rivolgiamogli insieme la preghiera.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Noi ti lodiamo, o Cristo, e rendiamo grazie al Padre per mezzo del tuo Spirito. Fa che in parole ed opere rendiamo gloria al tuo nome.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Il tuo Santo Spirito abiti in noi, ci renda membra vive della tua Chiesa.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Insegnaci a non giudicare e a non disprezzare nessuno, perché tutti un giorno saremo giudicati da te.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Riempici di gioia e di pace nella fede. La venuta del tuo Spirito ci apra alla pienezza della speranza.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Venga su di noi, Signore, la forza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà, per testimoniarla con amore di figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero doloroso. Gesù inchiodato alla croce per noi. Sembra incredibile. Gesù viene veramente crocifisso. Le sue mani e i suoi piedi sono trafitti dai chiodi che aggiungono dolore a dolore. E Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Inchiodato alla croce, Gesù non smette di intercedere presso il Padre a favore dei suoi persecutori. Non invoca su di loro la vendetta, ma si appella alla misericordia dell'Altissimo perché abbia pietà di loro. Il sacerdozio di Cristo raggiunge qui il suo culmine. Gesù intercede per i suoi persecutori e offre la sua vita per liberarli dal peccato e dalla morte. Ora, scrive San Paolo ai Romani, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Una bontà del genere non si era mai vista sulla terra. Essa è stata l'inizio di un mondo nuovo, nel quale molti martiri, in forza dell'amore a Cristo, sono morti perdonando i loro persecutori e intercedendo per loro, affinché la misericordia di Dio li accogliesse nelle dimore eterne. E quelli che passavano di là, scrive l'Evangelista Matteo, lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce». Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano. «Ha salvato gli altri? Non può salvare se stesso? È il re di Israele? Scenda ora dalla croce e gli crederemo». Fino all'ultimo, gli uomini tentano di distogliere Gesù dal disegno del Padre. Proprio quando lui è più debole, proprio allora, la tentazione si fa più forte. I malvagi vogliono vedere un miracolo che li costringa a credere. «Scenda ora dalla croce e gli crederemo». Se Gesù avesse obbedito al loro invito, tutti sarebbero stati costretti a credere in Lui. La nostra libertà, però, sarebbe stata vanificata. La storia del mondo sarebbe giunta in pochi istanti al suo compimento. Tutti avrebbero dovuto riconoscere la divinità di Gesù. Non ci sarebbe stata, tuttavia, nessuna libera collaborazione tra noi e Dio. Al contrario, Cristo ci vuole attrarre a sé col fascino della sua bontà e della sua obbedienza, non con la sua forza e la sua potenza. Lo scherno dei capi e dei soldati arriva a mettere in dubbio la cosa più cara che Gesù possiede, il suo rapporto col Padre. Gli stolti mettono alla berlina l'amore che il Padre ha per Gesù. Ha confidato in Dio. Lo liberi lui ora, se gli vuole bene. Ha detto, infatti, sono figlio di Dio. Il sostegno di tutta la vita di Gesù è stato la certezza dell'amore sconfinato del Padre verso di lui. Tutta la predicazione di Gesù non aveva forse lo scopo di introdurci nel rapporto d'amore tra lui e il Padre? Non era forse stata un continuo richiamo all'amore che lui e il Padre avevano per ognuno di noi? Gesù viene preso in giro proprio a riguardo di ciò che ha di più caro. Se Dio ti è amico, perché non viene a liberarti? Tutto ciò che ci hai detto è falso, tu non sei mandato da Dio, sei un falso profeta. Gesù, però, non ha ceduto. Anche nell'oscurità più totale, non ha mai messo in dubbio che il Padre lo stava amando. Sulla croce, questo amore è nascosto dietro nubi tempestose. Ma la fede di Cristo non viene meno. Egli sa bene che dietro la coltre di nuvole risplende il sole dell'amore del Padre. Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che l'avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti, scrive l'Evangelista Luca. Due malfattori sono crocifissi insieme a Gesù. Uno di loro scherniva il Figlio di Dio, l'altro disse: «Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno». Gli rispose Gesù: «In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso». Gesù, pur nella prova più tremenda, è certo che la sua intercessione ha la forza di salvare persino l'anima dell'ultimo peccatore. Anche in croce, poco prima di morire, Gesù sa bene di essere il re dell'universo. Questo episodio del buon ladrone riempie di speranza il nostro cuore. Qualunque sia il peccato di cui ci siamo macchiati, Gesù possiede, in forza del suo sacerdozio, il potere di liberarcene. Alle tre, Gesù gridò con voce forte: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Lo stesso Figlio di Dio, per condividere fino in fondo la nostra condizione decaduta, accetta di sperimentare nella sua anima afflitta la lontananza dal Padre. Tuttavia, il Figlio di Dio, anche in questa estrema agonia spirituale, non smette di affidarsi al Padre. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito». Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio». Nel quinto mistero doloroso contempliamo Gesù che muore in croce per noi. Non stanchiamoci di contemplare Gesù nella sua agonia. Chiediamogli che ci faccia dono della sua fede. Per essa, anche nell'abbandono estremo, non smise mai di affidarsi nelle mani del Padre. Domandiamo a Gesù che ci dia la grazia di guardare gli uomini come lui ha guardato i due malfattori inchiodati alla croce e i soldati romani che l'avevano ingiustamente torturato senza pietà. Domandiamo a Cristo di non perdere mai la speranza che anche i nostri persecutori possano convertirsi. Domandiamo allo Spirito Santo che la nostra vita sia spesa fino all'ultimo perché gli uomini, soprattutto i più lontani, possano vedere attraverso di noi la bontà del Padre che li ama e non si stanca di attenderli. Domandiamo a Cristo di assisterci nell'ora della nostra morte.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Alto Piano, scese ad Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù, e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo, e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: «Ecco,

0: ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo.
1: Sopportare è più di avere pazienza, è portare sulle spalle, portare il peso delle tribolazioni. E anche la vita del cristiano ha dei momenti così, ma Gesù ci dice: abbiate coraggio in quel momento. Io ho vinto, anche voi sarei vincitori. Questa prima parola ci illumina per andare nei momenti più difficili della vita, quei momenti che ci fanno soffrire. Affidare al Signore qualcosa, affidare al Signore questo momento difficile, affidare al Signore me stesso, affidare al Signore i nostri fedeli, noi sacerdoti, vescovi, affidare al Signore le nostre famiglie, i nostri amici, e dirle al Signore: ma prenditi cura di questi, sono i tuoi. È una preghiera che non sempre noi la facciamo, la preghiera di affidamento. Signore, ti affido questo, portala tu avanti. È una bella preghiera cristiana, è l'atteggiamento della fiducia nel potere del Signore, anche nella tenerezza del Signore che è Padre. Tre parole: tribolazione, affidamento e pace. Nella vita dobbiamo andare strade di tribolazione, ma è la legge della vita. Ma in quei momenti affidarsi al Signore, e Lui ci risponde con la pace. Questo Signore che è Padre ci ama tanto e mai delude.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di vacanze. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: non deve spegnere lo spirito, deve porsi a suo servizio. Ciò richiede che sia svolto in modo umano e con ritmi umani. Di qui la necessità del riposo, della vacanza, di una pausa di riflessione, durante la quale recuperare in modo vivo e pieno i valori spirituali. E di vacanze parleremo insieme a un carissimo amico, a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo con lei di vacanze, di riposo. Nel Vangelo si legge che Gesù dice ai suoi discepoli: venite in disparte, riposatevi un po'. Credo che le vacanze dovrebbero essere un

0: poco anche questo, un tempo diverso, perché si ha più tempo per ascoltare, per leggere un buon libro, per rilassarsi. È interessante, don Tullio, che la parola ferie originariamente, ma anche oggi nel linguaggio liturgico, significa giorno dedicato al culto. La ferie, cioè giorno in cui si fa vacanza dal resto delle attività per dedicarsi ad un'attività diversa e quindi, come dice la Bibbia, ricordati di santificare le feste. Bisognerebbe dire ricordati di santificare le ferie, don Tullio.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo. Mi piace anche così ripensare appunto l'invito di Gesù quando, parlando ai discepoli, esattamente la citazione fatta poco fa: venite in disparte e riposatevi un po'. E dopo giorni di attività missionaria, appunto, Gesù riconosce il bisogno di una pausa, un bisogno, guarda un po', di ristoro, un bisogno di silenzio, un bisogno di staccare, che non è solo un recuperare le forze fisiche, ma anche un ricentramento su di sé, un nuovo equilibrio interiore, un imparare a ascoltare, imparare a contemplare, imparare a ringraziare. Allora le ferie, diciamo così, possono diventare un tempo prezioso per ricentrarsi su ciò che conta davvero. Questo un po' lo vedo anche qua in istituto, insomma, cosa conta davvero? Sono le relazioni, la capacità di riconoscere ciò che si muove dentro di sé, la bellezza dell'incontro, la spiritualità in senso ampio, leggere e rileggere la propria interiorità. Ed è anche vero, insomma, che le ferie, come è stato detto poco fa, un momento fa, appunto, è il tempo delle ferie, un tempo liberato per essere dedicato a qualche cosa di più alto, questo lo possiamo anche dire. Allora, se la Bibbia ci invita appunto a santificare le feste, è vero che dovremmo imparare a santificare le ferie. E santificare le ferie non significa evidentemente riempirle di impegni religiosi, questo credo che si possa dire, ma viverle, questo sì, con uno spirito diverso, uno spirito più consapevole, uno spirito maggiormente grato. E appunto significa ad esempio rallentare. Noi viviamo in una società che non ha mai tempo, continuamente spinta dalle molteplici cose da fare, purtroppo il momento della malattia è il momento in cui inevitabilmente si rallenta, e quando si rallenta, questo vale in generale, si impara ad ascoltare meglio se stessi, il proprio profondo, si impara ad ascoltare meglio l'altro, si impara a coltivare relazioni autentiche che molto spesso vengono trascurate perché ci sono 100.000 cose da fare. Significa ritrovare il senso del bello attraverso il contatto con la natura, con le bellezze, con l'arte, con la lettura in senso vero e proprio. Significa anche imparare a aprirsi alla gratitudine per ciò che si ha e per ciò che si è. Noi che siamo cristiani innanzitutto dovremmo ricentrarci e ricordarci di essere figli amati da Dio. Insomma, questo credo che sia un aspetto non secondario. Imparare a riscoprire il tempo del silenzio, il tempo della preghiera, come tempo nel quale appunto rigenerarsi interiormente. In un mondo, in una società, in una cultura tutta centrata in termini di efficienza, di produttività, il tempo inutile, verrebbe proprio da dire così, del riposo può diventare maggiormente un atto di libertà, un atto di fede, di fiducia nei confronti di quel Dio che ci è padre, che ci ama, ci vuole bene. Allora le ferie diventano un tempo benedetto da questo punto di vista per ritrovare la pace, la bellezza, per chi è credente, questo incontro profondamente arricchito con questo Dio che ci è padre.

0: Il periodo delle ferie è un tempo di vacanze per il fisico, ma anche occasione di rinnovamento spirituale, come in diverse occasioni e anche diverse riflessioni la Chiesa e il Pontefice hanno spesso sottolineato. E cito ancora Giovanni Paolo II, per esempio all'Angelus del 12 luglio del 2004 mise l'accento sulla necessità di riscoprire il valore profondo del silenzio. Un bene, disse, sempre più raro nella società moderna. Credo che molti mali della società attuale siano proprio dovuti alla mancanza di vita interiore che ha bisogno del silenzio. Don Tullio.
1: Sono assolutamente d'accordo. Noi siamo, noi occidentali, insomma, ecco, siamo una società incapace di fare silenzio. Banalmente, ovunque non c'è silenzio, anche al supermercato c'è la musichetta che mi distrae in qualche modo, se sono dal dentista ugualmente, questo vabbè, forse può anche essere lecito, non lo metto in discussione, ma di fatto noi non siamo capaci di sostenere il silenzio, perché non lo so il motivo preciso, forse un po' ci fa paura. E quanto è importante, per esempio, il silenzio nel momento in cui incontro la persona ammalata. Io lo tocco con mano e non è facile sostenere il silenzio, perché ci riempie di paure, di incertezze, non lo so. Ma il silenzio non è semplicemente assenza di rumore, ma uno spazio abitato, perché anche nel silenzio, parlo nella relazione con la persona ammalata, anche il silenzio comunica. Non è il momento, l'incontro con la persona ammalata, nel quale ribadire i contenuti della fede. No, c'è anche un momento, uno spazio in cui rimanere in silenzio. L'altro ascolterà sé, io imparo a conoscere maggiormente me nel momento dell'incontro e della relazione, e nel silenzio spesso nasce qualche cosa di nuovo. Si rimane un po' sulla soglia, ecco, mi permetto di dire così, e si trova la possibilità di intraprendere strade e percorsi nuovi. In una società dominata dalla velocità, dalla connessione continua, dalla sovraesposizione mediatica, diventa, diciamo così, ormai moda dilagante, il silenzio diventa quasi un atto controcorrente. Ma proprio per questo, come diceva giustamente il Papa Giovanni Paolo II, un atto profondamente necessario. E nel silenzio, perché si definisce credente, può divenire il luogo nel quale ascoltare maggiormente la voce di Dio. In mezzo al rumore esteriore è più difficile ascoltare il Dio che parla nel cuore di ciascuno. È proprio nel silenzio che si impara a coltivare questa vita interiore, e quella dimensione particolare di ciascuno che dà senso alla propria vita, che dà orientamento alla propria esistenza. E forse, io credo, uno dei mali della nostra società appunto sia legata esattamente all'ansia, alla solitudine, alla superficialità dei rapporti e delle relazioni. E credo legati un po' a questa mancanza, difficoltà di vivere il silenzio, una esistenza perciò vissuta in modo molto superficiale e senza radici profonde. Ecco, tutto questo, come dicevo, diventa ancora più significativo quando si parla della malattia, perché la malattia costringe a fermarsi, costringe a guardarsi dentro, costringe a rimanere in silenzio. Pensiamo ai lunghi tempi di silenzio che purtroppo le persone ammalate si trovano costrette a vivere, anche nelle lunghe ore notturne, quando spesso o talvolta la persona fa fatica a dormire per una serie di ragioni. Allora può divenire quello spazio nel quale vivere la preghiera, l'ascolto col Signore, vivere l'abbandono, quindi la fiducia rinnovata nei confronti di Dio stesso. Può divenire un luogo immerso nel mistero, il mistero del dolore, e si può trovare allora nel silenzio questo rifugio, dove non tutto necessariamente deve essere spiegato, può essere spiegato, perché teoricamente riusciamo a spiegare tutto, il vissuto concreto aiuta a dire che è molto più difficile trovare tutto questo. Anche se chi si avvicina al malato, lo sappiamo bene, è chiamato a riscoprire il valore autentico del silenzio come carico di significato per ciascuno di noi.
0: Ascoltandola mi è venuto in mente quanto ha scritto un cantautore italiano molto amato da tutti noi, ma anche soprattutto dai giovani, Zucchero, che diceva a proposito del silenzio: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Tullio.
1: Questo è assolutamente vero, è anche bello che appunto ci siano dei cantautori, dei cantanti per l'appunto, capaci di leggere e interpretare i bisogni profondamente umani. E quando noi arriviamo a intercettare un bisogno profondamente umano, questo per me è rivelativo della bellezza del Vangelo. Tutte le varie divisioni e i muri che continuamente noi innalziamo spariscono. Perché quando ecco una formazione di questo genere, chi l'ha detta? Diventa secondario. È vera, sì, bellissimo. Chi l'ha detto? Zucchero, a maggior ragione. Si può dialogare, si può costruire qualche cosa di nuovo, perché lui ha arricchito me. Partendo da posizioni, adesso non posso dire, non conosco più di tanto, però partendo talvolta anche da posizioni differenti, però si trova, quando abbiamo la capacità di dimorare nell'umano, la capacità e la possibilità di dialogare in modo autentico per arricchire sé, l'altro e, mi permetto di dire, la società.

0: Le vacanze devono essere, questo a mio giudizio, un tempo per soffermarsi con più attenzione sulle bellezze del creato. Quanto mai opportuno, soprattutto, Don Tullio, in questo periodo?
1: Sì, questo è assolutamente vero. Le vacanze come momento di stacco, diciamo così, non dovrebbero essere semplicemente un momento, diciamo, di evasione, di semplice riposo fisico, pur necessario, ci mancherebbe altro. Per chi peraltro le può fare, talvolta non si riesce neppure. E allora possono diventare, con le vacanze, davvero un tempo sacro, un'occasione per rallentare il ritmo e tornare a guardare la realtà, se stesso, gli altri, la bellezza della natura con occhi nuovi. E proprio in un'epoca, in un momento in cui tutto è accelerato, in cui non abbiamo mai tempo, allora il rischio di rimanere connessi con, diciamo così, il mondo virtuale, il mondo digitale, ma disconnessi rispetto alla realtà, la realtà che ci circonda. Allora, prendersi questa pausa per contemplare la bellezza della creazione, dell'esistente, può diventare un atto autenticamente, io credo, rivoluzionario. È proprio questo tempo che ci consente, vedendo la bellezza dei paesaggi, insomma, apprezzare ulteriormente quanto, per noi che ci definiamo credenti, Dio ha creato per ciascuno di noi. Imparare, cioè lasciarsi toccare nel profondo rispetto a ciò che vediamo, e, appunto, la bellezza dell'alba mattutina, il fresco della sera, il silenzio che avvolge la valle, non lo so, ecco, sono tutti questi aspetti della natura che ci parlano, ci invitano a fermarci, ci invitano ad ascoltare, ci invitano a contemplare, ci invitano, io credo, a recuperare la nostra dimensione più vera, che è la dimensione umana. Diventa ulteriormente un esercizio anche di carattere, io credo, spirituale, riscoprire un senso di appartenenza con il mondo, ricordarci che siamo una piccola parte di un tutto più grande che ci precede e che seguirà dopo la nostra esistenza, che la nostra vita è inevitabilmente intrecciata con quella della terra, dell'acqua, dell'aria, sappiamo queste cose. Allora, le vacanze allora diventano un tempo di riconciliazione, io credo, riconnessione con gli altri, riconnessione con la natura, riconnessione con noi stessi, un tempo ancora una volta per respirare profondamente, per imparare a ringraziare la bellezza che è certamente fuori di noi ma anche dentro di noi, e solo quando impariamo a vederla davvero, impariamo a riconoscerla, allora impariamo a ringraziare, impariamo a tornare alla vita quotidiana con uno sguardo più limpido, più autentico, mi permetto di dire, più grato e, io credo, ancora una volta più umano.
0: Don Tullio, io la ringrazio per essere intervenuto, per le belle cose che ci ha detto, e non mi resta che augurarle buone vacanze, ma ci ritroveremo presto.
1: Volentieri, buone vacanze anche a voi. Grazie.
0: E davvero. A lei, sta lì all'Istituto Tumori, porti il mio e l'abbraccio di tutti gli ascoltatori ai nostri fratelli ammalati.
1: Volentieri, volentieri. Vi accompagno con la preghiera, questo sì.
0: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Nel silenzio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 18 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: al Regina Coeli il pontefice rilancia l'appello a una comunicazione rispettosa della verità nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Poi, per l'inizio della settimana, Laudato Si ricorda che la cura per la pace è cura per la vita. Trump vede i suoi più stretti consiglieri nel fine settimana e telefona a Netanyahu, quindi avverte l'Iran: il tempo stringe, ancora una vittima in Libano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale per l'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Bentrovati da Marco Guerra. Il Papa al Regina Coeli di ieri, festa dell'Ascensione, ha ricordato la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest'anno è dedicata al tema custodire voci e volti umani in quest'epoca dell'intelligenza artificiale. Papa Leone ha incoraggiato l'impegno a promuovere forme di comunicazioni rispettose della verità dell'uomo. Aperta la settimana dedicata all'enciclica Laudato Si di Francesco, il servizio di Tiziana Campisi.
2: È stata pensata per richiamare l'attenzione sul vasto e complesso fenomeno dei moderni strumenti di comunicazione, la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, giunta quest'anno alla 60ª edizione. Leone XIV, Regina Coeli, coglie l'occasione per chiedere a quanti operano nell'ambito della comunicazione una informazione e divulgazione veritiera.
3: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
2: Nelle parole del pontefice pure l'invito alla salvaguardia del creato, lo spunto la settimana Laudato Si in questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi. Richiamando l'iniziativa, Leone XIV ricorda il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature.
3: Purtroppo in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati, perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
1: E proprio per la festa dell'Ascensione, il Papa ieri a Regina Coeli ha detto che questa ricorrenza non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae a di noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. Passiamo all'attualità.

0: internazionale, ore di grande incertezza per l'esito della tregua tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump ha convocato i suoi massimi consiglieri nel fine settimana in attesa della riunione della Situation Room martedì. Contemporaneamente ha lanciato un ultimato a Teheran: accetti l'accordo o non ne resterà nulla. Roberta Barbi.
1: Il mondo attende la decisione del presidente americano Trump sulla guerra in Iran, che sembra destinata a riprendere. Nel fine settimana, convocati nel suo golf club in Virginia i massimi consiglieri, martedì sarà probabilmente indetta la riunione della Situation Room e c'è stata una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, che nel sollecitare Trump a prendere una decisione si è anche detto pronto a ogni scenario. Il presidente americano ha lanciato un ultimatum a Teheran: se non accettano l'accordo non ne rimarrà più nulla, ha tuonato, riferendosi alle 5 condizioni poste dagli americani risposta all'ultima bozza dell'Iran: no ad alcun risarcimento per i danni di guerra, né allo sblocco dei beni iraniani, il trasferimento negli USA di 400 kg di uranio arricchito, mentre in Iran sarà consentito mantenere operativa una sola struttura nucleare. Sul fronte libanese della guerra, nonostante il prolungamento della tregua, insistono gli attacchi israeliani che hanno causato altre 5 vittime e 15 feriti nei villaggi del sud del paese raggiunti dall'ennesimo ordine di evacuazione, mentre Hezbollah ha denunciato il terzo round di colloqui a Washington, definendoli un vicolo cieco per Beirut.
0: Fine settimana di massicci attacchi ucraini contro la Russia. Sono 600 i droni inviati dall'Ucraina contro infrastrutture militari nella regione di Mosca. La risposta della Russia questa notte con attacchi su Dnipro e Odessa, almeno 20 i feriti. La nuova epidemia del virus Ebola, che già ha ucciso decine di persone in Africa centrale, è un'emergenza sanitaria globale, lo ha stabilito l'OMS di fronte al diffondersi di un raro ceppo di malattia per il quale al momento non esistono trattamenti. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88, 336 casi sospetti. Il servizio di Marina Tomarro.
2: Dichiarata emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo dopo la conferma di un primo caso nella città di Goma. L'attuale epidemia è causata da un ceppo per il quale non esistono né vaccini né trattamenti specifici. Questa variante presenta un tasso di letalità elevato. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ha dichiarato che l'epidemia in corso costituisce un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, ma non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica. In seguito alla diffusione del virus, il confine tra il paese e il Ruanda è stato parzialmente chiuso. Soltanto i cittadini dei due paesi possono ora attraversare la frontiera per rientrare nei rispettivi territori e l'OMS ha spiegato che la dichiarazione di emergenza internazionale punta ora a mobilitare rapidamente fondi, aiuti sanitari e personale medico. Resta però il forte timore che la risposta possa rivelarsi lenta e insufficiente rispetto alla gravità della situazione.
0: Andiamo a Gaza, dove nel fine settimana un raid israeliano ha ucciso Yitzhak Haddad, uno degli ultimi comandanti di Hamas coinvolti nella pianificazione del massacro del 7 ottobre. Francesco De Remigis ha chiesto a Manfredi Valeriani, docente dell'Università Luiss di Roma, cosa sta accadendo sul fronte della ricostruzione nella striscia a 3 mesi dall'annuncio del cosiddetto Board of Peace voluto da Trump.
3: Il cessate il fuoco doveva essere la prima parte che poi avrebbe dovuto aprire alla possibilità di ricostruzione. Oggi l'equilibrio del cessate il fuoco è estremamente labile. Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che ancora alcune questioni, sia sul controllo territoriale israeliano, sia dall'altro lato sul disarmo di Hamas, rimangono irrisolti per poter procedere con non soltanto la ricostruzione, ma prima la stabilizzazione del territorio. Questo non avviene. Oggi siamo bloccati. Oggi in quella fase anche negoziale tra le varie parti in gioco non riesce a trovare una sua quadra e quindi la ricostruzione appare lontana.
4: Un territorio dove ci sono state anche delle elezioni locali in una municipalità di Gaza. Professore, può spiegarci in che misura si vanno a inserire queste elezioni in un futuro percorso di creazione di uno Stato palestinese magari unitario?
3: C'è stata una richiesta abbastanza importante da parte dei negoziatori, anche diciamo dei rappresentanti del Board of Peace statunitense, nel rimarcare la necessità di Hamas di disarmarsi, mantenendo comunque eventualmente una sua legittimità politica, cioè quindi non smantellare completamente il movimento, però renderlo da questo punto di vista meno offensivo.
0: Andiamo in Venezuela, dove la scorsa settimana la Banca Mondiale ha inviato una delegazione ufficiale per incontrare alcuni funzionari del governo. Obiettivo: riprendere le relazioni formali dopo anni di isolamento economico. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
5: Le relazioni tra la Banca Mondiale e il Venezuela si sono interrotte l'ultima volta nel 2019, dopo la conferma al potere di Nicolás Maduro. Ora la missione di Caracas è quella di riallacciare i rapporti con le principali istituzioni finanziarie internazionali, dopo anni in cui il paese è stato vittima di isolamento diplomatico e forte crisi economica. La scorsa settimana la missione della Banca Mondiale al Venezuela è stata guidata dalla vicepresidente dell'Istituzione per l'America Latina, Susana Cordero Guerra. Negli ultimi anni l'economia del paese è stata pesantemente colpita da sanzioni e instabilità internazionale che hanno portato a una crescita del debito pubblico. Tuttavia Caracas possiede un forte potenziale economico, comprese risorse di idrocarburi e minerali. Segnali di riapertura, quelli con la Banca Mondiale, che passano anche dalla cooperazione sul nucleare. Secondo gli Stati Uniti, il Venezuela ha ultimato l'invio di 13,5 kg di uranio arricchito, materiale proveniente da un vecchio reattore di ricerca inattivo. L'annuncio arriva in un momento in cui il presidente americano Donald Trump insiste sulla necessità di porre fine al programma nucleare iraniano a scopi militari.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Termina oggi la 38ª edizione del Salone del Libro di Torino, dal tema Il mondo salvato dai ragazzini. Molti anche gli appuntamenti organizzati dalla libreria editrice Vaticana e il servizio di Eugenio Murrali.
6: Grazie, stupore, fede, interiorità sono i temi approfonditi al Salone di Torino durante gli incontri LEV. Dopo la presentazione del libro del Cardinale Vescot, L'audacia della fraternità, e di Coltivare la vita interiore del Cardinale de Mendonça, sabato il priore generale degli Agostiniani e padre Joseph Farrell, la giornalista Annalisa Cuzzocre e il prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini hanno dialogato intorno a Liberi sotto la Grazia. Il volume raccoglie scritti, interventi, omelie degli anni 2001-2013 di Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV. Così, padre Farrell.
7: Siamo sempre dipendenti dalla grazia di Dio. Ci sono anche altri fili. Uno è di povertà. Tutti siamo i figli di Dio. Un altro tema è di studiare sempre come formazione permanente le sacre scritture, la tradizione della Chiesa, anche studiare le cose nel mondo.
6: Oggi l'ultimo incontro LEV, i monaci di Tiberin, Disarmami, disarmaci, un confronto tra l'arcivescovo Elio Castellucci e il giornalista François Vane.
0: È tutto per questa edizione, da Damiano Caprio, regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle ore 9.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, bentrovati, Radio Vaticana è con voi. Voi siete con noi? Sicuramente sì, sicuramente lo è Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, che salutiamo e ringraziamo in questo inizio di settimana. Stefania, lunedì 18 maggio, bentrovata a te.
2: Bentrovata a te Silvia, Silvia Giovarrosa in vostra compagnia fino alle ore 11, tanti argomenti tratteremo oggi, tra poco raccontiamo anche che cosa parleremo.
1: Assolutamente sì Stefania, perché soprattutto la prima parte di questa trasmissione speriamo che possa stimolare un po' le vostre riflessioni, ma soprattutto le vostre domande, perché insomma avremo un bell'argomento, speriamo che vi possa piacere. Salutiamo già chi ci sta scrivendo al 335 12 43 722, dunque i nostri saluti vanno a Pietro, che in ordine di tempo è l'ultimo che ci ha scritto, e poi ancora
2: gli ultimi saranno i primi,
1: e poi ancora Paola, a Filomena, adesso vi dico chi ci ha mandato
2: Mario.
1: Quest'altro messaggio, Mario, ancora Augusto, Stefania, ma ancora abbiamo da salutare il nostro amico che ci invia di fatto una preghiera e che però non si firma, chiedendo appunto che i governanti delle nazioni usino dialogo e diplomazia per raggiungere la pace, un appello a cui senz'altro tutti quanti ci accodiamo. Vittorio, insomma, tanti ascoltatori che in questo momento si sono sintonizzati con Radio Vaticana con voi, ai quali ricordiamo di mandare i messaggi di testo e vocali.
2: 18 maggio 2021, se ne andava uno dei più grandi interpreti musicali della scena italiana, almeno a mio modesto avviso, parlo di Franco Battiato, e noi allora con lui vogliamo iniziare quest'oggi. Che dici?
1: Assolutamente sì, cerco un centro di gravità permanente.
2: E chi non lo cerca?

0: realtà l'anagrafe risulta Francesco Battiato, però così raccontano che nelle sue prime apparizioni in TV c'era anche Francesco Guccini. Allora l'intervistatore dice, per cambiare, insomma, per dare una differenza, chiamiamolo Franco. E così da allora
1: è nato Franco Battiato. Franco, ci scrive Filomena, che ci saluta e ci manda una serie di messaggi, che la sua canzone più bella per lei era La Cura. Sicuramente, forse anche una delle più belle, sì, conosciute e più famose. E poi Filomena ci scrive ancora dell'episodio di Modena. Sappiamo tutti, è presente veramente sulla maggior parte, se non su tutti, i quotidiani nazionali, e i telegiornali, le radio ne hanno parlato ampiamente. Lo vedremo, Filomena, anche in rassegna stampa, e ci scrive il dolore per questo episodio. Il dolore perché l'autore è un giovane di seconda generazione, figlio di immigrati. Bisogna ascoltare molto il disagio e la situazione di questi giovani che pur si considerano e sono italiani. E poi ancora invece c'è Paola che ci scrive. Paola, hai scritto il messaggio tutto in spagnolo. Io ti ringrazio per la fiducia che riponi nelle nostre competenze linguistiche. Spero, insomma, di tradurlo bene. Comunque ci invita a leggere, partendo dal fatto che ieri era la giornata delle comunicazioni sociali, lo sentiremo fra pochissimo anche riascoltando Papa Leone nel Dopo Regina Coeli. Ci consiglia la lettura della Gabbianella e il gatto che le insegnò a volare, un libricino di Luis Sepulveda, molto molto bello, molto carino, soprattutto molto significativo. Insomma, al di là della storia, che è anche avvincente perché hai desiderio di sapere, certo, come va a finire, c'è tutto un significato profondo. E ci dice Paola, questo senz'altro un modo di poter contagiare il bene. Grazie anche a te, Paola, grazie anche alle numerose foto che ci sono, che ci stanno arrivando da un'Italia che sembra sostanzialmente soleggiata, a seconda appunto delle parti da dove ci arrivano queste immagini. Insomma, siete baciati dal sole anche voi questa mattina, come la bella piazza San Pietro, che la nostra TV qui in studio incornicia in un cielo davvero azzurro profondo,
0: azzurro
1: mi verrebbe
0: profondo,
1: da dire.
0: Sì. E ancora deve arrivare il caldo, dicono questa settimana sarà una settimana di grande inizio quasi estivo.
1: Esploderà un pochino l'estate, staremo a vedere. Noi comunque vi chiediamo e saremo felici di rimanere anche con il caldo in vostra compagnia. Stefania, è arrivato il momento alle 8:19 in realtà di conoscere quello che è il profilo del tratto del
0: esatto,
1: santo del giorno.
0: Un nome che magari molti di voi hanno o che molti di voi conoscono, persone che hanno questo nome. Sei quale? Sentiamo.
1: No, sentiamo.
2: Oggi, 18 maggio, la Chiesa ricorda San Felice da Cantalice, religioso cappuccino. Frate cercatore e mistico. San Felice Porro nasce a Cantalice quasi certamente nel 1515. Diventato cappuccino per 40 anni fino alla morte nel 1587, è questuante a Roma. Amico di Filippo Neri e Sisto V, si divide tra intense preghiere e vita di carità. Lo canonizza Clemente XI nel 1712. In questa data si ricorda inoltre San Giovanni I, Papa e Martire.
0: Allora, auguri a tutti coloro che si chiamano Felice.
1: Esatto, Felice da Cantalice, il santo del giorno, e quindi auguri a tutti quanti portano questo nome. Vediamo.
0: O Felicia.
1: Certo. O Felicita, insomma, ci sono diverse estensioni. Andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti del giorno, una breve carrellata di quanto accadrà oggi. Il Papa innanzitutto riceverà questa mattina Sua Santità Aram Primo Cattolicos della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia in Libano, e ci sarà ovviamente un colloquio privato, la presentazione delle delegazioni, lo scambio dei doni e poi una preghiera comunitaria.
0: Alle 15 invece, presso la Sala Marconi qui a Palazzo Pio, conferenza stampa di presentazione dell'osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali promosso dalla Pontificia Accademia di Teologia.
1: E poi ancora spostiamoci in giro per il mondo, a Ginevra la presentazione del nuovo rapporto delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati.
0: E a Strasburgo la sessione plenaria del Parlamento Europeo.
1: Ginevra, sempre torniamo finiamo lì, 79esima Assemblea Mondiale della Sanità.
0: E oggi è la giornata internazionale dei musei, promossa dall'International Council of Museum. E proprio di questo
1: parleremo. Proprio qui, e proprio per il fatto che oggi appunto è la giornata internazionale dei musei, noi vi parleremo di una mostra che si svolge nei Musei Capitolini qui a Roma, che ha come tema portante la figura degli angeli. Una mostra, Angeli, il titolo, messaggeri, custodi e viandanti. Avremo qui in studio il collegato telefonicamente con noi il curatore della mostra, e poi successivamente, proprio per approfondire ancora di più questa tematica, avremo una biblista con la quale potremo avere spiegazioni di chi sono gli angeli, che ruolo hanno nella nostra vita, come vengono presentati nelle scritture. E io voglio dire una cosa, sì, perché questo suggerimento in qualche modo mi è balenato nella mente rispetto alla mostra degli angeli dalla nostra ascoltatrice Paola, che en passant scrisse: c'è questa mostra sugli angeli, poi mentre eravamo in trasmissione il pensiero se n'è andato via ed è ritornato successivamente. Quindi Paola, sperando di farti piacere, parleremo di angeli oggi. Anzi, a proposito di questo, se avete domande anche da porgere alla nostra biblista, o se semplicemente volete condividere con noi che rapporto avete con il vostro angelo custode,
0: esatto,
1: fatecelo sapere. Il numero è sempre lo stesso: 335 12 43 72.
0: Preziosi i nostri ascoltatori. Allora, 8:23 minuti, diamo il benvenuto a Marco Guerra.
3: Buongiorno. Ciao Marco, Stefania, buongiorno Silvia, buongiorno.
0: Ben arrivato, appena concluso il primo appuntamento con l'informazione, prossimo flash alle 9. Intanto parliamo di questa inizio di settimana e dal punto di vista dell'informazione, con cosa abbiamo aperto oggi?
3: Abbiamo aperto con gli appelli del Papa nel post Regina Coeli di ieri, in occasione della giornata delle comunicazioni sociali. Il Papa ha lanciato un nuovo appello per un'informazione volta alla verità nell'epoca dell'intelligenza artificiale, quindi promuovere una comunicazione rispettosa della verità, ma la verità dell'uomo, quindi le verità quelle più profonde, anche quelle proprio del diritto naturale dell'uomo, della difesa della vita, della difesa dei principi, appunto della verità, che riguardano la sfera integrale dell'uomo. E questo è un appello importante perché rientra nel quadro di quell'intelligenza artificiale che molte volte va a mistificare la realtà. C'è sempre più un confine grigio tra la verità e la sofisticazione, appunto, dell'immagine, della narrazione. Quindi chiede proprio anche la giornata mondiale di custodire voci e volti umani, una comunicazione per l'uomo. Allo stesso tempo si lega a questo, perché è sempre incentrata sulla l'integrità dell'uomo, la settimana Laudato Si, che si è aperta ieri, quindi ha fatto un appello a salvaguardare la terra parlando della cura per la pace e cura per la vita, perché appunto la cura per l'ambiente è volta appunto a una cura integrale dell'uomo, e quindi le guerre, le crisi internazionali che stanno condizionando lo scenario internazionale, secondo il Papa, stanno rallentando i progressi nel campo della custodia del creato. Quindi anche da questo su questo fronte c'è un appello molto forte del Papa.
1: E allora proprio abbiamo la possibilità, grazie a Daniele Giorgi, di poter riascoltare quelle che sono state alcune delle parole del Papa proprio negli appelli dopo il Regina Coeli.
4: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica. Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato, è ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature. Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno, la cura per la pace e cura per la vita.
1: La cura per la pace, la cura per la vita, sostanzialmente questo è quello di cui stavamo parlando. Tra l'altro possiamo informare i nostri ascoltatori che il Pontefice ha approvato con un rescritto l'istituzione di un'apposita commissione interdicasteriale composta da rappresentanti dei dicasteri per il servizio dello sviluppo umano integrale, per la dottrina della fede, per la cultura e l'educazione, per la comunicazione delle Pontificie Accademia della Vita, delle scienze sociali, considerate proprio lo sviluppo negli ultimi decenni del fenomeno, le più recenti accelerazioni nel suo generale utilizzo e i potenziali effetti sull'essere umano e sull'umanità. Quindi alta l'attenzione del Pontefice per queste tematiche. Veniamo, Marco, poi invece a ciò che concerne l'attualità internazionale, quello che è accaduto nel mondo in questi giorni.
3: Sì, in primo piano c'è sempre la crisi in Medio Oriente, la crisi con l'Iran, con Trump che dopo aver ottenuto nulla di fatto nel suo viaggio in Cina per quanto riguardava i dossier in Medio Oriente, fondamentalmente Pechino non vuole essere coinvolta in questa crisi, torna a minacciare la ripresa delle operazioni militari. Sappiamo che c'è stato il fuoco a tempo indeterminato, ma Trump, anche con delle infografiche molto colorite, è tornato a far intendere che le operazioni potrebbero riprendere da un momento all'altro. C'è stato un incontro con i suoi più stretti consiglieri nel weekend, una telefonata con Netanyahu. La pressione su Teheran è quella ad accettare il piano americano, che prevede appunto alcun risarcimento di guerra, l'apertura dello stretto di Hormuz, non c'è lo sblocco dei beni iraniani, quindi restano congelati, e il trasferimento negli Stati Uniti dell'uranio arricchito. Al momento Teheran continua a rifiutare questi punti richiesti da Washington, quindi sul tavolo c'è la ripresa delle operazioni militari. L'Iran risponde dicendo che la ripresa di una guerra sarebbe un pantano per gli Stati Uniti. Loro sulle tempistiche fanno leva. Teheran sa che gli Stati Uniti non possono permettersi un'ulteriore guerra prolungata, tantomeno uno sbarco sul terreno, come si dice, gli scarponi sul terreno, però la minaccia di Trump torna fortissima. Anche in Libano proseguono le operazioni militari, con parallelamente l'apertura di un terzo round di colloqui tra le autorità di Beirut e quelle israeliane a Washington. Fondamentalmente il problema resta Hezbollah, che non vuole essere disarmata sul terreno e che non riconosce questi colloqui in corso a Washington. E quindi anche qui vediamo se il fronte diplomatico riuscirà ad avere ragione sul fronte militare, che sul terreno vede le operazioni militari israeliane proseguire nel sud del Libano, sotto il ormai noto confine del fiume Litani, dove le truppe israeliane mantengono il controllo. Ci sono stati anche raid su Gaza in questo fine settimana, dove è stato colpito uno degli ultimi esponenti di Hezbollah, che aveva organizzato, sì, di Hezbollah, di Hamas, che aveva organizzato il massacro del 7 ottobre. Quindi Israele continua ad operare su tutti i fronti a livello militare, malgrado ci sia un cessate il fuoco ufficiale, una tregua sia a Gaza sia in Libano.
1: E queste dunque le notizie che ci giungono dal Medio Oriente. Poi c'è stato un secondo servizio nel nostro GR redatto da Marina Tumarro. Avete scelto di porre l'attenzione su un altro tema che trova spazio anche in diversi quotidiani oggi.
3: Sì, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato emergenza internazionale l'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Non siamo ancora a livello di pandemia, sappiamo che pandemia è il livello massimo, ormai siamo diventati degli esperti dopo la pandemia del coronavirus, quindi fortunatamente si tiene ancora ad un livello che non è pandemico, ma preoccupa la situazione, tra l'altro nell'est della Repubblica Democratica del Congo, a Goma. Sono aree che noi della Radio Vaticana abbiamo sempre seguito per l'instabilità dovuta ai ribelli dell'M23 che arrivano da Ruanda, perché è una zona ricca di miniere, quindi all'instabilità politica, militare, ai massacri si aggiunge questa epidemia, che forse le cose sono anche collegate. Sappiamo che quando non c'è sicurezza anche la sicurezza sanitaria viene meno, perché tra sfollati, tra condizioni igienico-sanitarie che vengono a mancare, è più facile che si diffondano questi virus. E la situazione preoccupa perché ci sono state 88 vittime e oltre 300 casi accertati. Sappiamo che l'Ebola si diffonde più lentamente di altre malattie, ma è un virus molto terribile che provoca delle emorragie interne, quindi i malati,
0: una mortalità altissima,
3: e c'è insomma una malattia che di solito non lascia scampo. Fortunatamente la diffusione è molto lenta e la situazione è ancora sotto controllo, però ancora l'Africa al centro di queste drammatiche notizie.
0: E poi, per concludere, no, una pagina culturale dedicata al Salone del Libro che chiude oggi in qualche modo.
3: Abbiamo avuto anche un nostro inviato in questi giorni, e il libro sul periodo delle riflessioni del nostro pontefice, di Papa Leone, quando era priore degli Agostiniani, è stato al centro di un confronto tra Monsignor Farrell, il prefetto del Dicastero della Comunicazione Ruffini, e nel nostro servizio si è fatto anche un punto globale sul Salone del Libro, che è sempre un momento importante di confronto culturale, anche per dare una fotografia del pluralismo della cultura che c'è in queste occasioni, dove c'è modo di confrontare anche tra laicità, teologia e la Santa Sede, con la postazione della libreria editrice vaticana. Anche quest'anno ha arricchito il confronto al Salone del Libro.
1: Marco, tu che rapporto hai con il tuo angelo custode?
3: Ma io mi ricordo che mamma mi diceva sempre di pregarlo quando ero bambino, diceva sempre: fai le pregherine, chiedi all'angelo custode. Ho perso un po' questa abitudine, però pensare che ci sia quest'angelo che può guidarci, che può vegliare su di noi, è qualcosa di molto bello, che vorrei tornare a fare.
1: Perché oggi, insomma, il tema sarà, soprattutto nella prima parte della mattinata, dedicata agli angeli custodi. Daniele Giorgi annuisce dall'altra parte del vetro, si vede che lui ne ha uno che insomma lo sente particolarmente presente. Molti santi avevano rapporti con i propri angeli, parlavano, avevano consigli, ce lo faremo raccontare successivamente. Intanto scriveteci qual è il vostro rapporto con il vostro angelo, il numero è sempre lo stesso, 335 12 43 722. Adesso Stefania, un respiro musicale,
0: però prima ancora vorrei ricordare, se qualcuno ricorda, quel film meraviglioso di Wim Wenders che era Gli angeli sopra Berlino. Anche lì erano questi angeli che erano presenti. Bello, bello. Questo invece è Damiano David con Born with a Broken Heart, nato con un cuore infranto.

0: insomma, Damiano David è nato con un cuore spezzato. Ci piacerebbe saperne di più. Damiano, dai, dici, come mai sei nato con un cuore spezzato? No, a parte scherzi.
1: Ma forse sei ricomposto, perché forse si ricompongono anche i Maneskin.
0: Sì,
1: allora può essere.
0: Ah, può darsi, può darsi che sia una motivazione anche quella. Tra l'altro, a proposito di nascite, volevo ricordarvi che il 18 maggio 1920 nasceva a Wadowice, in Polonia, San Giovanni Paolo II.
1: E 106 anni fa.
0: 106 anni fa, ci chiede di ricordare questo anche il nostro caro ascoltatore Roberto dalla Baviera, augurandoci il buongiorno, dice tra mille appuntamenti un pensiero anche a questo. E poi mi piace il messaggio di Pietro che ci scrive: il rapporto con il mio angelo custode è ottimo. Bene, incisivo, netto, non lasci ombra di dubbio. Pietro, che dire, grazie, grazie di averci raccontato, insomma, così con due parole quello che è il tuo rapporto con il tuo angelo custode. Poi ancora ci scrive Rita, che ci dice: io prego sempre il mio angelo custode, mi accompagna ogni notte, ogni giorno, la preghiera, il pensiero rivolti a lui. Tra l'altro, allora, così colgo l'occasione un po' per stimolarvi nelle vostre domande, nelle vostre riflessioni. Papa Francesco, a cui tra l'altro questa mostra è dedicata ad un anno appunto dalla sua nascita al cielo, Papa Francesco in una delle meditazioni a casa Santa Marta disse così: tutti abbiamo un angelo sempre accanto che non ci lascia mai soli e ci aiuta a non sbagliare strada, e se sapremo essere come bambini riusciremo a evitare la tentazione di bastare a noi stessi, che sfocia nella superbia e anche nel carrierismo esasperato. È proprio il ruolo decisivo degli angeli custodi nella vita dei cristiani che Papa Francesco appunto ha voluto ricordare nel giorno della festa degli angeli custodi. Era il 2 ottobre del 2014, quindi il suo pontificato era appena iniziato. 8:40, noi invece iniziamo il giro titoli dei quotidiani nazionali, quindi andiamo in rassegna stampa.

0: io.
1: Sì.
0: Parto io con il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera ha una foto di Jannik Sinner che alza la coppa a Roma, vince appunto gli internazionali di tennis 50 anni dopo Panatta. Questa è una ricorrenza temporale che mettono in evidenza tutti i giornali. 50 anni dopo Panatta l'Italia torna a vincere gli internazionali. Poi spazio sul Corriere della Sera anche alla deroga al patto per la difesa anche per l'energia. La premier Giorgia Meloni ha scritto appunto una lettera a von der Leyen. La deroga al patto di stabilità prevista per le spese che erano destinate alla difesa si chiede di estendere anche investimenti e misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica. Vedremo che questo tema molto probabilmente dominerà nei rapporti fra Italia e Europa, anche probabilmente nelle questioni di politica interna. Ci aspettiamo di ritrovarlo necessariamente sui giornali. Ancora sempre il Corriere della Sera mette in primo piano quanto dicevamo Stefania in apertura di trasmissione, accaduto a Modena. Il titolo: Modena non è terrorismo, e Mattarella e Meloni appunto sono andati dai feriti. Questi diciamo sì i temi che sono al centro della pagina, della prima pagina del Corriere della Sera.
2: La Repubblica apre proprio con la questione Modena. Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza. E il Cudri, il responsabile di questa tragedia, non risponde: sono confuso. Escluso il terrorismo, scontro a destra. Salvini dice via chi delinque, Tajani lo contraddice. Mattarella e la premier in visita ai feriti. E poi la foto o notizia che campeggia sulla prima, anche questa è dedicata naturalmente alla vittoria di Sinner, una vittoria davvero tanto attesa, 50 anni dall'ultima volta che un italiano aveva vinto l'Internazionale di Roma. E proprio in questa foto Sinner abbraccia Panatta, che è stato l'ultimo a vincere appunto l'Internazionale a Roma 50 anni fa. Vicino a lui c'è un sorridente Presidente della Repubblica Mattarella che applaude. E poi è da ricordare, durante la premiazione, non so se l'avete vista ieri pomeriggio, un Sinner molto chiaramente contento, anche un po' imbarazzato, lui ha detto: preferirei fare un altro set piuttosto che
0: sopportare la pressione dell'attenzione tutta su di me.
2: Tanto che di Mattarella ha detto il signor Mattarella, che ha fatto un po' sorridere tutti, no? Invece di dire, che ne so, il signor presidente, cioè. Comunque è stata una cosa molto, molto carina, molto tenera. Sinner è il nuovo re di Roma, mezzo secolo dopo Panatta, questo è il titolo. E sempre sulla prima della Repubblica si parla di Modena, si parla del, appunto, della strage di Modena. Osama e Mohammed, gli egiziani eroi.
0: E su Sinner dedicato il centro pagina del Foglio, a Sinner dedicato: abbracciamoci a Sinner, il trionfo al Foro Italico, il record, il saluto al signor Mattarella, come dicevi tu. E prima lo abbiamo visto soffrire, ruggire, accettare selfie, firmare autografi. Tutti in questi giorni hanno voluto un pezzo del numero uno. Ma il taglio alto della prima pagina del Foglio è dedicato a quanto accaduto a Modena, il segnale di pericolo che arriva da Modena. Il titolo: terrore da decivilizzazione anche in Italia, che sono queste figure ibride, inclassificabili e accomunate dall'odio per l'Occidente. Questo le aperture del Foglio.
2: Posso aggiungere, a proposito della cerimonia di ieri, la cosa che mi ha molto colpito è che c'è stato un applauso che ha coinvolto tutto il Foro Italico, che era naturalmente strapieno ieri, per il secondo, per l'escluso, per chi ha perso, per Ruud. Ed è stato molto, molto bella, molto significativa questa accoglienza anche a chi appunto è stato sconfitto lì sul terra rossa del Foro Italico. Allora, il Fatto Quotidiano: 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Modena Modena Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato, il Cudri, aveva la patente, nel senso che era un italiano. Auto, il futuro si giocherà nella sfida per le batterie. E poi di spalla le accuse a Israele, parte a Jumbla, ora in Libano e come a Gaza. E a 5 anni dalla morte, un'estate al mare, poi uscì Battiato e trionfò. Ricordo appunto di Battiato, morto 5 anni fa.
0: Il Messaggero apre sostanzialmente, essendo ovviamente un quotidiano romano, apre sostanzialmente quanto avvenuto a Roma. Beh, e certo, c'è una foto gigantesca che occupa tutta la pagina. Sinner, nella storia, ha vinto Roma, derby in the Champs. Ha accostato in un fotomontaggio queste due immagini del derby di ieri, vinto appunto dalla Roma, e Sinner che vince gli internazionali. Non trova spazio nient'altro sulla prima pagina del Messaggero.
2: Certo, mentre il Giornale parla dell'attentato di Modena, un'intervista a Piantedosi. Non è solo un folle, cioè si pone questo interrogativo. Poi ancora Sinner, naturalmente un italiano a Roma, trionfo dopo 50 anni di attesa. E poi si torna a parlare delle Maldive. In realtà non si è mai terminato di parlare di quello che è accaduto alle Maldive. Ricorderete, 5 nostri connazionali morti durante un'immersione. L'ipotesi shock: la miscela di gas era inadeguata.
0: Ecco, allora vogliamo andare all'interno delle pagine dei giornali, Stefania, se non abbiamo altri titoli da dare ai nostri ascoltatori. Io mi collego ai servizi anche del nostro radiogiornale delle 8, da pagina 17 della Repubblica, per parlarvi di questa epidemia di Ebola nel cuore dell'Africa. Ho detto Repubblica? No, è pagina 17 del Corriere della Sera. L'epidemia di Ebola nel cuore dell'Africa, almeno 80 morti, l'appello dell'OMS è emergenza internazionale ma non una pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che è in atto dunque un'emergenza di salute pubblica internazionale nella Repubblica Democratica del Congo, pur chiarendo che non si tratta di pandemia. I casi sospetti sono finora 246 con 80 morti. Responsabile è il ceppo chiamato Bundibugyo, una delle 3 varianti letali del virus di Ebola, quella per cui non esistono ancora vaccini. Dunque, dal quartier generale di Ginevra, l'OMS mette in guardia sul fatto che l'espandersi dei contagi potrebbe essere maggiore di quanto appare in questo momento. Ciò si deve anche alla difficoltà di intervento sanitario. Soltanto 8 sono i decessi attribuiti al virus in seguito ad esami di laboratorio. Proprio dell'espansione del virus prosegue quest'articolo dalla provincia di Ituri, dove sono attivi gruppi armati che terrorizzano la popolazione. Il virus è riuscito a spostarsi nella capitale Kinshasa e ha superato i confini. 2 persone infette a Kampala, capitale dell'Uganda. Analisi di laboratorio hanno confermato un caso anche nella città orientale di Goma. Ai conflitti endemici dunque si sovrappongono le preoccupazioni per Ebola, che la popolazione probabilmente vive come una delle tante minacce dovute appunto al vivere da quelle parti. E l'emergenza dichiarata dall'OMS allo scopo di richiamare le autorità dei paesi dell'area affinché approntino misure di isolamento per le persone colpite. Insomma, poi ovviamente sono descritti tutti quelli che sono i sintomi di questo virus e l'alta mortalità che questo porta con sé.
2: Andiamo invece a pagina 21 della Repubblica, perché c'è un articolo molto interessante di Ilvo Diamante, sondaggista, che tratta proprio della guerra che ora balza in cima alle preoccupazioni degli italiani. Le preoccupazioni tra guerra e economia: con che frequenza, questo è il sondaggio, le capita di sentirsi preoccupato per quanto riguarda appunto la guerra? Il 55%, pensate, gli effetti per quanto riguarda gli effetti sull'economia, e per quanto riguarda la paura di nuove guerre nel mondo, del 51%. Le posizioni poi dei cittadini e delle cittadine: con che frequenza le capita di sentirsi preoccupato per quanto riguarda appunto la guerra? Allora, le donne il 60%, gli uomini al 56%. La maggioranza dunque assoluta teme gli effetti sull'economia, le paure comunque sono maggiori tra i più anziani e tra le donne.
0: E dunque ancora andiamo a vedere quello di cui si parla il Foglio. Vi leggo il riquadro in taglio alto della prima pagina: segnale di pericolo che arriva da Modena. La decivilizzazione è un concetto elaborato dal sociologo Norbert Elias, ha acquistato negli ultimi anni una risonanza inquietante, scrive il Foglio. Emmanuel Macron vi ha fatto ricorso per descrivere i fenomeni di regressione sociale in cui le norme di convivenza, autocontrollo e monopolio statale della violenza sembrano erodersi. Negli ultimi 5 anni si è assistito in Europa a una serie di episodi violenti che sfuggono alle categorie consolidate del terrorismo islamico, pur mantenendo con esso legami culturali e psicologici. L'attentatore di Modena, di seconda generazione marocchina, sembra inserirsi in un panorama in cui l'auto usata come arma e il coltello brandito in luoghi quotidiani ricorrono con frequenza. E ovviamente prosegue questo articolo all'ultima pagina del Foglio: se ci limiteremo a transennare parchi, scuole dopo le coltellate, a chiedere di non sfruttare la paura, a inserire blocchi di cemento all'ingresso delle aree pedonali, la coperta della diversità sarà sempre troppo corta. Norbert Elia insegnava che la civilizzazione è un processo fragile e reversibile. Ancora prosegue il Foglio su questo tema: profili ibridi di giovani sradicati, segnati da fallimenti personali e mentali, da subculture digitali radicali, da un risentimento che attinge a narrazioni islamiste senza necessariamente aderirvi in modo ortodosso. E si fa ovviamente riferimento anche ai disagi psichiatrici che l'attentatore di Modena viveva, e quindi, non essendoci nessun legame con nessuna radicalizzazione di fatto di quest'uomo, è sostanzialmente utile considerare come di fatto l'emarginazione, la non inclusione, il fatto di non riuscirsi a inserire in un tessuto sociale poi possa portare in qualche modo a questo, certo, tipo di deriva.
2: Qualcosa che può accadere a chiunque, e mi chiedo se sia giusto insistere su quel termine di seconda generazione, se già questo non è una forma di in qualche modo di emarginazione.
0: Assolutamente sì, Stefania.
2: Visto che era un giovane nato in Italia, italiano a tutti gli effetti.
0: E come dicevi tu giustamente, come poi prosegue anche l'articolo, può succedere a chiunque, perché l'emarginazione, la mancata inclusione, l'impossibilità di avere rapporti sociali, quest'uomo non aveva amici, non aveva nessun tipo di legame, può portare a delle derive pericolose per se stessi e per gli altri, quindi probabilmente anche su questo, no, verrà a posarsi l'attenzione.
2: E a proposito di questo, si è parlato, no, di quei cittadini che in qualche modo sono stati classificati come eroi, che si sono dati da fare durante quel momento drammatico e sono riusciti a immobilizzare il Kudri. Tra questi si parla di meno dei due egiziani, Osama Shalabi, che ha 56 anni, da 30 vive in Italia ma che non ha ancora la cittadinanza. Fa il muratore a Milano ed era a Modena per un cantiere. Passeggiava vicino alla stazione con il figlio Mohamed, arrivato da un paio di mesi. Sabato pomeriggio insieme hanno contribuito a bloccare il Kudri. Una foto l'immortala, e loro dicono: non abbiamo fatto nulla di straordinario.
0: E in ultimo, mi dice Daniele Giorgi che manca poco, sì, tempo, vi vorrei segnalare a pagina 18 del Messaggero, da pagina 18 del Messaggero, sì, che c'è una ricerca realizzata dal King's College di Londra, per cui sempre più cittadini chiedono diagnosi all'intelligenza artificiale, almeno 1 su 7 nel Regno Unito, un fenomeno con qualche luce e diversi rischi, complice anche il fatto che magari la sanità non risponde sostanzialmente con una velocità adeguata alle nostre richieste, ai problemi problemi di salute, no, che possiamo avere. Quindi sono sempre più le persone che interrogano l'intelligenza artificiale, l'allarme o comunque l'altolà dei medici. In particolare su questo articolo il professor Walter Ricciardi, docente di igiene all'Università Cattolica, dice appunto non ci si può affidare, è necessario poi interrogare ovviamente il medico, ma la ricerca mette in evidenza che il 20% i casi in cui il chatbot non ha suggerito di consultare il medico sono 20%, 25% chi sceglie di chiedere aiuto agli AI a causa delle liste di attesa, appunto lo dicevamo poc'anzi. 8:56.
2: Allora, 8:56, manca poco all'appuntamento con l'informazione. Ci arriveremo, abbiamo parlato di eroi, ci arriveremo con David Bowie. Heroes.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Le 9 l'informazione, la tregua tra Iran e Stati Uniti è sempre più in bilico. Nel fine settimana Trump ha convocato al suo Golf Club in Virginia i suoi massimi consiglieri per la sicurezza per discutere proprio della guerra in Medio Oriente. Ed apertura in forte rialzo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, dove viene solitamente quotato. Intanto, secondo i media di Teheran, 3 petroliere iraniane hanno superato il blocco dello stretto di Hormuz. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale l'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Al momento sono stati registrati 88 decessi legati al virus su 336 casi sospetti. La Russia non ha ancora ricevuto dall'Ucraina alcun segnale che possa portare a una ripresa del negoziato, lo ha dichiarato il viceministro degli esteri russo, mentre nel fine settimana si sono registrati massicci attacchi con droni condotti sia dall'Ucraina sia dalla Russia. L'informazione torna alle 10.

0: questa è la ninna nanna per la figlia appena nata, Teresa. Era il 1999 per Jovanotti. Jovanotti che tra l'altro era presente proprio al Festival del Libro, alla Festa del Libro di Torino, e ha detto tra le altre cose: la poesia è una medicina. Sei d'accordo?
1: Beh, decisamente sì, la poesia, ma come tutta la letteratura. Ah, oggi avremo spigolature, ragazzi, non ce lo dimentichiamo.
0: Come la musica, giù.
1: Come la musica, beh, si dice Daniele Giardi, cioè, dall'altra parte del vetro. Beh, ognuno poi è sensibile a una determinata forma artistica, ecco. No, dicevo, alle 9.30 ci sarà qui in studio con noi Gabriele Nicolò per le sue spigolature. Chissà quale sarà l'autore di cui ci vorrà parlare il nostro Gabriele Nicolò. 335 12 43 722, ancora messaggi che arrivano su questo tema degli angeli, figure molto affascinanti ci scrivono, compagni di vita, insomma ognuno. C'è anche chi ci dice: io ho dato il nome all'angelo custode per sentirlo più familiare e più vicino. Sapete anche, sai Stefania, sì, che Giovanni Paolo II fece anche delle lunghe catechesi sulla figura, sì, degli angeli custodi. In una di queste scrisse, non solo degli angeli custodi ma degli angeli in generale, scrisse: in quanto creature di natura spirituale, gli angeli sono dotati di intelletto e di libera volontà come l'uomo, ma è in grado a lui superiore, anche se sempre finito, per il limite che è inerente a tutte le creature. Gli angeli sono quindi esseri personali e in quanto tali sono anch'essi a immagine e somiglianza di Dio. E poi prosegue in una lunga catechesi, era appunto l'udienza generale del 6 agosto 1986, in cui spiega Giovanni Paolo II, 40 anni fa, con precisione quello che la teologia appunto dice sulla figura, sull'essenza degli angeli. Avremo modo di parlarne poi successivamente. Adesso è arrivato il momento, come sempre intorno alle 9.05-06, minuto più minuto meno, di andare a vedere quelle che sono le notizie, le aperture dei siti internazionali.

0: così partiamo, come sempre, dalla CNN. Il titolone che apre la pagina di questo sito internazionale: armi in televisione e nelle strade dell'Iran, mentre Trump rinnova le minacce di guerra. Il presidente degli Stati Uniti sta ulteriormente inasprendo le tensioni mentre i negoziati di pace in stallo minano un fragile cessate il fuoco. Trova spazio anche il tema dell'Ebola sulla CNN. Corsa globale per contenere la nuova epidemia di Ebola, mentre gli Stati Uniti valutano la possibilità di trasferire un piccolo numero di cittadini colpiti. E ancora, sempre dalla CNN, vi riporto di spalla la notizia che ci viene dalle Maldive: un subacqueo muore durante una pericolosa missione per recuperare i resti dei turisti italiani in una grotta marina alle Maldive.
1: Nigrizia invece apre con una intervista a Oussema Bouajila, direttore regionale per l'Africa settentrionale di Reporter Senza Frontiere, e il titolo è "Libertà di stampa sotto attacco in Nord Africa. Giornalisti e media indipendenti sempre più nel mirino dei regimi autoritari, con un numero crescente di reporter arrestati e condannati con il pretesto della sicurezza, della lotta alle fake news oppure vittime di campagne diffamatorie. Gli stati più allarmanti per Reporter Senza Frontiere sono Algeria, Tunisia e Marocco.
0: Andiamo a vedere invece Foglia di Sao Paolo. L'Iran continua a organizzare manifestazioni quotidiane a favore del governo dopo oltre due mesi di guerra. Le piazze di Teheran sono gremite di folle che sventolano bandiere, rendono omaggio ai leader e scandiscono slogan contro gli Stati Uniti ed Israele. Il popolo iraniano però sta subendo le conseguenze economiche della guerra, ma il governo del paese punta sulla resistenza all'inflazione. Sempre da Foglia di San Paolo si passa dall'Iran al Libano. Israele attacca nuovamente il Libano il giorno dopo aver accettato di estendere l'accordo di tregua e uccide il comandante dell'ala militare di Hamas in un nuovo attacco a Gaza.
1: E a proposito di cura del creato, un allarme arriva dal Pakistan, leggiamo su Asia News. Pakistan, foreste abbattute, temperature record, avanza l'emergenza climatica. Cresce la preoccupazione per gli effetti della deforestazione su clima e salute. Attivisti contro perdita di spazi verdi ed espansione urbana che aumentano le ondate di calore, l'inquinamento e la siccità. Nel Sindh e nel Punjab, nuove regole per proteggere gli alberi. Gli ambientalisti dicono piantare. Intumazione però non può sostituire il valore ecologico di foreste mature.
0: Andiamo a vedere invece la BBC, che chiaramente apre con i temi di caratura internazionale, quindi l'Iran, l'Ucraina, il Libano, ma poi c'è un articolo dal titolo "Le risposte immediate fornite dall'intelligenza artificiale possono banalizzare l'intelligenza umana", e questo è un avvertimento dell'Osservatorio Reale, il Royal Observatory Greenwich. L'avvento degli strumenti di intelligenza artificiale in grado di rispondere istantaneamente a domande e a risolvere problemi complessi potrebbe rendere gli esseri umani meno intelligenti. L'Osservatorio, una delle antiche istituzioni scientifiche del Regno Unito costruite appositamente, è noto per il suo contributo all'astronomia. Il direttore dell'osservatorio che lo gestisce ha affermato che la sua ricca storia di ricerca dimostra il potere di conoscenza e della curiosità umana, nonché la necessità di evitare una dipendenza completa dall'intelligenza artificiale. Affidarsi esclusivamente a risposte immediate, dice appunto il direttore Rogers, rischia di far perdere l'abitudine al dubbio e alla valutazione, che sono alla base della conoscenza, della competenza e dell'innovazione.
1: Il Paese invece ovviamente si occupa delle elezioni che si sono svolte ieri in Andalusia, e questo è il risultato. Ieri sera il Partito Popolare di Juan Manuel Moreno non ha ottenuto la maggioranza assoluta, mancando l'obiettivo di soli due seggi. Questa situazione, come ammesso dallo stesso leader la settimana scorsa, avrebbe portato a un appello al Partito Socialista e a Vox affinché si astenessero. Tuttavia, il segretario generale e coordinatore della campagna elettorale del partito ha ammesso su Canal Sur Radio che è troppo presto per chiedere al PSOE di astenersi. Di fatto hanno vinto le due ali estreme, Vox è andata avanti di più un seggio, più 6 per Adelante Andalusia che è l'estrema sinistra, mentre il PP ha perso 5 posti, 5 seggi, e questo insomma fa temere per la stabilità politica.
0: Andiamo a vedere lo Spiegel, le notizie che ci giungono da questo sito internazionale. Vi riporto in questo titolo: Amnesty International segnala un massiccio aumento delle esecuzioni in tutto il mondo. Secondo l'Organizzazione per i diritti umani, il numero di esecuzioni capitali effettuate lo scorso anno è stato più alto degli ultimi decenni. Inoltre si registra un elevato numero di casi non denunciati. E dunque nel 2025 sono state registrate 2.707 esecuzioni in 17 paesi, con un incremento del 78% rispetto all'anno precedente. Si tratta, dice Amnesty, della cifra più alta documentata dal 1981 e probabilmente, sempre secondo l'organizzazione, il numero reale di esecuzioni è significativamente più superiore. Il fatto che i governi continuino a farvi ricorso dimostra un disprezzo sconvolgente per la vita. Questo lo ha affermato la segretaria generale di Amnesty International in Germania.
1: Mentre Le Monde dedica spazio in occasione del Festival di Cannes al cinema. Cinema, si addensano nubi minacciose sul finanziamento dei film francesi. Le difficoltà colpiscono l'intera industria cinematografica francese, compresi produttori, distributori ed esercenti. Si prevede che ciò porterà in ultima analisi ad una diminuzione del numero di lungometraggi.
0: Buongiorno a tutti voi. Il mio angelo custode non rimane mai disoccupato. Don Serafino Falvo diceva sempre di non lasciare nell'ozio il nostro angelo custode. Io l'ho preso alla lettera. Io invoco sempre, lo invoco sempre e sempre chiedo di rimanere al mio fianco. Non mi delude mai. Auguri a San Giovanni Paolo II e alla mia mamma per i suoi 85 anni. Michela, tanti auguri alla tua mamma. Siamo veramente felici di questo compleanno. Sempre bellissimo, che tesoro prezioso che ha la nostra Michela in casa. E poi ancora il mio angelo custode è biondo e con gli occhi azzurri. Vabbè, ognuno se lo immagina come, certo, come vuole, no? Cerchiamo di dargli un aspetto anche fisico. Questo messaggio ce lo manda Laura. Continuate a farlo, continuate a scriverci.
1: Sì. 335, ora lo chiediamo 343, anche al nostro ospite prossimo.
0: Lo chiediamo anche a chi entrerà in questo studio breve, va bene. Sì. Così è già preparato. 9:15 musica e poi si vola.

0: questo nostro consueto volo, che è sempre sostanzialmente breve, puntuale, breve. Stavolta molto breve, è uno dei più brevi, dice Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, insomma vicinissimi di casa, ci porta nella redazione di lingua tedesca di Radio Vaticana, Vatican News. Buongiorno, ben trovato, buon inizio di settimana Mario Galgano.
1: Buongiorno a voi tutti, grazie per questa accoglienza.
0: Allora Stefania, vai, ti tocca Mario.
2: Ti dovevamo chiedere questa cosa, lo stiamo chiedendo a tutti, il tuo rapporto con l'angelo custode.
1: Ma guarda, io devo dire anche questo, che io penso soprattutto a quelle anime, che insomma, quelle persone che non ci sono più. Quei nostri cari, che in un certo senso io li sento un po' come angeli custodi, sono forse anche loro degli angeli, no? Che stanno, anche se sono fisicamente più vicini a noi, ma in un certo senso li sento spesso anche sostenermi, non solo accanto proprio così, ma anche sostenuto da parte di queste persone, queste anime che insomma non sono più qui visibili, non le posso più toccare, non le posso più forse parlare faccia a faccia, ma che però li sento accanto a me. Per me sono loro i miei angeli custodi che mi sostengono quotidianamente, ecco.
0: È bello questo confronto che c'è fra colleghi di cui generalmente si parla di notizie, cose, invece poi così scopri un pochino anche, no, l'interiorità di ciascuno. Grazie Mario. Grazie. Perché non è che sono scontate queste cose,
2: no, assolutamente.
0: Però con te vogliamo invece tornare indietro di qualche giorno, quando appunto Papa Leone ha celebrato le esequie del cardinale svizzero, appunto della tua terra, Cerrig. Tu vuoi appunto tornare lì, perché?
1: Sì, beh adesso abbiamo parlato, non delle anime, ho parlato delle anime che ci custodiscono, in un certo senso lo posso considerare anche il cardinale Paul Emil Cerrig, che io ho avuto la fortuna di aver conosciuto già da tanto tempo, anche da prima che diventasse cardinale. Lui ha avuto una carriera soprattutto, diciamo, per la diplomazia della Santa Sede, è stato in molti paesi a rappresentare la Santa Sede, a rappresentare poi anche annunciare anche il messaggio cristiano. Per me è sempre stato anche un grande orgoglio e onore sapere che c'è da parte della mia terra qualcuno che faccia questo arduo compito, questa missione che non è così facile, così scontata. Lui è stato anche in paesi, per esempio nel nord Europa, dove sì, noi parliamo di Europa, ma dove per esempio la voce cattolica è una voce veramente una grande minoranza, cioè quasi sconosciuta, e lui è stato lì a diffondere, ecco, questo messaggio. Per me questo, diciamo, è stato un bel ricordo che ho di lui, averlo anche visitato e parlato con lui. Poi lui anche insomma, qui si collega anche poi con qualcos'altro che lega la Svizzera e il papato e il papa, che sono le guardie svizzere. Lui è stato un grande sostenitore delle guardie svizzere, proviene da un cantone che ha un gran numero di guardie, che è il canton Vallese, insomma al sud della Svizzera, al confine ovviamente con l'Italia, con la Val d'Aosta, e insomma c'è un legame che in un certo senso collega queste due terre. Abbiamo parlato prima, no, di come siamo vicini, in un certo senso anche per alcuni versi lontani, perché ci sono ovviamente anche delle differenze culturali, linguistiche ovviamente, storiche, e sapere che comunque c'è stata una persona che in un certo senso è stato come un pontefice, cioè ha fatto ponte tra due sponde. Questo credo che sia anche un bel ricordo, ed è bello forse ricordarlo, e trovo che sia anche bello il fatto che abbia partecipato al Santo Padre, proprio per dimostrare che, a parte che è stato un cardinale, ma che comunque è stata una persona che comunque ha dato veramente la vita per questa missione importante, che è quella di annunciare la buona novella e ovviamente sostenere la Santa Sede e il Papa.
0: Nell'omelia che ha tenuto proprio Papa Leone ha detto: l'impegno di diplomatico e prima ancora di pastore della Chiesa hanno visto questo nostro fratello lavorare per tanti anni con pazienza e abnegazione a fine di raccogliere nella concordia i popoli che l'obbedienza ha affidato alla sua cura, affrontando anche gli ostacoli e le sfide che un rappresentante pontificio è chiamato ad abbracciare per il bene di tutti. E ha detto contribuito con un lavoro spesso non appariscente, ma non di meno alacre e faticoso, tipico del ministero che ha esercitato. Tu che l'hai conosciuto personalmente,
1: confermo,
0: a valori questa
1: e soprattutto
0: riflessione.
1: Vorrei dire questo, che forse per noi sembra quasi, cioè non ci riflettiamo, no? Spesso che è vero che la Santa Sede ha rapporti con praticamente tutti i paesi del mondo, ma non tutti i paesi del mondo la situazione, diciamo, dei confronti dei cristiani in generale, ma anche nei confronti della Chiesa Cattolica è semplice. E lì il ruolo di, insomma, diplomatico ha un ruolo veramente molto importante, che forse, ecco, non viene fatto insomma nel al pubblico, perché ovviamente per motivi anche, insomma, proprio diplomatici non si può farlo in pubblico, proprio per non mettere in pericolo insomma quel poco di rapporto che si può poi instaurare con insomma situazioni molto delicate, molto difficili per i cristiani, ripeto, e per i cattolici in particolare. Ecco, io credo che questo sia forse qualcosa che bisognerebbe forse sempre un po' ricordarsi, che la diplomazia vaticana non è solo, ecco, il fatto di essere lì un rappresentante, di dimostrare che insomma il Vaticano
0: è presente
1: ed è in un certo senso potente, ma che proprio cerca di dare a chi è impotente una voce e un sostegno concreto. Poi tra l'altro questa è una cosa importante, la preghiera, ma è anche importante ovviamente l'azione concreta che viene fatta da parte di persone concrete che sono ovviamente i nunzi, insomma i diplomatici della Santa Sede, che con un lavoro che si svolge tutto quasi sempre dietro delle quinte, per così dire, con insomma con cercando il dialogo, qualcosa che è molto importante, cioè, qui dimostra anche tra l'altro la Santa Sede quello che poi il Papa Leone, ma anche i suoi predecessori, hanno sempre sottolineato, no, il ruolo del dialogo. Bisogna farlo in modo concreto, e la Santa Sede lo fa in modo concreto.
0: Tra l'altro, permettimi questa riflessione, e poi correggimi se pensi che non sia esatta, perché sicuramente tu ne sai molto più di me. Di fatto, no, quando noi sentiamo parlare di trattative diplomatiche, abbiamo sempre diplomatici che provengono da un governo, da un altro, da un paese e da un altro, e sappiamo che nello scacchiere geopolitico ogni paese del mondo ha in qualche modo determinati interessi. La Santa Sede che forma e che invia i suoi diplomatici non ha altri interessi che il bene del mondo sotto tutti i punti di vista. Quindi voglio dire, quale maggior credibilità che questa?
1: Giusto. Poi vorrei anche sottolineare il fatto che mentre, diciamo, diplomatici di altri di qualsiasi paese, ovviamente, come posso dire, rappresenta se, cioè il proprio paese, la propria nazionalità, i diplomatici della Santa Sede, cioè, non sono vaticanesi, non esiste, no? Non c'è questo.
0: Soprattutto non hanno mire di qualche
1: Non siamo nazionalisti in questo senso. È proprio il fatto di non essere, insomma, legato alla propria nazione, ma proprio al bene comune. Ecco, questo sottolinea. Ecco, è una dimostrazione che praticamente i diplomatici della Santa Sede non fanno l'interesse di una singola nazione, ma dell'umanità, poi alla fin fine, non solo, ecco, della Chiesa Cattolica, tra l'altro, ma proprio dell'umanità, anche di quelli che non sono poi cattolici, ma che proprio fanno parte della famiglia, insomma, questa casa comune che siamo noi come umanità. Ecco, questo credo che sia anche questo da sottolineare.
0: Grazie. Mario, grazie veramente. Speriamo che la vigna del Signore ci regali altri uomini, altri personaggi come quello che ci hai aiutato meglio a conoscere, il Cardinal Cerig. Grazie
2: a voi.
0: Grazie
2: alla tua presenza. Il nostro ascoltatore Rocco ci scrive Guten Morgen.
1: Ecco, Guten Morgen.
0: Okay. Sì, perché Rocco è in Germania, ci ascolta dalla Germania.
1: Dalla Baviera,
0: No, lui non è dalla Baviera. Baviera è Roberto. Rocco, da dove ci senti? Diccelo, così poi glielo facciamo sapere.
1: Va bene.
0: grazie Mario Gargano.
2: Grazie, ci sono i Beatles.

0: Across the Universe, i Beatles, 9:31 minuti. Diamo il benvenuto a Gabriele De Nicolò.
1: Buongiorno.
2: Ti ha aggiunto una particella non a caso, Stefania.
1: Spiegheremo perché. Io sono Nicolò e non ho, diciamo, l'ardire, né il genio, ovviamente, di Balzac, il quale, per sfondare, diciamo, nel mondo letterario, trovò sulla soglia dei 30 anni, prima non si era posto il problema, di far precedere il suo cognome dalla particella de. Fu una svolta, perché nella Parigi dell'Ottocento era fondamentale per uno scrittore che volesse assurgere, come voleva lui, alla fama, avere facile e fertile accesso ai salotti aristocratici. E più uno poteva esibire una patina di nobiltà, meglio era. E lui, allora, che si chiamava Honoré Balzac, decise, si arrogò il diritto di far precedere un predicato, il de, de Balzac. E fu decisivo, perché questa situazione, che a noi adesso può far sorridere, rappresentò una svolta nel suo cammino. E a puntare il dito su questa situazione particolare sono stati in tanti. In particolare fu Stefan Zweig, il grande scrittore, che a Balzac ha dedicato una biografia molto bella, e siccome in questa trasmissione noi raccomandiamo le letture, devo dire che la raccomando, perché è una biografia, oltre molto precisa, quindi dà elementi molto interessanti e talori anche inediti, ma sa coniugare la dimensione cronachistica alla dimensione di riflessione. Cioè Zweig accompagna sempre quello che è il dato di cronaca con una riflessione su come Balzac si era comportato in un certo modo, fa delle riflessioni, quindi unisce due ambiti molto interessanti. Detto questo, quando arriva a trattare le generalità di Balzac, Zweig lo chiama, diciamo, un po' truffaldino, perché dice lui fa precedere il de. Ha fatto delle ricerche Zweig e vede che nelle archivi della città di Tours c'è tanto di certificato di nascita in cui Balzac si chiama, è nato Honoré Balzac, il de non c'è, e lui aggiunge anche in modo ironico: non c'è nemmeno una macchia sbiadita che potrebbe far pensare al de. La cosa bella è che era un po' nel sangue questa cosa, perché già il padre di Balzac si era arrogato questo diritto.
0: Che di mestiere cosa faceva?
1: Faceva varie, diciamo, aveva vari mestieri, diciamo, si aiutava diciamo, a vivere e, facendo, come si può dire, lavori vari. Non era una persona di cultura, però aveva la sensibilità per capire che il figlio avrebbe potuto in qualche modo sfondare. È vero che è un classico di questi tempi, che tutti dovevano comunque fare l'avvocato, questo vale anche per Maupassant, vale anche per Flaubert. Balzac aveva un'immaginazione tale, con tutto il rispetto per gli avvocati, ovviamente non poteva stare di fronte a un registro di calcoli, di norme, di postille, non ce l'avrebbe potuto fare. Anche su questo aspetto Zweig punta il dito.
0: Per fortuna nostra.
1: Per fortuna nostra, ovviamente. E chissà quale arringhi avrebbe fatto comunque Balzac. E detto questo, il padre vantava una discendenza dalla famiglia Balzac e de Tranguay. Questo de tornava. Però c'è una differenza: il papà più umile, quando firmava delle lettere, le firmava col de finale, solo che erano lettere in qualche modo destinate al parentado, il quale si faceva, diciamo, una risata e finiva lì. Evidentemente Buonsangue non mente, o mente in questo caso, e Balzac figlio, che ambiva a diventare scrittore ma scrittore di fama, intuisce che poteva aprirgli delle porte questa cosa, e comincia a firmarsi de Balzac. E all'epoca la situazione non è che destò scandalo o meno. Lui, tra l'altro, artatamente nei suoi romanzi, soprattutto la Commedia Humaine, mette sempre il de ai personaggi nobili e fa pesare in un modo o nell'altro che loro hanno il de e gli altri non l'hanno. Era una sorta di giustificazione a se stesso. Dov'è la curiosità del tutto? Direi quasi una, diciamo, una cosa pirandelliana, che adesso noi, e se diciamo Balzac, diciamo Balzac, ma se uno fa nome e cognome dice Honoré de Balzac e non Honoré Balzac, uno pensa che sbaglia. Qual è il succo della storia? È che, diciamo, la verità della pagina scritta, quindi della finzione, ha superato la verità del certificato irrefutabile del certificato di nascita. Trattandosi di Bazzacchi, diciamo che il mito ha superato la realtà. Ora, questo non è certo un invito a mentire, però è chiaramente è una situazione particolare che a mio avviso è importante, perché fa capire anzitutto il costume dell'epoca, che aveva una certa esigenza, e poi far capire come l'immaginazione di Bazzacchi cominciasse già dalla sua identità e aveva intuito che produrre la realtà così com'era poteva essere anche limitativo. Infatti il suo realismo di Bazzacchi, qui il discorso si allarga e va al di là del De, la grandezza sua e dei grandi realisti, che dire realismo uno può pensare una riproduzione fotografica della realtà, piatta o meno, invece il grande realista è quello che, attraverso appunto la scrittura e l'uso saggio della penna, fa sì che la realtà venga sublimata, non negata. Ecco allora che poi uno si può riconoscere, anche a distanza di anni e di secoli, in certi personaggi, perché se la realtà rimane contingente può sembrare superata. Adesso noi ci riconosciamo in certi personaggi, e i personaggi di Bazzacchi, come quelli di Dickens, si potrebbe dire, uno poi si riconosce, passano i secoli, ma i tratti, diciamo, non solo fisionomici ma anche caratteriali, noi li riconosciamo. Detto questo, un altro pensiero che mi viene a dire è di Pirandello, il quale dice che spesso e volentieri la maschera è più vera del volto, che può sembrare una frase così da effetto, d'effetto teatrale, e se noi ci pensiamo spesso e volentieri la maschera tradisce più di quanto possa esprimere il volto, perché il volto nella sua essenzialità può anche in qualche modo, se uno sa dominare le passioni, far pensare ad altro e dissimulare. Quando uno assume una maschera, in realtà poi tradisce se stesso in qualche modo e fa conoscere la sua vera natura. Quindi spesso e volentieri, diceva Pirandello, bisogna conoscere più la maschera che il volto.
0: Sì. E poi diciamo, arrivò l'intelligenza artificiale, mettendo un po' tutto in discussione.
1: Adesso sì, tra la realtà e finzione, quello che è vero e che non è vero, c'è un aggravante, insomma. Il resto, sì. Anche il fu Mattia Pascal, sempre per rimanere in lui si accorge che negando la propria identità riesce ad essere vivo e porta i fiori alla sua tomba.
0: E poi, insomma, uno nessuno 100.000, come per dire, non esiste una realtà.
1: Esattamente, e l'identità si sfrangia, l'identità si sgretola, però poi uno si riconosce nel momento. Quello che è di bello di questi personaggi creati da questi geni della letteratura è che sono accomunati da vari fattori. Uno in particolare è la ricerca della propria identità, che può avvenire attraverso varie vie, ma la ricerca proprio della propria persona, che muove come una piattaforma per poi capire gli altri. Quindi questo rovello interiore poi li accomuna. Può essere la maschera in Pirandello, il De di Balzac, hanno una loro tangenza ed è bene scoprirla, e Spigolature cerca in qualche modo di, diciamo, di divulgare anche queste finezze, queste nuance.
2: Dice Paola, in etrusco persona corrispondeva a maschera.
1: Esatto.
2: Lo sapevi tu?
1: Sì.
2: Perché insomma, caspita. Grazie. Brava Paola.
1: Brava Paola.
2: Chiediamo sempre, come al solito, un consiglio di lettura? Mi sembra quanto mai opportuno.
1: Sì. Abbiamo citato Zweig, il suo capolavoro, Il mondo di ieri. Il mondo di ieri è un capolavoro perché è una sua vicenda biografica, ma non è che scrive su se stesso. Attraverso la sua esperienza, ahimè, celebra il declino dei valori dell'Occidente. I nazisti bruciarono tutti i suoi libri, ma la sua fu una sofferenza virile. Attraverso l'esperienza biografica di Zweig si capisce come l'Occidente stava volgendo verso il declino. È un capolavoro che unisce la letteratura, diciamo, biografica a una letteratura di riflessione. Non è un molto conosciuto, ma lo raccomando caldamente.
0: E di Balzac, naturalmente, tutto a partire dalla commedia.
1: Grazie al fatto che col De lui ha potuto scrivere di più e meglio.
0: È meglio. Viva il De, allora.
1: Viva il De.
0: Grazie, Gabriele.
1: Grazie
0: alla
1: a
0: prossima.
1: Voi.
0: Grazie.

e si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: questo è Vasco Rossi con Gli Angeli, che ben ci introduce all'argomento di cui parliamo già da questa mattina.
1: Eh sì, ne stiamo parlando veramente dall'inizio di questa trasmissione, perché poi i nostri ascoltatori, un po' stimolati dalle nostre domande, stimolati anche dalle riflessioni di Papa Francesco, in ultimo di Giovanni Paolo II, hanno cominciato a scriverci cose personali, appunto, sugli angeli. Noi ringraziamo e salutiamo, lo ringraziamo per essere qui collegato con noi, Massimo Rossi, che è curatore proprio della mostra Angeli, messaggeri, custodi e viandanti. Buongiorno Massimo Rossi, grazie per essere con noi questa mattina.
2: Buongiorno a voi, buongiorno ai spettatori.
1: Oltretutto, lo ricordiamo, oggi è la giornata internazionale dei musei, quindi la cornice è quella appunto dei musei capitolini, il tema è quello degli angeli, queste sublimi creature dall'antico al contemporaneo, dice appunto la descrizione di questa mostra, che proprio in continuità con l'anno giubilare vogliono offrire, attraverso il linguaggio dell'arte, suggestioni spirituali a quanti potranno avere l'occasione di visitare questa mostra. La domanda che viene spontanea è: perché una mostra sugli angeli?
2: Perché quella dell'angelo è una figura universale, trasversale, capace di attraversare i secoli, le religioni, l'arte e persino l'immaginario contemporaneo, senza mai perdere la propria forza simbolica ed evocativa. Con Viviana Vannucci abbiamo sentito l'esigenza di affrontare un tema che, pur essendo centrale nella storia dell'arte occidentale, non era mai stato indagato a Roma con un grande progetto espositivo organico e, come dire, scientificamente strutturato. In questo senso la mostra nasce anche con la volontà di colmare una lacuna, se vogliamo, nell'offerta culturale della capitale. L'esposizione è organizzata dal Centro Europeo del Turismo, Cultura e Spettacolo, in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina Beni Culturali, ed è ospitata, come diceva appunto lei, negli spazi del Palazzo dei Conservatori fino al 1 novembre 2026,
1: e quindi c'è tutto il tempo per poterla visitare. Una mostra, Massimo Rossi, dedicata alla memoria di Papa Francesco. Come mai avete scelto di legare al pontefice questo ricordo, questa mostra?
2: Sì, c'è poi un elemento emotivo e spirituale molto importante. Appunto, la mostra è dedicata a Papa Francesco nel primo anniversario della sua chiamata alla Casa del Signore. In origine il progetto avrebbe dovuto aprire durante l'anno giubilare, ma proprio la scomparsa del pontefice ha comportato un comprensibile slittamento della programmazione. E questo ha reso l'iniziativa ancora più intensa dal punto di vista simbolico. Parlare di angeli significa inevitabilmente parlare di speranza, di protezione, di trascendenza, temi che il magistero Papa Francesco ha continuamente richiamato.
0: Massimo Rossi, ci può raccontare anche del ricco catalogo che accompagna questa esposizione?
2: Sì, dunque, intanto prima di parlare del catalogo vorrei dire che il percorso espositivo è concepito come un grande viaggio attraverso la storia dell'immagine angelica, dalle sue origini più antiche fino alla contemporaneità. La mostra si apre con quelli che potremmo definire precedenti classici della figura angelica. Sappiamo che già in epoca assiro-babilonese troviamo entità alate assimilabili a geni protettori, ma non erano ancora appunto gli angeli propriamente detti. Quindi ecco la necessità di parlare anche delle categorie angeliche ha comportato che questa mostra avesse appunto un taglio anche didattico, quindi ecco funzionale ovviamente al visitatore. Il catalogo, che nasce come progetto parallelo alla mostra, rappresenta l'elemento fondamentale del progetto scientifico. Non volevamo realizzare semplicemente un volume illustrativo, ma uno strumento destinato a rimanere nel tempo anche come riferimento di studio sul tema dell'angelo e la storia dell'arte. E, oltre alle prefazioni del sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicci e del presidente del Centro del Turismo, la pubblicazione raccoglie numerosi contributi centrati sulle tematiche teologiche, tra quali un saggio che di fatto è un invito alla riflessione per ogni individuo, redatto da Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri.
1: Senta, Massimo, al termine della visita, quando appunto chi avrà l'opportunità di poter venire a godere di questa mostra uscirà, che cosa rimarrà? Quale sarà, secondo lei, l'arricchimento?
2: Io credo che il visitatore sia scaricchito innanzitutto da un punto di vista emotivo. La figura dell'angelo appartiene all'immaginario collettivo, come dicevamo, di tutti noi, indipendentemente dal credo religioso o dalla formazione culturale. È una presenza che accompagna l'umanità da millenni e che continua ancora oggi a parlarci di protezione, di speranza, di consolazione e di mistero. Quindi offre al pubblico questa mostra una narrazione ampia, coinvolgente e accessibile, ma allo stesso tempo rigorosa dal punto di vista scientifico. E credo che questi siano uno degli aspetti più importanti del progetto, la possibilità di avvicinare il grande pubblico a contenuti complessi attraverso la bellezza delle opere, che è il potere appunto del racconto stesso. Inoltre il visitatore ha la straordinaria opportunità di vedere raccolte in un unico spazio opere provenienti da tutto il territorio nazionale, molte delle quali raramente visibili, e davvero unica quindi l'occasione per comprendere come la figura angelica abbia attraversato epoche, linguaggi e sensibilità differenti, rimanendo però sempre sorprendentemente attuale.
1: Senta, ma gli angeli nelle rappresentazioni classiche in qualche modo li abbiamo tutti di fronte agli occhi, anche se ovviamente in questa mostra potremmo vederne molte di più. Qui parla la mostra, però ci fa vedere come vengono rappresentati anche nel contemporaneo. Qual è, se c'è un tratto comune che collega la rappresentazione degli angeli negli artisti contemporanei?
2: Sì, l'ultima sezione della mostra è dedicata quindi all'arte contemporanea, come diciamo, e dimostra quanto il tema angelico sia ancora vivo e attuale. Abbiamo coinvolto artisti che hanno interpretato l'angelo in maniera molto diversa tra di loro: Omar Galliani, Marco Tamburo, Veronica Piraccini, Osvaldo Ricini, Marco Nerotelli, Franco Marocca e Ugo Attardi. Abbiamo inoltre dedicato quindi una particolare attenzione in tal senso anche all'apparato didattico, perché appunto nel corso del Novecento e ancora, diciamo così, nel corso degli anni 60, 70 e 80 in particolar modo, appunto la figura dell'angelo ha sollecitato anche, se vogliamo, la credibilità di questi artisti, facendo sì che appunto questo ponte immaginario tra il paleocristiano fino ai nostri giorni appunto, ecco, venisse seguito da ogni fruitore dell'arte.
0: Massimo Rossi, nel chiudere e salutarla, vogliamo prima di tutto ricordare le date di questa mostra.
2: Sì, la mostra è aperta fino al primo novembre 2026 presso la Sala Bianca di Palazzo dei Conservatori, all'interno dei Musei Capitolini, che già di per sé rappresentano uno dei luoghi simbolo della cultura occidentale.
0: Assolutamente. Così, in chiusura, le possiamo chiedere una sua suggestione personale?
2: La suggestione personale più forte è certamente l'orgoglio mio e della co-curatrice Viviana Vannucci per essere riuscita a colmare un vuoto, una lacuna che esiste nella proposta culturale romana. Roma è la città dell'arte sacra per eccellenza, eppure il tema dell'angelo non era mai stato affrontato con una grande mostra interdisciplinare capace di unire archeologia, arte antica, rinascimento, barocco, devozione popolare e contemporaneità. Vedere oggi il pubblico emozionarsi davanti a queste opere e osservare persone che si soffermano in silenzio davanti a un dipinto, che riscoprono il ricordo di un santino custodito dalla nonna, significa capire che la mostra ha raggiunto il suo obiettivo più importante, cioè restituire umanità, memoria e spiritualità a una figura che continua ancora oggi a parlarci del profondo.
1: C'è un'ascoltatrice, Massimo, e la saluto così, che ci dice: andrò sicuramente alla mostra sugli angeli. E ancora sempre un'altra ascoltatrice, veramente molto interessante, non vedo l'ora di partecipare. Ecco, insomma, allora accorrete, numerosi, avete tempo, ma chi ha tempo non aspetti tempo, si dice, quindi insomma, la proposta è ampia e sicuramente non potete perderla. Grazie a Massimo Rossi, buon proseguimento di giornata, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e benvenuti i visitatori della mostra, vi aspettiamo.
1: Grazie. E allora, Stefania, proseguiamo questa nostra chiacchierata sugli angeli venendo al un tema molto sentito dai nostri ascoltatori, sì, che da questa mattina ci inviano il loro pensiero rispetto alla figura degli angeli, no? C'è chi ci ha scritto, io gli ho dato addirittura un nome, no? Proprio per indicare come di fatto questo angelo, che sia l'angelo custode o l'angelo in generale, si vuole personificare in qualche modo, sia di fatto una persona. Ma l'angelo chi è? Soprattutto partendo dalle Sacre Scritture, come lo conosciamo? Lo chiediamo e la ringraziamo veramente per essere con noi a Rosanna Virgili, biblista. Rosanna, buongiorno, grazie per essere collegata con noi.
3: Buongiorno, grazie a voi.
1: E allora veramente, veramente tantissime le riflessioni sul rapporto con l'angelo custode. Addirittura ecco, adesso è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che ci dice: leggete Padre Pio a questo riguardo. Però insomma cerchiamo di fare chiarezza. Chi sono gli angeli? Che cosa ci consegnano ad esempio le scritture su questo?
3: Direi che chi ha pensato la mostra si sia forse, non so se consciamente o inconsciamente, ispirato proprio alla scrittura. Gli angeli sono messaggeri, custodi e viandanti, veramente, nella Bibbia. E sono messaggeri perché nella cultura ebraica originaria, diciamo, dell'Antico Testamento, Dio non si può vedere. Dio è trascendente e quindi si può solo ascoltare la sua voce, ma non si può fare un'immagine di Dio, e gli angeli sono quelli che portano la presenza di Dio, per cui davvero messaggero, che poi è l'etimologia della parola angelo, che viene dal greco angelos, appunto, che è il messaggero, è quello che insomma va da un luogo all'altro per portare una notizia. E quindi anzitutto sono questo, e certo che quello che davvero vediamo nella Bibbia è che il messaggio è sempre di vita, è sempre di fioritura, davvero Dio si presenta attraverso gli angeli. Come qualcuno, per esempio, faccio due icone che sono caratterizzano l'Antico e poi il Nuovo Testamento, gli angeli, tre angeli alle querce di Mamre, che annunciano ad Abramo e a sua moglie Sara, che erano vecchi e non avevano avuto figli, che gli sarebbe nato un figlio che poi sarà appunto Isacco, quello che darà il futuro a questa coppia e che sarà la scaturigine di tutto il popolo eletto, il popolo di Dio, il popolo ebraico. E insomma, ci sono stati questi angeli. E poi con Maria, naturalmente, tutti noi conosciamo l'angelo Gabriele, lo chiamiamo anche Arcangelo Gabriele. E beh, è stato lui ad andare appunto a Nazareth da questa ragazza e a dire appunto nascerà, no, dall'ombra dell'Altissimo, proprio a portare il messaggio del cielo, il messaggio di Dio, che era quello appunto della nascita di Gesù. Quindi insomma questo valore proprio così inestimabile delle figure degli angeli nella scrittura, sono, come si può dire, proprio la giuntura tra il cielo e la terra.
1: E poi li troviamo quindi presenti tanto nel Vecchio quanto nel Nuovo Testamento, di fatto.
3: Sì, assolutamente, continuamente nel Nuovo Testamento. Ad esempio, andando alla figura dei custodi, gli angeli nel Nuovo Testamento sono quelli che fanno compagnia a Gesù durante tutta la sua vita pubblica. Dico fanno compagnia perché praticamente lo custodiscono anche nella grande prova che Gesù ha, ad esempio, delle tentazioni. Non dobbiamo dimenticarci di pensare che lo spirito sotto forma di angelo andava con Gesù, lo sosteneva anche durante quei 40 giorni appunto di prova, di digiuno nel deserto, e continuano a sostenerlo. C'è appunto nel Vangelo di Luca proprio un angelo che si accosta a Gesù nella notte, nell'ultima notte della sua vita terrena, che è quella sull'orto, no? Che nell'orto degli ulivi Gesù è lì, è solo, i suoi dormono. Lui ha bisogno davvero di compagnia, perché è la grande prova, no? Della notte prima della sua morte, dell'abbandono, della solitudine, persino, no? Del sudore di sangue, ma un angelo era accanto a lui. Quindi davvero questo essere custodi, no? Noi invochiamo appunto l'angelo custode, e davvero io pregherei tutti quelli che ci ascoltano di insegnare ai loro bambini a sentire la presenza di un angelo, perché Ne avremo bisogno per tutta la vita, ne ha avuto bisogno Gesù.
0: Esatto,
3: non possiamo farne a meno.
0: Rosanna Virgili, concludiamo questa nostra chiacchierata con un ascoltatore che si chiama Franco e dice: l'angelo custode mi dà forza di agire, energia e gioia nel portare il bene verso tutti. Abbiamo
3: davvero
0: detto,
3: assolutamente
0: abbiamo detto tutto.
3: Abbiamo detto tutto e vorrei concludere dicendo che sono viandanti, cioè sono accanto a quelli che viaggiano, che intraprendono anche avventure rischiose, e c'è il bellissimo angelo che si chiama Raffaele, e che però appunto sta accanto a Tobia, al giovane Tobia che deve fare questo viaggio nel libro di Tobia, e è bello il fatto che prende le sembianze di un uomo. Quindi anche il giorno della resurrezione Luca dice c'erano due uomini, quindi
0: chissà che,
3: stiamo
0: appunto,
3: attenti

Le 10 l'informazione mentre prosegue la tregua è sempre più in bilico tra Stati Uniti e Iran. Un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto che il processo di mediazione diplomatica condotto dal Pakistan è in corso. E proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Libano, colpite oltre 30 postazioni di Hezbollah, tra cui un magazzino d'armi. Nella nota dell'esercito israeliano si legge che ci sono diverse vittime della milizia sciita. La Russia non ha ancora ricevuto dall'Ucraina alcun segnale che possa portare a una ripresa dei negoziati. Intanto il presidente ucraino Zelensky riferisce di massicci attacchi di droni su Dnipro e Odessa e accusa Mosca di aver colpito anche una nave cinese nel Mar Nero. Avvio di settimana in calo per tutte le borse europee per le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran. Apertura in forte rialzo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. È tutto, l'informazione torna alle ore 11.

0: Dunque, diciamo che possiamo ritenere conclusa, ecco, questa lunga parentesi sugli angeli, e adesso invece ne apriamo un'altra, perché proprio nel mese di maggio sono 10 anni dall'adozione all'unanimità di una risoluzione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una risoluzione secondo la quale 80 stati membri, tra cui anche l'Italia, hanno assunto l'impegno di proteggere il personale, le infrastrutture, i mezzi di trasporto e le attrezzature in campo medico e sanitario. E questa risoluzione viene rispettata? Esiste veramente una volontà e una fattualità che ci permette di dire che effettivamente è così? Ne parliamo con Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere. Chiara Montaldo, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buongiorno.
0: E allora, questa risoluzione che ha compiuto nel mese di maggio 10 anni, la possiamo ritenere rispettata, valida, le cronache che siamo abituati a fornire e ad ascoltare non è che ci rassicurano in questo senso?
1: No, niente affatto. In realtà purtroppo è un triste anniversario, perché dopo 10 anni in realtà la situazione è addirittura peggiorata. Questa risoluzione era stata adottata proprio in seguito a uno dei tanti attacchi che è avvenuto il 3 ottobre del 2015 su un ospedale in Afghanistan, a Kunduz, dove c'erano stati almeno 42 morti. E poi è stata presa questa risoluzione proprio a sottolineare quanto sia importante proteggere l'attività medica, il personale medico, le strutture. Ma questa è stata completamente disattesa. In questi 10 anni sono ripetuti tantissimi attacchi deliberati proprio contro le strutture sanitarie e il personale. Solo nel 2025 abbiamo avuto 1.348 attacchi nel mondo, con quasi 2.000 morti, e ne continuiamo a vedere.
0: Senta, sì, no, tra l'altro io volevo dire anche che molto spesso lo abbiamo visto anche nella guerra, nella striscia, il personale sanitario viene visto anche come sospetto in un certo qual modo, no? Ultimamente è stato chiesto di fornire una serie di rassicurazioni affinché sia testimoniato da dei dati certi che il personale che opera nelle, personale medico che opera anche nelle diverse organizzazioni umanitarie, non sia in qualche modo coinvolto con le parti in guerra, ecco.
1: Sì, sì, certo. Su Gaza in particolare c'è stata anche questa scusa, diciamo, di attaccare le strutture sanitarie col sospetto che ci fossero attività di tipo terroristico all'interno. Questo non è una giustificazione aver distrutto delle strutture, aver ucciso i pazienti, aver ucciso senza nessuna prova personale che lavorava appunto nelle strutture. A Gaza, ma anche sempre di più in altri conflitti, in realtà è proprio un target l'ospedale, la struttura sanitaria, perché è un modo per colpire la popolazione civile, non solo le persone che si uccidono direttamente con l'attacco, ma lasciando prive di accesso alla salute tutte le persone dell'area. Questo a Gaza lo vediamo molto chiaramente, ma lo vediamo anche in tanti altri contesti. Siamo stati costretti a chiudere il quarto ospedale in Sud Sudan a febbraio, perché è stato attaccato con una bomba, è stato mirato uno dei nostri ospedali a Lankien in Sud Sudan. Ma così è in Libano sono stati uccisi pochi giorni fa altri 3 operatori mentre stavano cercando di portare soccorsi. Quindi è proprio un attacco mirato che ha l'obiettivo di impoverire ulteriormente la popolazione civile, che già è chiaramente colpita dalla guerra, ma in più si leva quella possibilità di accesso alle cure che rimangono.
2: Sì, tra l'altro aumenta il terrore per quelli che che restano, insomma, quando le infrastrutture sanitarie non ci sono più, o vengono danneggiate o vengono distrutte, no? Quindi la popolazione ha paura di uscire di casa per trovare assistenza medica, quindi si crea un altro danno anche a quelli che sopravvivono alla guerra.
1: Certo, avere, come dire, come target la struttura sanitaria crea paura, le persone non vanno in ospedale se non è proprio un caso di grande emergenza, perché l'ospedale stesso è diventato un target degli attacchi, quindi è veramente molteplice il danno che questi attacchi fanno.
0: Oltretutto, diciamo, Medici Senza Frontiere in particolare in questa occasione ha posto un'esortazione a tutti gli stati a rispettare questo impegno, a proteggere medici, il personale medico, ma di che cosa c'è bisogno concretamente?
1: Allora sì, Medici Senza Frontiere insieme anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Croce Rossa Internazionale, chiede proprio che gli stati si prendano una responsabilità vera nel fare rispettare gli accordi presi, la risoluzione presa, perché ad oggi quello che osserviamo è una finta indignazione dopo ogni attacco ma senza nessuna azione concreta. E quindi un ripetersi di questi attacchi. Quindi quello che chiediamo a livello internazionale, ma anche italiano, insieme alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, è proprio quella di prendere un impegno vero, una denuncia forte, senza nessuna giustificazione, contro ogni attacco che si verifica contro le strutture mediche.
2: Chiaro. Ma possiamo fare qualcosa noi e non soltanto assistere passivamente a quanto accade?
1: Innanzitutto prendere coscienza che questo accade nelle crisi, diciamo, più mediatiche come oggi a Gaza, ma anche in tutte le altre, ripeto, il Sudan, il Sud Sudan, il Libano, l'Ucraina, Haiti, tanti altri contesti. Una piccola azione che abbiamo voluto lanciare in Italia è la firma di una petizione del personale sanitario in solidarietà con gli altri sanitari che lavorano nel mondo, per chiedere proprio al nostro governo italiano di prendere una posizione netta e definita contro questi attacchi. È un piccolo gesto, ma è un gesto che spinge il nostro governo a impegnarsi a prendere una posizione netta.
0: Grazie veramente Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere. Mi era venuta in mente una domanda da farti mentre parlavi, Chiara, ma ho avuto quasi paura a farla, nel senso, una tua testimonianza, tu hai avuto modo di lavorare sul campo, una tua testimonianza, perché a volte le storie, cioè adesso noi abbiamo parlato di un dato di fatto, dato dei numeri, e per carità, la speranza e la certezza è che arriviamo da qualche parte, ma le storie, quelle vere, vissute, hanno un'efficacia ancora maggiore. Tu hai qualcosa che vuoi condividere?
1: Sì, io purtroppo ho alcune storie da condividere, in particolare in questi giorni penso tanto alla mia missione in Libano, perché come sempre nelle missioni noi lavoriamo con lo staff nazionale, quindi in quel caso libanese, io ho tantissimi colleghi con cui ho lavorato in Libano e oggi vedere appunto che sono sotto attacco è terribile. Io ricordo che quando lavoravo proprio nel sud del Libano, che è sempre stata una delle regioni più affette dal conflitto, dalle tensioni con Israele, ricordo che tanti miei colleghi si dovevano spostare, anche se abitavano lì, spesso si dovevano spostare di casa, erano sempre mobili perché quell'area era di grande tensione. In questi giorni ho ricontattato molti di loro e tutti loro hanno perso le loro case, tutti loro sono dovuti andare via, alcuni sono riusciti a uscire dal paese, alcuni si sono spostati al nord. E io le ricordo bene, erano e sono colleghi che nonostante questo ogni giorno venivano a lavorare nel campo rifugiati in cui lavoravamo ed era incredibile per me, no, realizzare che loro venivano a lavorare ma erano loro stessi vittime di un conflitto di cui non ne potevano niente, ma erano dei target, e nonostante questo venivano a lavorare insieme a noi, a dare cura alle persone che avevano bisogno all'interno del campo rifugiati.
0: Questo
1: in cui lavoravamo.
0: Un coraggio e una voglia di portare aiuto, insomma, incredibile, che fa onore a Medici Senza Frontiere e a quanti, ovviamente, anche mettendo a repentaglio la loro vita, si prestano per l'aiuto dell'altro. Certo, arrivare, come dicevi giustamente, Chiara, a scegliere di dover tornare a casa perché non è più sostenibile la situazione, ci fa immaginare, così, anche solo immaginare quello che può essere. Grazie ancora, Chiara Montaldo, buon proseguimento di giornata
1: a
0: e
1: voi.
0: Buon lavoro.
2: Buon
0: grazie.
2: Lavoro, davvero.
1: Grazie, buona giornata.
0: Un altro po' di musica?
2: Eh sì. C'è Tracy Chapman con Dreaming on a World.

0: creando sicuramente un mondo migliore dove non vengano attaccati anche chi presta soccorso, così in qualche modo ci riagganciamo a quanto abbiamo ascoltato poco fa da Medici Senza Frontiere.
1: Ma sai, sicuramente questo titolo di questa canzone mi ha fatto venire in mente quando Papa Leone è stato alla Sapienza, nei suoi vari discorsi, perché alcuni sono state parole pronunciate a braccio, no? Per salutare gli studenti che erano dislocati nei vari punti della città universitaria, lui disse: non stancatevi, non smettete di sognare che la costruzione di un mondo migliore è possibile, perché appunto a volte ci sembrano veramente tante le notizie che ci arrivano dalla radio, dai giornali, dalla televisione, insomma tutto quanto, che ci fanno pensare non sarà mai possibile un mondo migliore. E quindi lui parla proprio di cultura dell'indifferenza, no? Diventiamo quasi indifferenti, magari anche una forma di difesa, non dico di no a determinate notizie, però nello stesso tempo rischiamo appunto di non essere più empatici con quello che accade, che accade agli altri, no? C'è questa sostanziale differenza fra apatia, simpatia ed empatia. L'apatia è proprio quando non ti interessa, non mi importa niente di quello che accade nel mondo. La simpatia è quando ne rimango estremamente coinvolto, tanto da non sentire la differenza che c'è fra me e quella persona, e neanche questo va bene. L'empatia sarebbe la strategia migliore, quella, no, che ci permette di entrare in comunicazione con l'altro, di coglierne i bisogni e le necessità portando il nostro aiuto. Tu me lo confermi, sì, perché tra l'altro no, tu sei anche una resiliente volontaria e quindi forse nel volontariato l'empatia è una delle qualità migliori che si possano avere.
0: Testardamente empatica.
1: Testardamente empatica, va bene. Tutto questo per dire, diciamo, che non c'entra niente con l'empatia, però la simpatia c'è, perché ci ha raggiunto qui in studio Marco Bellizzi dall'Osservatore Romano. Buongiorno.
2: Ciao,
1: Marco,
2: buongiorno. Lo
1: mettiamo lo stacchetto,
0: perché
1: c'è talmente empatia che non serve staccarci. Marco,
2: va bene.
1: Ti dispiace se lo abbiamo accolto con le consuete pagine che si sfogliano, non lo prendo come problemi, un segno, cioè, di
0: simpatia.
1: Poi
0: facciamo un po' di rumore, sfogliamo.
2: Facciamo noi a voce.
0: Allora,
1: Marco, di che ci parli?
2: Oggi parliamo di mare. Di mare, perché mercoledì, il 20 maggio, è la giornata europea dei mari. È un'occasione ovviamente per riflettere sul mare, in particolare sul nostro mare, il mare Mediterraneo, perché ovviamente è un sistema a parte nel più ampio sistema dei grandi mari, degli oceani, con le sue peculiarità, con una sua grande importanza, anche perché è un luogo critico, essendo appunto un mare ampio ma chiuso rispetto agli oceani, risente anche maggiormente delle attività umane e anche, diciamo, una sorta di cartina di tornasole, no? Dell'impatto che abbiamo noi sulle acque marine, appunto. E quindi facciamo questo approfondimento nella sottorubrica che pubblichiamo ogni 15 giorni, che si chiama Impacta, che analizza un po' anche gli aspetti economici legati alla cura della casa comune, e con una bella riflessione di Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, come sapete, e il nostro assiduo collaboratore, che fa un po' una riflessione su anche il ruolo che il Mediterraneo deve assumere come anche simbolo di pace, di collaborazione, di tolleranza, e questo ovviamente deve andare di pari passo con una sua tutela anche ambientale, insomma. C'è questo sogno di questo lago di Tiberiade, che è diventato un po' un emblema dell'incrocio, no? Delle popolazioni, e quindi insomma il sogno delle generazioni future, con alcune iniziative che sono state messe in campo anche da associazioni giovanili che cercano di coniugare appunto la cura del mare con il dialogo ovviamente tra le varie popolazioni e le varie religioni che si affacciano sul Mediterraneo.
0: Marco, più in generale, il mare, noi pensiamo al mare, pensiamo a quanto ci piace il mare, almeno a molti di noi piace tantissimo, ma quanto il mare fa bene, cioè fa bene alla popolazione, cioè non soltanto come momento ricreativo, come momento di svago, ma proprio il mare porta dei benefici alla terra?
2: Direi che non potrebbe esistere senza il mare tutto il nostro sistema.
0: E quindi un mare pulito è meglio, ovviamente.
2: Beh, sicuramente è meglio, ma direi che è proprio essenziale, nel senso che perché quando noi parliamo di mare non parliamo solamente di rifiuti. Ecco, oggi in questo focus mettiamo anche il punto su questo, nel senso che spesso si parla di plastica, no? Quando parliamo di mare, la prima immagine che ci viene, perché è quella più immediata, quando ci andiamo a fare il bagno, vediamo un sacchetto di plastica, questi pezzi di cellophane che spesso galleggiano sul mare, ci dà fastidio, no? Giustamente. Però in realtà abbiamo questa intervista a un esperto di biologia marina che si occupa di questo tema dell'Università delle Marche, che ci dice che in realtà il problema, posso levare questa coperta blu, dice lui, no? Cioè questo strato superiore di blu del mare, per andare a vedere cosa c'è sotto, perché la plastica sta sopra, la vediamo ed è un problema, ma il problema più grande è invece l'impatto delle attività umane, soprattutto quelle industriali, che provocano una acidificazione delle acque che è estremamente nociva, perché uccide ovviamente tutta flora e fauna ittica, e quindi crea dei danni insospettabili, perché poi appunto non li vediamo perché sono sotto questa coperta blu, ma che veramente sono notevolmente impattanti e creano degli effetti a catena che poi si ripercuotono fatalmente sull'atmosfera, sul clima e quindi anche sull'uomo. Quindi, per tornare alla tua domanda, sì, assolutamente il mare è necessario.
0: E qual è lo stato di salute del Mediterraneo in particolare?
2: Il mare di salute, lo stato di salute del Mediterraneo è quello che ho cercato di tratteggiare, cioè ha ovviamente ancora delle parti fortunatamente integre, ma laddove l'attività industriale è più elevata, in particolare a ridosso delle coste dei paesi ovviamente più industrializzati, c'è questo problema. Fortunatamente ci sono però anche delle iniziative positive, perché ne diamo conto appunto in questa rubrica, perché abbiamo un'intervista alla CEO di questa startup italiana che si chiama Limenet, che il cui core business, si dice così, così dicono quelli che parlano bene, è proprio la liberazione dell'anidride carbonica dall'aria e dal mare e dall'acqua, e quindi è una startup nata proprio espressamente per questo, e quindi a dimostrazione che poi voglio dire, fare ecologia può anche essere proficuo dal punto di vista economico, dare lavoro e contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.
1: Ti posso chiedere una cosa, Marco? C'è stato questo mese la cerimonia di consegna delle bandiere blu.
2: Sì.
1: L'hai detto con un tono scorato, non so perché, però va bene. La domanda, cioè, la riflessione è questa: se è possibile farla. Sono stati, mi pare, 250, più di 250 i comuni che sono stati premiati, perché le loro spiagge, i loro mari, rispondevano a determinati requisiti, no? Di balneazione, ecco, sostanzialmente è questo il concetto. Ma secondo te iniziative come questa possono in qualche modo fuorviare dall'idea che sia necessario, comunque, che cosa sia avere un mare in buona salute? Non so se hai capito il senso della mia domanda.
2: Sì, cioè
1: possiamo dire: caspita, abbiamo 257 bandiere blu in Italia. In Italia c'è un mare pulito, bellissimo, con uno stato di salute perfetto, perché l'acqua è cristallina e possiamo farci serenamente il bagno. Non vorrei che poi questa possa essere possa dare, per quanto l'iniziativa è giusta e poi ci sono delle analisi che la corredano, possa dare adito a una scorretta informazione.
2: No, ma la tua riflessione è giustissima, ed è un po' il senso anche di questo scoramento. quando mi citavi che questa cosa delle bandiere blu, che sono ovviamente un'iniziativa lodevole, perché poi premiano magari i comuni che mettono in piedi delle iniziative a loro volta.
1: Ma guarda caso escono sempre a ridosso dell'estate queste bandiere.
2: Ma certo, perché poi giustamente sono orientate all'offerta turistica, indubbiamente, anche perché poi contribuiscono all'attenimento di questa bandiera blu, non solamente, come dire, le analisi chimiche dell'acqua, ma tante altre cose, servizi, sì, e quant'altro. Quindi insomma è come dire una indagine, un'analisi dichiaratamente orientata al turismo, questo è innegabile. Ma quello che dici tu è sacrosanto, perché poi noi non ci possiamo limitare a considerare risolto il problema laddove possiamo farci il bagnetto, insomma, come dirla così, no? Intanto tu citavi il mare trasparente non è sinonimo di pulizia, evidentemente, perché ci possono essere delle sostanze che sono nascoste, che magari non intorbidiscono l'acqua, ma che rendono per esempio difficile, se non impossibile, la balneazione. Quindi purtroppo ci sono anche, diciamo, tratti d'acqua che in apparenza sono fantastici. Io stesso sono stato lo scorso anno in un luogo che non diciamo, appunto per evitare poi la richiesta di danni da parte degli operatori turistici, bellissimo, un posto bellissimo dove la gente si faceva il bagno nell'acqua trasparente, meravigliosa, ma dove c'era il divieto di balneazione, e quindi insomma con mia grande sorpresa. Perciò no, indubbiamente non possiamo limitarci a ritenere che una volta fatto il bagno sia tutto risolto, perché poi molto spesso il mare è anche soprattutto inquinato a largo delle coste.
1: Ci scrive Paola, che era uscita per fare dei servizi, evidentemente. Sono orientata con Marco Bellizzi, ma che coincidenza!
3: Perché lei è una fan di Marco Bellizzi.
1: Ah, non lo sapevo, perché
3: gliel'avevamo già detto.
1: Non lo sapevo. No,
3: è una delle tante.
2: Salutiamo Paola.
1: Va bene, grazie. Grazie Marco Bellizzi.
2: Grazie,
1: quindi
2: grazie
1: dalle 3 di oggi
2: più o meno
1: potremo avere la versione cartacea, e poi si potrà sempre leggere tutto quanto attraverso il sito dell'Osservatorio.
3: Senti, il titolo di questo, mi piacciono molto i titoli,
2: ce ne sono diversi.
3: No,
2: il titolo generale di questa sottorubrica è Impacta l'economia per l'uomo. Questo è, diciamo, il filo rosso.
1: E invece adesso noi ci ascoltiamo, che cosa, Daniele Giorgi?
3: I Toto con Africa, perché in Africa in qualche modo.
1: Sì, in Africa andiamo, okay. Sì,
3: ciao.

0: Rapporto con Africa ci introducono all'argomento di cui parleremo nei prossimi minuti, vero Silvia?
1: Sì, assolutamente, siamo in collegamento innanzitutto con la salute, la ringrazio per essere con noi, Anna Laura Anselmi, che è direttrice della raccolta fondi e comunicazione di Amref Italia. Buongiorno Anna Laura, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno e grazie per avermi invitato.
1: E allora, quello che ci dà l'opportunità di parlare con lei, Anna Laura, sono gli Africa Days, un mese sostanzialmente di appuntamenti, eventi, iniziative, tutte opportunità che ci permettono di interrogarci, di conoscere al meglio tutta la realtà che gira intorno alla parola e al continente africano. Uno appunto direi l'ultimo appunto viaggio di Papa Leone è stato proprio nel continente africano. Attraverso le immagini abbiamo potuto anche noi conoscere qualcosa di questo posto, e proprio in occasione della giornata internazionale dell'Africa Amref porta avanti questo mese di iniziative. Io partirei da queste iniziative, da questi Africa Days, perché e che cosa sono di fatto?
2: In vista proprio del 25 maggio, del lunedì prossimo, la giornata mondiale dell'Africa, abbiamo deciso già dallo scorso anno di celebrare questo continente che sembra così lontano ma che è invece così vicino a noi e così interconnesso, un intero mese di iniziative. Perché? Perché vogliamo raccontare l'Africa nella sua interezza, contribuendo a un racconto completo del continente. Perché vogliamo essere un faro acceso che continui a raccontare appunto quelle che sono le criticità e le sfide di un continente complesso, ma anche il dinamismo culturale e sociale di un'Africa in piena trasformazione. Mi piace sempre ricordare che mentre Amref, che è la più grande organizzazione sanitaria africana, ha 70 anni, l'Africa ha una media di 19 anni, quindi noi, essendo un'organizzazione africana, siamo come dire vecchi, ma abbiamo un cuore assolutamente giovane, e siamo l'esempio di quanto l'Africa può essere un bacino di sviluppo, di una capacità di riscrivere un futuro possibile che è presente, e che noi vogliamo appunto con queste iniziative dare spazio e dare visibilità a quello che l'Africa è, a quello che l'Africa soprattutto può essere, attraverso un racconto corretto e attraverso ovviamente l'impegno di tutti noi a poter avere un futuro diverso in Africa.
1: Tra l'altro, se si va appunto sul sito di Amref Italia, amref.it, per raccontare appunto questi Africa Days si parte parlando da storie che cambiano le cose, storie di chi resta, di chi si forma, di chi cura e cresce. Quali sono queste storie?
2: Allora, le storie sono tante, sono centinaia di migliaia, e noi le vediamo ogni giorno, perché la nostra forza è proprio quella di lavorare a livello di comunità e quindi essere a contatto e fare veramente l'ultimo miglio, non solo a livello di salute. Noi siamo un'organizzazione sanitaria, ma ci occupiamo di sviluppo, e quindi lo sviluppo non può prescindere dalle comunità e da quello che la comunità stessa può produrre. Di recente sono stata in Uganda, e la storia che mi è rimasta più attaccata alla pelle è quella di una nostra collega, un'ostetrica appunto giovanissima, 27 anni, ugandese, che lavora a pochi chilometri da quello che è il suo villaggio natale, fa nascere in sicurezza centinaia di bambini e accudisce e supporta le giovani mamme. E lei mi ha raccontato di aver deciso di fare questo lavoro quando nella sua capanna da bambina sua madre, mentre partoriva, uno dei suoi fratelli appunto, senza alcun tipo di assistenza, ha rischiato di morire di emorragia. Lei ha giurato a se stessa in quel momento di diventare ostetrica, di cambiare il destino della mortalità di tante giovani mamme, e oggi è un'ostetrica, lavora per Amref e lo fa nella sua comunità, nella sua, molto vicino al suo villaggio natale, ed è orgogliosissima di poter dare un futuro diverso a centinaia e migliaia di mamme e di bambini.
0: Anna Laura, lei è direttrice della raccolta fondi e appunto comunicazione dell'AMREF, come si può contribuire in qualche modo a dare un volto diverso all'Africa?
2: Allora, si può contribuire appunto andando sul nostro sito in vari modi. In questo momento è attiva la nostra campagna SMS, dove si può veramente contribuire in maniera molto concreta con un gesto davvero, davvero semplice. Un SMS è qualcosa appunto che possiamo fare tutti, basta comporre il numero 45587 e si contribuisce alla nostra campagna contro la malnutrizione dal titolo La fame non è un gioco, che fa parte anche questo degli Africa Days, perché davvero insieme possiamo riscrivere il futuro di intere comunità. E i nostri progetti hanno un impatto concreto. Con questi progetti, ad esempio, noi stiamo portando avanti una serie di attività mense scolastiche, ad esempio in Burkina Faso, quindi qualcosa di molto concreto. Portiamo acqua pulita, portiamo attività attraverso quelle che sono le nostre cliniche mobili, e facciamo appunto l'ultimo miglio per poter contribuire alla salute di un continente che è il nostro futuro, e non è un caso, come citava lei all'inizio, che Papa Leone ha voluto
0: iniziare
2: proprio, esatto.
0: 45587, 45587, un semplice SMS può cambiare la
1: basta
0: storia.
1: Basta poco,
0: di
1: cambia tutto.
0: Sì, esatto.
1: Giusto, Anna Laura?
2: Esattamente, basta poco, cambia tutto. Possiamo riscrivere le storie, le numerose storie dell'Africa.
1: Grazie Anna Laura Anselmi. Tra l'altro, Anna Laura c'è collegato con noi chi si è veramente anche prodigato e ha messo a frutto a favore di AMREF e appunto del continente africano il suo grande talento, Gabriele Cirilli. Grazie per essere collegato con noi questa mattina.
3: Buongiorno a tutti. Inizio subito con evviva AMREF.
1: Evviva AMREF, siamo d'accordo anche tutti,
3: sì,
1: noi,
3: sì.
1: Assolutamente. Ma insomma, evviva anche l'arte quando si mette a servizio di una causa buona come questa,
3: sì,
1: di AMREF. Tu che sei attore, un comico, scrittore, anche insegnante tra l'altro,
3: sì,
1: da questo,
3: sì,
1: punto,
3: sì,
1: di vista,
3: sì,
1: che cosa hai fatto? Insomma, raccontaci un po'. Io l'ho visto,
3: allora,
1: direttamente, però dai, diamone un reso,
3: allora,
1: conto a chi ci ascolta e non l'ha ancora fatto, non l'ha visto.
3: Intanto bisogna dire che bisogna fare un applauso ad AMREF, perché attraverso lo stile che lo contraddistingue, cioè quindi anche l'ironia, riesce ad arrivare dovunque, e attraverso queste storie noi io sono protagonista di una delle tante storie che loro hanno messo in scena, stanno mettendo in scena in questo mese, l'Africa Days, con la S finale, plurale,
1: sì.
3: E quindi si trasforma una giornata internazionale in tante storie, iniziative che coinvolgono tutti. Io sono stato protagonista di una di queste storie, all'Aquila con gli studenti, perché poi sono loro il futuro, quindi bisogna educare loro, bisogna far capire ai ragazzi che non ci sono solo i luoghi comuni sull'Africa, ma bisogna attraverso l'ironia, io stesso insieme in questo caso a Nathan Kiboba, far capire che esiste una storia, una cultura di questo continente, e bisogna cercare di rispolverarla, cioè di farla conoscere, che non esiste solo il luogo comune, no? L'immigrato, e ricordo che siamo stati anche noi immigrati, e ci sono italiani e ce ne sono anche altri, non sono solo gli africani gli immigrati. Attraverso un decalogo ai ragazzi abbiamo fatto capire che l'Africa esiste in altre storie, cioè non c'è, infatti questa iniziativa si chiama tutta un'altra storia, raccontiamo un'altra storia, e attraverso un video io e Nathan Kiboba abbiamo cercato di spronare i ragazzi a raccontare le loro storie, ed essere protagonisti insieme all'AMREF.
1: Che cosa ne è venuto fuori? Ti va di farci qualche,
3: sì,
1: così, qualche esempio, qualcosa che ti ha colpito di più?
3: Sì, allora mi ha colpito tantissimo la partecipazione dei ragazzi, adolescenti, che noi siamo rivolti ai licei, in quel caso ai ragazzi che sono in fase adolescenziale, quindi in formazione sia culturale che fisica. E loro si sono veramente espressi e hanno fatto capire che sono curiosi di poter affrontare il discorso dell'Africa, del continente africano, in un modo diverso di quello che invece si vede in televisione, si racconta sui giornali, le iniziative che vanno in giro, cioè non sono l'Africa non è solo quel, per esempio il colonialismo è stato una breve parentesi dell'Africa, l'Africa ha delle risorse incredibili, noi dobbiamo solo essere in grado di dare una mano ai continenti, che non è solo Africa, vedi noi abbiamo nominato Africa, invece l'Africa c'ha 54 sì. stati. Cioè, quindi insomma mi ha colpito questa cosa dei ragazzi, la partecipazione.
1: Ma qual è secondo te quello stereotipo che è più difficile da smontare, soprattutto come dicevi tu, nei ragazzi del liceo, nei ragazzi insomma che sono in formazione, perché poi il vostro progetto Basta con la solita storia in qualche modo cerca di fare questo, no? Contro stereotipi, discriminazioni, che divertendoci però ci fa anche riflettere.
3: Sì, allora io ho notato che praticamente si è ancora legati al colore. Allora, il colore nero fa paura. E perché? Perché chiaramente nella cultura occidentale è il chiaro, il bianco, la luce è vita, il nero, lo scuro è la morte. Quindi chiaramente fa paura questo colore. E invece con Nathan ci siamo intanto divertiti a far capire che non esiste solo il nero, ma 50 sfumature di nero.
1: 50 sfumature, è vero.
3: Ci siamo divertiti io e Nathan a far capire che per esempio il nero è anche un lato positivo, non è solo io sono incazzato nero stamattina, no, può essere anche che il nero lo metti vicino a te e ti sfina,
1: no, beh, questo posso confermarlo.
4: confermo anch'io.
3: Quindi ecco, attraverso l'ironia si riesce a sfatare questi insomma, sì, che poi sono diventati miti, perché sai e poi posso dire una cosa, è tutto come viene affrontato il termine, cioè se uno dice nero, no? Ah, sei nero. Dipende da come lo dici, perché il termine acquista negatività se tu, per esempio, fai un divieto a un ragazzo, no? Mm-hmm. E dici, guarda, questa cosa non si dice. Quella cosa diventa pericolosa. Invece, se tu quella cosa l'affronti in modo diverso, quella cosa non è più pericolosa, ma è oggetto di discussione. E noi quello vogliamo fare con i ragazzi. Vogliamo far diventare tutti questi stereotipi oggetto di discussione.
1: Che poi l'ironia è quello strumento, anche quel mezzo anche molto difficile, perché avere una buona ironia non è facile.
3: No, è una
1: delle cose più difficili che si possano fare. Far piangere è quasi più semplice, mi verrebbe da dire, Gabriele, però è quello che ci permette di entrare meglio, no? Soprattutto quando sei in relazione con un giovane che tante volte si può essere in qualche modo stancato della solita narrazione, attraverso un pizzico di ironia permetti di far breccia.
3: Sì. Apro e chiudo una parentesi, io ero sceso in sala quel giorno, no? Nella sala del teatro, tra l'altro ringraziamo l'Accademia di Belle Arti che ha messo a disposizione lo spazio, un teatro bellissimo per questo Africa Day, ringraziamo il Comune dell'Aquila che ha patrocinato, quindi, però la cosa che mi ha colpito, vedi, uno stereotipo, no? Io sono sceso in sala e c'era un insegnante parlando, così i ragazzi hanno detto: ah, lo sai che sa ballare bene la nostra insegnante? Noi che abbiamo fatto, io e Nathan, abbiamo portato questa insegnante sul palco e l'abbiamo fatta ballare, l'abbiamo fatta sfogare, quindi come vedi abbiamo sfatato un luogo comune, che l'insegnante deve essere per forza serio, deve essere intransigente, no, l'insegnante è un essere umano. Ecco, già questo è un racconto.
1: Mi raccomando, ragazzi, ricordatelo, perché di fronte all'insegnante sappiate che anche lei è un essere umano che balla, che canta volendo anche sotto la doccia. Sì. Quindi facciamola.
3: Sì.
1: Va bene, grazie veramente, Gabriele Cirilli.
3: Per me è un piacere essere vicino ad Amref sempre.
1: Grazie a te, e dunque grazie anche a Amref, grazie di cuore. Buon proseguimento di giornata.
4: Grazie.

0: Standard Jazz di Benny Goodman. Questa però è la voce di Louis Armstrong
1: sul lato
0: Satchmo.
1: Sul lato soleggiato della strada. Mi viene proprio da, ho l'immagine in mente di lui che cammina sul lato soleggiato della strada e gli dice alla quella ragazza: vieni passa di qua, attraversa. Va bene,
0: è anche una scelta di vita, no?
1: Camminare sul lato soleggiato della strada. Il problema è l'ombra, vero Daniele? Quando ti trovi al lato all'ombra, cioè di avere il coraggio di attraversare. Daniele ci fa più fresco, lui trova sempre il lato positivo in tutte le cose, poi fondamentalmente. Allora, siamo arrivati praticamente al termine, dalla fine di questa trasmissione, e salutiamo quanti ci hanno continuato a scrivere. In particolare Roberto ci dice: questa mattina è volata, ma domani.
0: Forse perché parlavamo di angeli, è volata.
1: È volata in questo senso. No, io spero che gli sia volata, perché sia stato comunque nostra piacevole compagnia.
0: Grazie.
1: Daniele, tu che dici? Ti abbiamo fatto compagnia? Sei stato bene con noi?
0: Abbastanza,
1: sì, ha detto di sì, dai. Non era proprio entusiasta.
0: Mai stare sole, certo, la radio aiuta a non stare
1: Senti
0: sole.
1: Senti che perle di saggezza che vengono dall'altra parte del vetro. E allora speriamo che di avervi permesso di non stare soli, di avervi aiutato a stare in compagnia.
0: Restate sulla radio. Tra l'altro noi vi lasciamo, prima dell'appuntamento con l'informazione delle ore 11, vi lasciamo in mezzo alle stelle. Abbiamo parlato di angeli e quindi concludere meglio. In the Stars, loro sono i Rolling Stones. Buona giornata,
1: ciao.
0: A domani, ciao ciao.

Le 11 l'informazione, l'Iran ha risposto all'ultima proposta statunitense, lo comunica il Ministero degli Affari Esteri iraniano. La risposta è arrivata a Washington tramite la mediazione del Pakistan. Non abbiamo molto tempo, i due paesi cambiano continuamente obiettivi, afferma una fonte pakistana. Soldati delle forze israeliane hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono media israeliani. Fonti della Global Sumud Flottiglia dichiarano dal canto loro di aver perso i contatti con una delle imbarcazioni dopo l'intervento di Israele. Arrivata al porto di Rotterdam in Olanda, la nave da crociera Ondius, a bordo della quale ci sono stati casi di antivirus, la nave sarà sottoposta a disinfezione e i 27 membri dell'equipaggio e dello staff medico saranno posti in quarantena. È tutto, l'informazione torna alle 11:59.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
4: Bentrovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Il nostro viaggio inizierà dal Piemonte, che tra una settimana ospiterà il Monferrato on stage tra musica, arte, sapori e sostenibilità. Da lì ci sposteremo verso Salussola, dove si sta svolgendo Suoni in Movimento, la rassegna che da 15 anni porta la grande musica di ieri e quella del prossimo futuro. E in chiusura spazio alle nuove proposte con Rosy Accardo. Restate con noi. E quando sono le 11:05, saluto e ringrazio Daniele e Giorgi dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana, e non dimenticatevi di scriverci o mandare vocali al 335 124 37 22. Iniziamo Cos Music con un brano che parla di connessione, parola che oggi più che mai siamo soliti ascoltare. Ma ecco, non si tratta di una connessione internet, ma una connessione mentale, quella che poi ci permette di relazionarci con chi abbiamo di fronte. A volte questo non capita, perché comunque siamo distratti, focalizzati a leggere continuamente contenuti e di conseguenza il confronto viene meno. Infatti, quante volte vi sarà capitato di notare due persone sedute allo stesso tavolo completamente catapultate con lo sguardo sul telefono? E questo comunque ci dà l'idea di come la digitalizzazione abbia cambiato nel corso del tempo il nostro modo di stare insieme. Di questo parla la canzone di Kid Laroi, How Does It Feel, sulle frequenze di Radio Vaticana.

How Does It Feel? Questo è il brano di Kid Laroi, cantautore e rapper australiano salito alla ribalta globale grazie al singolo Stay, realizzato insieme a Justin Bieber. Molto curioso il nome Laroi, perché deriva da Camilla Roy, il nome di una delle tribù indigene aborigene australiane a cui appartiene la sua famiglia materna. Dal punto di vista musicale, quest'artista riesce a fondere con molta facilità generi differenti. Infatti, il brano che abbiamo appena ascoltato, intitolato How Does It Feel, pubblicato nel disco Before I Forget, segna una transizione artistica, ovvero una transizione verso sonorità più R&B pop primi anni 2000. Infatti, effettivamente, ascoltando questa canzone ho ritrovato anche delle sonorità che mi hanno riportato a Jamiroquai, e questo sicuramente avrà influito la partecipazione del polistrumentista Thundercat. E quando sono le 11:10 vi ricordo che potete scriverci o mandare i vocali al 335 1243722, e con Daniele Giorgi ci dirigiamo verso l'almanacco musicale. Buon 18 maggio, amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e scopriamo cosa è successo nella storia della musica in questo giorno, tra nuove nascite destinate a segnare intere generazioni, dischi diventati pietre miliari e addii che hanno trasformato il silenzio in memoria. Partiamo dai compleanni, facciamo tanti auguri a Jack Johnson, che oggi compie 51 anni, celebre cantautore e surfista hawaiano che ottenne grande successo nei primi anni 2000 grazie al suo stile acustico rilassato e soprattutto per aver composto la colonna sonora della serie animata Curioso come George. Tra nati del giorno troviamo anche Paolo Vallesi e Alessandra Drusian dei Jalis. Passiamo alle pubblicazioni, anzi, per la precisazione, alle distribuzioni, perché era il 18 maggio del 1978 quando uscì nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il film biografico The Buddy Holly Story, un lungometraggio che racconta la vita e la rapida e folgorante carriera di Buddy Holly, un artista che, nonostante la sua breve carriera, contribuì a rivoluzionare la musica pop e rock. Infatti fu tra i primi a scrivere, arrangiare e produrre i propri pezzi, ed è grazie a lui che nacque poi la classica formazione composta da due chitarre, basso e batteria. Inoltre, grazie alla sua immagine da bravo ragazzo, contribuì anche a ridefinire poi l'immagine della rockstar. Tutto questo contribuì ad influenzare artisti venuti dopo, come ad esempio i Beatles, gli Stones e Dylan. Il 18 maggio è anche una data dal forte valore emotivo. Partiamo dall'Italia: esattamente 5 anni fa ci lasciava Franco Battiato, uno dei cantautori e compositori più poliedrici. Sarebbe riduttivo descrivere con poche parole un artista capace comunque di raccontare la vita, partendo dalla musica sperimentale per poi passare al progressive, per la scena pop colta, se così possiamo chiamarla. Ecco, un artista che ha fatto della sua vita una costante ricerca di un centro di gravità permanente, e questo lo ha reso unico. Vorrei terminare l'almanacco omaggiando un altro artista scomparso in questo giorno. Sto parlando di Chris Cornell, una delle figure chiave del grunge americano, una delle grandi voci rock di tutti i tempi. Una delle sue grandi abilità era proprio quella di passare da urla potenti ad interpretazioni delicate, e questo è un aspetto che veniva fuori soprattutto quando suonava in acustico. Cantante, chitarrista, batterista d'autore, conobbe il successo alla guida dei Soundgarden, band che insieme a Nirvana, i Pearl Jam e gli Alice in Chains contribuirono a rivoluzionare la scena musicale negli anni 90. Direi di condividere con voi proprio una canzone dei Soundgarden, sto parlando di Black Hole Sun, una canzone che riflette sulla falsità e sull'ipocrisia della società usando l'immagine apocalittica di un sole nero, come evento catastrofico capace di lavare via la sofferenza e in grado soprattutto di purificare il mondo.

0: Hold Sun, questo è uno dei più grandi successi dei Soundgarden, capitanati da Chris Cornell, scomparso all'età di 52 anni. Era il 18 maggio del 2017 quando ci lasciò una delle voci più importanti del panorama rock e grunge statunitense ed internazionale, un artista la cui voce era capace di far sentire fragili anche le canzoni più potenti. E quando sono le 11:17 vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335 124 3722. Chiusa la parentesi dell'almanacco, ci dirigiamo verso il Piemonte, che tra 5 giorni ospiterà il Monferrato On Stage, una rassegna che si pone come obiettivo quello di scoprire il territorio. E per parlare di questo abbiamo in collegamento il presidente di Fondazione MOS, Cristiano Massaia. Ben trovato.
1: Buongiorno, grazie per l'opportunità, ben trovati.
0: Presidente, cos'è il Monferrato On Stage e come nasce?
1: Monferrato On Stage è una rassegna, diciamo enogastronomica e musicale, che nasce nel Monferrato, che è quest'area ricompresa tra Asti, Torino, Alessandria, che ha un obiettivo principale, che è quello di mettere in rete piccole entità locali che sono la caratteristica predominante del Monferrato, quindi la spina dorsale di un'area di 200-250 comuni, costituita da comuni molto piccoli, che sono la particolarità. E questo progetto è nato per iniziare a far dialogare tra di loro queste entità locali, sotto però non un profilo amministrativo, ma sotto il profilo della cultura, in qualche modo, cultura musicale, cultura enogastronomica, cultura di un territorio che ha ancora molto da dare.
0: Anche perché comunque l'arte e la musica sono dei linguaggi universali, ecco, che non conoscono barriere. E quella di quest'anno sarà l'11ª edizione. Cosa ci sarà di diverso in questo 2026?
1: Allora, in questo 2026 ci sarà proprio il taglio, in qualche modo, artistico della rassegna. Cioè, abbiamo prediletto anche artisti magari meno noti, tra virgolette, ma con delle grandi capacità artistiche, per dare anche spazio ad artisti che magari hanno meno visibilità, meno blasonati, meno conosciuti, e ha un taglio molto giovane, nel senso che noi abbiamo un grande problema nella nostra società oggi, ma non solo il Monferrato, credo sia un problema anche italiano. C'è difficoltà di dialogo tra generazioni, tra ragazzi giovani, tra persone invece più adulte, e abbiamo cercato, anche attraverso un progetto che si è poi aggiunto, che si chiama Monferrato Next, fatto con la regione per dare voce ai giovani, una programmazione artistica più legata a certe fasce d'età, diciamo meno avanti con gli anni. In più avremo un grande, come dire, l'onore di poter ospitare la prima volta dell'uscita itinerante della rassegna della mostra fotografica di Massimo Cotto, quindi Picture of You, la rassegna di Massimo Cotto, compianto astigiano, grandissimo giornalista musicale, e sarà, ci accompagnerà in tutti gli eventi. Quindi coloro i quali parteciperanno alle serate avranno enogastronomia, che da noi è, diciamo, abbastanza un punto di forza, la musica, ma anche questa grande mostra fotografica interattiva creata da Massimo Cotto ed Henry Ruggeri qualche tempo fa, e noi abbiamo l'onore di portarla con noi per la prima volta in Italia.
0: Ecco, quindi il Monferrato On Stage sarà una full immersion tra arte e sapori. Ecco, e questo poi permette anche di creare una comunione, appunto, come hai appena detto, tra diverse generazioni. Quindi questo possiamo definirlo poi come il punto di forza di questa rassegna. Come hai detto, presidente, ci sono diversi artisti che porteranno la loro musica in questa rassegna. Quali sono gli appuntamenti più importanti, se puoi elencarli?
1: Ma allora, gli appuntamenti più importanti, diciamo che sono tutti importanti, quindi non c'è qualcosa di più importante rispetto agli altri. C'è sicuramente la rassegna, inizia già questo weekend prossimo, quindi il 23, con questo spettacolo che si chiama Storia di Rock and Roll, di Giuseppe Scarpato, il chitarrista di Bennato, Guarini, il bassista di Baglioni, Ivano Zanotti, batterista noto per aver calcato il palco di Luciano Ligabue, e sarà un primo passo. Ci sarà sarà poi Chiara Buratti con uno spettacolo fatto insieme all'Enoteca di Albugnano, che Albugnano è uno dei comuni che noi toccheremo. Infatti avremo, oltre all'Enoteca di Albugnano, anche come partner l'Enoteca di Ovada, quindi prendiamo anche l'Alessandrino, no? Proprio in un percorso di degustazioni, un percorso sensoriale. Quindi là avremo per esempio Simona Molinari. Diciamo che non ci sono serate migliori e serate peggiori, o più importanti e meno importanti. Abbiamo cercato di tenere una linea che fosse, diciamo, soddisfacente per tutti, e probabilmente penso che ci siamo abbastanza riusciti.
0: Un altro aspetto fondamentale che caratterizzerà questa edizione è anche il fatto che sarà un festival nel festival, cioè mi riferisco al Nord-Ovest Cultura, il progetto di interscambio culturale. Di cosa si tratta, Presidente?
1: Il progetto Nord-Ovest Cultura nasce da noi, da Monferrato Stage e dal Festival del Ponente Ligure, Ponente Vibes. Attraverso conoscenze comuni, noi da questo lato e la Liguria dall'altro lato, attraverso l'altoparlante, che è un po' il gestore di quella rassegna, abbiamo pensato di creare un progetto che potesse accomunare, almeno inizialmente, la questione culturale e turistica, di scambio turistico, tra un territorio che sostanzialmente è suddiviso solo dall'orografia dell'Appennino, perché il popolo è lo stesso, cioè piemontesi e liguri, diciamo che sono abbastanza la stessa cosa. E quindi Nord-Ovest Cultura comincia a mettere insieme Piemonte e Liguria sotto l'aspetto turistico e culturale dei concerti e delle rassegne, per poi sperare che un giorno possa anche diventare qualcosa di più.
0: Presidente, per chi volesse entrare in contatto con tutte le iniziative che faranno parte di questa rassegna, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni? Non so se c'è un sito internet, pagine social.
1: Assolutamente, c'è pagina social Instagram, c'è Facebook, c'è TikTok, abbiamo tutto quello che serve, un sito www.fondazionemos.org, quindi sul web si trova tutto.
0: Grazie, Presidente, per aver portato le atmosfere che caratterizzeranno questo Monferrato On Stage. Io ti saluto sulle note di Angelica Bove, un'artista che poi sì, parteciperà proprio,
1: esatto,
0: a questa manifestazione.
1: Porta Comaro.
0: Grazie, in bocca al lupo.
1: Grazie molte. Saluti.

0: Rimaniamo in Piemonte, da Monferrato ci dirigiamo verso il comune di Salussola, che da due giorni sta ospitando Suoni in Movimento, la rassegna ideata e prodotta da Anisi Arte Musica. Chi ci dirà di più è Elena Ballario, direttore artistico dell'evento. Benvenuta a Cos Music.
1: Buongiorno e buongiorno al pubblico in ascolto.
0: Ecco Elena, ma come e dove si muoveranno i suoni e le note di questa rassegna?
1: Suoni in Movimento è una rassegna molto riconoscibile nel territorio biellese, perché dal 16 maggio, un paio di giorni fa, quando abbiamo inaugurato, fino al 13 novembre, con 23 concerti, si muoverà praticamente in tutto il territorio biellese. È suddivisa in tre sezioni e percorre le montagne, la pianura, il lago e posti bellissimi, luoghi storici, museali, religiosi, paesaggistici, che diventano spazi vivi di incontro e di creazione artistica.
0: E soprattutto uno degli obiettivi di questo festival è proprio quello di far convivere la musica di ieri e quella del futuro. Ma in che modo?
1: La proposta musicale attraverso linguaggi musicali molto diversi: c'è il repertorio classico, il repertorio cameristico, la musica contemporanea, che, a cui noi diamo un ampio spazio anche tramite il progetto Nuovi Percorsi Sonori, che da qualche anno si svolge in collaborazione con il Dipartimento di Composizione del Conservatorio di Torino, a cui commissioniamo delle prime assolute che verranno eseguite nel corso della rassegna in programmi misti, proprio in cui facciamo dialogare la contemporanea con il repertorio classico, ma a fare questo sono i giovani musicisti, i giovani compositori, perché ampio spazio della programmazione è dato proprio alla creatività emergente.
0: E questo è un aspetto fondamentale. A proposito di creatività emergente, non si può non menzionare la tradizionale attenzione alla nuova creatività, centrale l'attenzione al ruolo femminile nella storia della musica.
1: Sicuramente, perché di fatti anche questo è uno dei nostri dei nostri obiettivi. Sabato prossimo, il 23 maggio, avremo proprio un concerto tutto al femminile, dedicato tra l'altro all'80° anniversario del voto delle donne, e ad eseguire sarà un quartetto femminile dell'Accademia, la PM di Saluzzo, l'Accademia di Alta Formazione Musicale, e saranno tutte compositrici donne. E poi daremo anche spazio a Ella von Schutz Adajewski, a cura di, questo sarà più avanti nella rassegna, il 30 agosto, a cura di Andrea Rucli, che ha curato proprio un progetto di ricerca intorno a questa compositrice, che per fortuna è riuscita a tornare in auge per le sue bellissime musiche. Poi insomma un discorso di etnografia musicale e un progetto molto ampio.
0: Ecco. Quindi è importante anche sottolineare che il fatto che Suoni in Movimento si occupa anche di valorizzare quindi un tipo di repertorio che comunque non è molto noto, molto conosciuto, comunque ecco, farlo conoscere ai giovani, che saranno appunto i protagonisti di questa rassegna. Infatti non mancano i progetti dedicati ai giovani.
1: No, i progetti dedicati ai giovani effettivamente sono molti, perché la direzione artistica in questo caso della programmazione giovanile è curata da Camilla Patria, che è membro ovviamente dell'associazione Nisi Arte Musica, e si manifesta con Panorami Sonori, che è una rassegna che da 5 anni si svolge nel Basso Biellese, Castello di Roppolo, Lago di Viverone e dintorni, e con appunto concerti eseguiti unicamente da giovani che anche appunto sono i protagonisti, come dicevo prima, del progetto Nuovi Percorsi Sonori. Ma qui ci sarà anche una residenza dell'orchestra Nisi Arte Musica, perché internamente all'associazione abbiamo un'orchestra giovanile Under 35, Nisi Arte Musica, che sostiene la masterclass di direzione d'orchestra del maestro Yoichi Sugiyama, ovviamente rivolta a giovani aspiranti direttori. E in tutto questo progetto abbiamo anche da 2 anni una Call for Young Musician, che è una selezione per un giovane o una giovane violinista under 25 che collaborerà con i direttori, quindi sarà proprio in residenza per l'esecuzione di quest'anno di uno dei concerti di Mozart per violino e orchestra.
0: E questo è, ecco, un aspetto che è importante sottolineare. Ma per chi volesse entrare in contatto con tutte le novità, quindi visionare anche quello che sarà il palinsesto, questo palinsesto di cui faranno parte e di cui fanno già parte, perché comunque sono in movimento e già iniziato questi 23 appuntamenti, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni?
1: Beh, assolutamente sul sito www.suoninmovimento.it, sui social, su Facebook, su Instagram, e poi il nostro ufficio stampa che comunque cura tutte le relazioni, e quindi in rete c'è veramente si trova molto facilmente le notizie che riguardano la rassegna, gli aggiornamenti, i post precedenti, successivi, tutto quanto. Siamo molto attivi.
0: Grazie direttore per aver portato i suoni e le note di questa rassegna che da 15 anni si occupa appunto di creare un punto di incontro tra la musica del passato e quella del futuro. Grazie e un grande in bocca al lupo.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, grazie ancora.

0: sono le 11.35. Vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335-1243722. Ringrazio ancora Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro. Noi ci troviamo precisamente allo studio 9 di Radio Vaticana. In chiusura spazio Nuovi Singoli in Uscita, con un brano che racconta un percorso di trasformazione personale e rinascita interiore. Sto parlando di Smalto Nero, il nuovo singolo di Rosy Accardo, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuta Rosy.
1: Ciao Damiano, grazie, buongiorno a tutti.
0: È un piacere averti qui con Acos Music. Vorrei partire proprio dal titolo. Lo smalto, un accessorio di moda che inevitabilmente identifica una persona, e di conseguenza sì, la scelta del colore non è scontata. Possiamo dire che in questo caso, ecco, il nero, che è un colore che comunque potrebbe evocare paura, tenebre, rappresenta anche il fatto di non temere la propria fragilità e quindi di metterla anche in evidenza.
1: Esatto, ho voluto proprio dare come titolo questo brano lo smalto nero, perché appunto è una metafora, quindi momenti bui della vita, ecco, si va proprio subito a collegare anche al colore nero, e quindi ho voluto dare questo significato qui. Poi per me lo smalto nero ha un doppio significato, quindi da una parte una metafora, appunto rappresenta la vecchia me, le ferite, le paure, tutto ciò che mi teneva bloccata, dall'altra parte è anche qualcosa di reale, quotidiano, perché lavoro come estetista, quindi lo smalto fa parte della mia vita ogni giorno.
0: Ecco, quindi c'è una connessione tra questi due aspetti. Questa canzone potrebbe quindi rappresentare di conseguenza un invito a voltare pagina, soprattutto a valorizzare se stessi.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Ecco, ma questa è una canzone che inevitabilmente nasce dopo un periodo di riflessione, introspezione, ma in questi casi canzoni come queste, e lo chiedo soprattutto a te, appunto,
1: sì,
0: nascono dopo aver metabolizzato ecco anche quelle che sono le proprie fragilità, e quindi sono canzoni che nascono dopo tempo, oppure a volte capita anche di scriverle di getto, in preda a quella che potrebbe essere un'emozione.
1: Sì, allora, è nato in un periodo in cui stavo cambiando tanto, quindi mi sono resa conto che continuavo a sottovalutarmi e a vivere con il freno a mano attirato. Quindi scrivere questa canzone è stato un modo per lasciare andare via una parte di me che appunto non mi rappresenta più, ma che comunque oggi guardo con occhi diversi, quindi le persone, le abitudini e le insicurezze. Quindi dopo che comunque ho preso, valorizzato il significato e... Comunque sì, quando ho preso comunque coscienza di tutto questo che mi stava accadendo intorno.
0: E questo può essere anche visibile nel video della canzone,
1: sì,
0: perché comunque le immagini,
1: sì,
0: soprattutto ai giorni d'oggi con la digitalizzazione, comunque hanno una certa importanza, perché vuoi non vuoi permettono anche a chi guarda, a chi ascolta di forse cogliere anche un messaggio diverso.
1: Sì, no, nel videoclip devo dire rappresenta proprio questa parte di me, io che parlo allo specchio, vedendomi io, quindi dicendomi tutte queste parole, ecco, riferite a me, ecco.
0: E quindi questo proprio evidenzia quel processo di crescita di cui ci hai parlato. Una piccola curiosità, perché tu hai avuto tantissime esperienze, i casting di X Factor,
1: sì,
0: Amici, e poi ultimamente nel 2026 c'è stata Casa Sanremo, e volevo chiederti, sì, che esperienza è stata?
1: È stata una bellissima esperienza, devo dire, era la prima volta che andassi a Sanremo, poi andarci proprio in quella settimana lì, soprattutto uno che sogna, ecco, il sogno che ho nel cassetto, mi auguro un indomani di diventare una cantante professionista, e è bellissimo, è proprio emozionante, poi comunque esibirmi sul palco di Casa Sanremo è stata una bellissima esperienza, mettermi comunque alla prova, confrontarmi con altre persone che comunque hanno lo stesso sogno e si coltiva la stessa passione, è stato veramente molto molto bello.
0: Ecco, tu nel 2025 hai pubblicato il tuo primo singolo,
1: sì,
0: adesso hai pubblicato Smalto Nero, c'è in previsione anche l'idea di pubblicare un EP, un LP prossimamente?
1: Sì, prossimamente me lo auguro, si sta iniziando a pensare qualcosa, me lo auguro che appunto Smalto Nero sia l'inizio di un lungo percorso.
0: Senti, per chi volesse entrare in contatto con tutte quelle che sono le tue novità, ascoltare la tua musica, perché comunque al giorno d'oggi i social comunque permettono anche di entrare in contatto con musica e quindi artisti che propongono le proprie e diffondono le proprie composizioni, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Mi trovano su Instagram con Rosy Accardo Official, YouTube, che sto iniziando appunto a pubblicare anche lì con Rosy Accardo.
0: Ok, grazie Rosy per aver portato la tua musica qui sulle frequenze di Radio Vaticana e non mi resta che farti un grande in bocca al lupo.
1: Grazie mille per l'ospitalità.

0: Ultimamente piango tanto.
1: E quando sono le 11:42 ci avviciniamo alla fine di Cos Music, mancano meno di 3 minuti. Prossimo appuntamento domani, sempre dalle 11:05. Da Daniele Giorgi alla parte tecnica e Damiano Capri è tutto. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica. Oggi un'agenda che si svolge nel tempo e nello spazio, perché celebriamo un centenario. Il centenario di Hans Werner Henze, compositore nato in Germania, il 1 luglio del 1926, scomparso nel 2012. È questo un centenario che viene celebrato non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Perché? Perché Henze è stata una figura davvero particolare di compositore, una storia quella sua che merita un approfondimento, tra l'altro compositore tedesco ma legato al nostro paese e diciamo tutta quest'area mediterranea in generale, e legato soprattutto all'Italia, perché a un certo punto della propria vita ha deciso proprio di trasferirsi a sud, e quindi ha preso casa, tra le altre cose, a Marino, come è noto. Ma entriamo un po' nel personaggio Hans Werner Henze, come farlo? Attraverso la sua musica, ovviamente.

è un estratto breve dalla Sinfonia numero 8 di Hans Werner Enze e subito abbiamo questa idea di un compositore che, pur parlando una lingua evidentemente contemporanea, si allontana dalle avanguardie storiche. Hans Werner Enze è noto per il suo impegno civile e per il suo linguaggio, che è un linguaggio che anche politicamente lo vuole avvicinare al resto del mondo e non isolarsi in quella torre d'avorio che spesso è dei compositori. Cresce nella Germania nazista e proprio sulla propria pelle vive questa esperienza, e da questo nasce la sua grande caratteristica, cioè un viscerale antifascismo, un impegno politico che lo porta attraverso tutta la sua attività, lo porta anche a prendere distanze in un certo senso da quella scuola di Darmstadt nella quale si riconosce soltanto in parte. Nel 1953 lascia la Germania alla volta dell'Italia. Abbiamo detto il suo interesse per il Mediterraneo, in particolare per l'Italia, e scappa per le posizioni di sinistra che aveva, per la sua omosessualità, per un suo opporsi a quello che aveva attorno, e comincia per lui una nuova vita alla luce del Mediterraneo, e nella sua musica troviamo questa cantabilità italiana, il jazz, i ritmi afrocubani, insomma tante cose che hanno come filo rosso questo suo impegno sociale di marxista convinto, che scrisse anche opere per Che Guevara o per Ho Chi Minh. Insomma, il suo pentagramma era un pentagramma impegnato, e in quest'ambito va letto il primo degli appuntamenti, che è iniziato proprio un paio di giorni fa, di omaggio a Hans Werner Enze. I primi sono stati quelli del Teatro dell'Opera di Roma, con un doppio omaggio a Enze Cuba. La prima pièce a essere stata rappresentata è La piccola cubana, una sorta di vaudeville, tra l'altro curiosamente in prima esecuzione per l'Italia, e poi El Cimarron, questa biografia di un ex schiavo fugiasco, e che forse è uno dei suoi capolavori per baritono, flauto, chitarra e percussioni. Tra l'altro Enze è ben noto ai chitarristi per aver inserito la chitarra spesso e volentieri nelle proprie partiture. Ma ci spostiamo anche da Roma verso il nord dell'Italia, in Toscana, dove ci sarà una celebrazione monumentale di Hans Werner Enze. L'Accademia Musicale Chigiana infatti dedica a Enze la sua programmazione estiva a partire dal 7 luglio con Focus Enze 100, un centenario vissuto attraverso una retrospettiva incredibile, ben 41 le composizioni in cartellone, a cominciare da uno dei capolavori di Hans Werner Enze, i 9 concerti sacri, ovvero il Requiem.

È l'inizio del Requiem di Hans Werner Henze, dei 9 concerti sacri che formano il Requiem, e con questa composizione di Henze si aprirà il Festival dell'Accademia Musicale Chigiana nella chiesa di Sant'Agostino a Siena, ovviamente il 7 luglio. Una partitura di rara esecuzione, non per la mancanza di bellezza, ma perché è davvero complesso per chi dirige, e imponente l'organico, per cui i 9 concerti sacri prevedono pianoforte, tromba, grande orchestra da camera. Insomma, questo Requiem darà poi l'occasione per chi vorrà andare a Siena di ascoltare 41 composizioni di Henze, un ritratto davvero non esaustivo, perché nessuno ritratto potrà essere esaustivo, ma quasi esaustivo sicuramente, e un cantiere aperto alla esperienza di Henze. Un cantiere, questa parola cantiere ovviamente ci rimanda a un altro posto in Toscana che celebrerà il centenario di Hans Werner Henze, il cantiere di Montepulciano, il cantiere internazionale d'arte che Henze fondò 50 anni fa, nel 1976, con una idea che ancora una volta ci riporta alla sua idea politica di compositore. Non un festival per così tradizionale, ma un incontro vero e proprio tra artisti, pubblico e tra professionisti e amateur. E quindi che cosa fa? Mette i professionisti, i compositori, gli esecutori a suonare e a relazionarsi con le bande dei paesi, con i cori amatoriali, con tutta una parte sociale che è proprio la quintessenza del pensiero di Henze, e anche appunto quest'anno Montepulciano ovviamente tra luglio e agosto celebrerà il centenario in questa 51esima edizione del cantiere internazionale d'arte. Quindi un omaggio di Montepulciano che è in qualche modo certo dovuto dopo la storia stessa del cantiere, però non c'è da limitarsi all'Italia. Attenzione, Hans Werner Henze non sarà celebrato soltanto in Italia, anche con il suo amore per l'Italia, ma anche in Germania. Per esempio ad Amburgo la Elbphilharmonie sta dedicando a Henze una grande importanza, focus all'interno della Hamburg International Music Festival, con orchestre come la Norddeutsche Rundfunk Elbphilharmonie e il Rundfunk Symphony Orchestra di Berlino. Insomma, tante occasioni per incontrare la musica di Henze, tra queste la Sinfonia numero 9, che è un inno alla resistenza antifascista, ma è anche un organico notevolissimo. Ancora la Sinfonia numero 7, che sarà protagonista nei proms della BBC, i concerti che caratterizzano l'estate di Londra. Insomma, Henze ci lascia un invito a non sottovalutare la complessità, ma ad abbracciarla, e soprattutto a non isolarci mai, ma in qualche modo a relazionarci con quello che ci circonda. Questa è la musica di Hans Werner Henze e il suo insegnamento: sviluppare sì il linguaggio musicale, ma sempre in un senso sociale. E allora ci lasciamo con un piccolo estratto dai Nachtstücke und Arien di Hans Werner Henze, e naturalmente torneremo a parlare di questo grande artista. Da Marco Di Battista un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

Le 11.59 l'informazione della Radio Vaticana. L'Iran ha risposto all'ultima proposta statunitense, lo comunica il Ministero degli Affari Esteri iraniano. La risposta è arrivata a Washington tramite la mediazione del Pakistan. Intanto l'Iran fa sapere di aver creato un'autorità per la gestione dello stretto di Hormuz. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Fonti della Global Sumud Flottiglia dichiarano dal canto loro di aver perso i contatti con 23 imbarcazioni. È arrivata al porto di Rotterdam.

0: con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa preghiera e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo Regina Celi e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Madre della Chiesa per la Santa Chiesa di Dio sparsa nel mondo. Il Signore rende efficace la sua testimonianza e la sua evangelizzazione in tutte le nazioni della terra.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nella risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, concedi anche a noi, per intercessione della Vergine Maria, di giungere alla gioia senza fine nella vita eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos.

0: Nel secondo mistero contempliamo la visita di Maria, Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero contempliamo la nascita di Gesù nella povera grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero contempliamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
0: O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della grazia divina,
2: prega per noi.
1: Madre della speranza,
2: prega per noi.
1: Madre purissima,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
1: Madre immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Alleanza,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo con la Vergine Maria, supplicandola con la preghiera che troviamo a pagina 14. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuoni in tutti noi. Insegnaci il tuo sì, o Maria, per amare il Cristo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Maria. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle persone che si affidano alle nostre preghiere, che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 8 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto il Regina Coeli e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. A Venezia, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

Alle 13 l'informazione, Magnifica Humanitas, questo è il titolo della prima lettera enciclica di Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, il documento

0: Sono i miei graditi ospiti Rapsodia Trio, ovvero ad Alberto Ferrari, in collegamento da Fara Geradadda, clarinetti, flauti e coro. Grazie per essere qui ad Alberto.
1: Ciao Luigi, grazie a tutti. Grazie, ciao ciao.
0: Luigi Maione da Besozzo, in provincia di Varese, chitarra e voce. Grazie per essere qui Luigi.
2: Ciao, grazie a voi, buongiorno.
0: Nonché Nadio Marenco da Cinisello Balsamo, fisarmonica, fischio, coro. Grazie per essere qui.
3: Grazie a te, buona giornata.
0: Perché è di recente uscita il nuovo album del Rapsodia Trio, ovvero Divisioni Musicali, pubblicato da Sensible Records, edizione Ishtar. Ad Alberto, Luigi e Nadio, come nasce questo album e perché questo titolo?
1: Allora, questo album nasce per diverse motivazioni. Forse la più importante è stato il cambiamento organico avvenuto proprio nel periodo precedente alla registrazione del disco. Il gruppo Rapsodia Trio è un gruppo che c'è da oltre 30 anni, direi che è un gruppo abbastanza conosciuto, anzi piuttosto conosciuto per le diverse collaborazioni importanti che ha avuto nel corso dei 30 anni. È stato fondato da un violinista che si chiamava, perché purtroppo è mancato qualche giorno fa, si chiamava Maurizio Deò, ed è stato l'ideatore di questo gruppo, il creatore, l'animatore, insomma, un po' di questa formazione. Ad un certo punto della sua carriera, quindi la faccio breve perché la storia è molto lunga, però giusto per parlare, appunto, focalizzare l'attenzione su questo disco, negli ultimi anni Maurizio ha avuto appunto problemi di salute piuttosto grandi e sono entrato io al suo posto. Io avevo già sostituito Maurizio in alcune occasioni durante gli anni precedenti e 3 anni fa, nel 2023, sono subentrato, appunto, sostituito del tutto Maurizio. E quindi questo cambiamento chiaramente ha comportato anche un cambiamento di tipo proprio artistico musicale, ovviamente persone differenti, con tendenze e storie, no, di vita e di musica differenti, hanno quindi comportato anche un cambiamento totale all'interno del trio, perché basta cambiare uno degli elementi e a livello musicale cambia totalmente la visione, no, della cosa. Il rischio era quello all'inizio di rivoluzionare, magari anche in maniera negativa, no? Alcuni aspetti, in realtà diciamo che ci è andata bene. Io ho cercato di all'inizio di riassumere un po' quello che poteva essere l'esperienza del trio, quindi di non disturbare più di tanto, ma di portare comunque all'interno della formazione una mia visione, perché non poteva che essere così, insomma, in qualche modo io potevo solo portare me stesso. E questo, diciamo, ha chiaramente un po' cambiato la visione, l'interpretazione dei pezzi, il modo di approcciare la musica, il modo di vedere anche proprio l'arrangiamento, no? La funzione espressiva dei vari brani. E quando questa cosa ha cominciato a prendere corpo, quando il gruppo ha cominciato a definire un po' questa nuova modalità, questo nuovo linguaggio, abbiamo pensato appunto di creare una nuova partenza, e perché no, appunto, avviare questa nuova partenza con un disco. E da lì è cominciato a maturare l'idea di questa nuova produzione. Il disco ha al suo interno tanti brani della tradizione, della musica tradizionale, soprattutto dell'Est Europa, ovviamente rivisti, ricondizionati, riformulati, riarrangiati alla maniera del nuovo Rapsodia Trio, diciamo, e parecchi brani originali scritti, diciamo, in egual misura all'interno del disco. Sono circa 2 brani scritti da Luigi Maione, 2 brani scritti da Nadio Marenco e 2 brani scritti da me, sostanzialmente. Quindi questo è un po' il preambolo del disco di Visioni Musicali.
0: E direi di ascoltare qualcosa dall'album. Cosa proponiamo?
2: Partiamo dal primo.
3: Visto che stai...
1: giusto, partiamo dal primo, che è For Gegé. For Gegé è un brano che ho scritto io, è un brano appunto fra gli originali di cui parlavo prima, ed è chiaramente dedicato ad una persona in particolare per quanto riguarda la mia idea, ma in realtà potrebbe essere un Gegé qualsiasi, ognuno ha il suo Gegé a cui dedicare il brano, cioè a una persona che potrebbe essere rappresentata dall'idea di questo brano. È un brano molto movimentato, così come era per me questa persona. È un brano che risente di molte situazioni, di molte provenienze musicali, dal jazz, che è il terreno, diciamo che è un po' il mio terreno, da alcuni aspetti della musica contemporanea e sicuramente nelle armonie e in alcune modalità espressive della musica, appunto, popolare dell'Est Europa.

0: Ed era For Gegé, siamo in compagnia del Rapsodia Trio per presentare il loro nuovo album Divisioni Musicali, pubblicato da Sensible Records edizione Ishtar. Appunto, siamo in compagnia di Adalberto Ferrari, Luigi Maione e Nadio Marenco. Andiamo alla tracklist, Adalberto, Nadio e Luigi. Cosa di fatto si narra in queste nuove tracce? O cosa, insomma, quali territori si esplorano? Nadio.
1: Allora, Rapsodia Trio è sempre stato un trio che appunto ha viaggiato molto nella musica folcloristica, prendendo la parte che fa, diciamo, cultura nella musica folcloristica. Io, quando mi sono avvicinato oramai da parecchi anni al trio, sono 18 anni, sono diventato maggiorenne col trio. All'inizio devo dire che avevo un po' di titubanza per la musica folcloristica, soprattutto perché suono la fisarmonica e la fisarmonica è delegata sempre a questi aspetti qua di folklore, di musica che spesso viene definita non importante. Ma lavorando col trio mi sono reso conto che questa musica invece ha un valore molto importante, cioè tutta la musica classica spesso fonda le radici nella musica folcloristica, nella musica popolare. E noi abbiamo cercato di prendere appunto queste radici così forti e le abbiamo sviluppate in un modo che ogni tanto è quasi classico, ogni tanto è quasi addirittura contemporaneo, perché ci sono dei momenti anche di un po' di improvvisazione contemporanea, ma nell'ultimo periodo soprattutto con l'ambiente jazz. C'è questa commistione, questa fusion, diciamo, di stili. Infatti è difficile autodefinirci già in generale, ma in questo caso ancora di più, perché non facciamo musica classica, non facciamo musica jazz, non facciamo musica folcloristica, è un'unione di tutti questi stili e delle nostre personalità, perché Luigi è più rock, io, ma alla fine, suonando la fisarmonica, sono diplomatico di fisarmonica classica, però ho sempre suonato e mi piace molto quello che non esiste nello spartito. E ad Alberto Ferrari è jazzista, ma insegna clarinetto classico, quindi abbiamo delle storie differenti, ognuno porta il suo all'interno del trio. E non so, possiamo ascoltare se va bene, che è un brano che racconta un po' appunto la musica folcloristica, che è la ciarda. La ciarda nasce nelle bettole ungheresi, no? Perché proprio vuol dire quello. Ciarda è la traduzione in ungherese di appunto di bettola, però dà il nome a un ritmo, quasi uno stile, che è proprio questo qua ungherese, definito in tre momenti chiave, che sono l'inizio molto molto molto lento e interiore, poi c'è sempre uno sviluppo molto aggressivo, molto spiritoso, si chiama il fis, ed è presente anche in questa nostra versione, ma noi abbiamo aggiunto anche una parte improvvisativa che di solito non è presente nelle ciarde tradizionali, perché a noi piaceva così, abbiamo detto proviamo, ed è uscita una cosa carina, per poi tornare a una parte più meditativa e poi ancora per un grande finale esplosivo con la ripetizione di questo fis molto aggressivo. In più c'è stata un'aggiunta carina, che è stata un'idea di Luigi, anzi se vuoi parlarne tu, Luigi, bene, così ricorderai meglio l'idea.
2: Beh, alla fine
1: ho
2: di
1: dimenticato
2: questa...
1: di dire che il brano l'ho scritto io, ecco. Piccolo dettaglio.
2: Sì, alla fine avevo già avuto un'idea in un'altra situazione, ma in questo brano in particolare lo vedevo molto adeguato, l'inserimento di un brano dello Zecchino d'Oro, che voleva un gatto nero, o un gatto nero, adesso non ricordo se il titolo era per esteso o no.
1: Volevo un gatto nero.
2: Volevo un gatto nero, si chiama proprio, esatto. Perché ha qualche cosa a parte che rientra nel nostro immaginario collettivo e poi ha una melodia che si avvicina molto a quel modo, a quel tipo di melodia un po' dell'est e anche eseguita in maniera un po'. Ha quell'atmosfera un po' caciarona, facile da ricordare, da cantare, divertente, che scioglie anche un po', stempera un po', diciamo, l'eventuale malinconia. Chiaramente nella nostra versione l'abbiamo sporcata, cioè si sente la melodia, ma fisarmonica e clarinetto ci giocano sotto, con intrecci e diciamo, scherzi. Per rendere ancora più brillante e diciamo meno scontata la melodia. E la cosa è piaciuta a tutti e abbiamo deciso di inserirla, per cui alla fine di questo brano c'è questa citazione che conclude il tutto.

0: Avete ascoltato Sharda, Volevo un gatto nero, i Rapsodia Trio. Siamo in collegamento appunto con Adalberto Ferrari, Luigi Maglione e Nadia Marenco per presentare questa novità di visioni musicali pubblicato da Sensible Records edizione Ishtar. Il trio appunto compie ben 33 anni. Com'è stato entrare in un ensemble del genere in sequenza appunto Luigi, Nadia e poi in ultimo Alberto? Cosa ha significato per voi?
1: Dunque, parlo.
0: Sì.
1: Sono entrato per primo. Dunque, il trio nasce nel 94 con il primo disco Stare Mesto, poi successivamente con il disco Spartacus, e poi dal terzo disco Iatria sono entrato io. Facevo già qualche sostituzione quando il primo chitarrista non era disponibile. Poi dal 98, appunto, sono diventato il chitarrista ufficiale. E diciamo che per me, che venivo da un'altra dimensione musicale, più pop rock, anche se avevo attraversato il folk, la musica salsa, il funky, è stato un po' un trauma, cioè in senso lato, perché ho dovuto esprimermi con la chitarra, con le corde di nylon, perché diciamo era questa la visione del gruppo, che però è stato sempre aperto a innovazioni. All'inizio è stato un po' difficile. Mi sono integrato perché la cosa mi divertiva, mi piaceva, e avevo a che fare con musicisti e persone di una certa sensibilità, di una certa cultura, per cui non è stato faticoso da questo punto di vista. Poi c'era anche un'amicizia che consolidava il tutto. Poi piano piano sono passato alla chitarra acustica, cioè con le corde di acciaio, ed era una chitarra manouche. Perché io, ahimè, non ho un tocco leggero e quindi riesco ad esprimermi meglio sulle cose che zappano, cioè quindi la chitarra manouche, mi piaceva il flamenco, però poi l'ho abbandonata per un problema di tempo, di unghie che si spezzavano. E quindi la chitarra elettrica, perché ho praticato molto musica rock, anche musica prog. Sono nato con Santana e Deep Purple e Led Zeppelin, insomma, quindi la mia scuola originaria è quella lì. Dopo un periodo con la chitarra acustica, poi sono passato alla chitarra elettrica e ho cominciato a svolgere i brani, diciamo, in maniera pulita, senza effettistica, soltanto, anche perché, insomma, volevo farmi accettare un po' alla volta. Se imponevo subito la mia visione, sarebbe stato troppo traumatico. Però in effetti poi col tempo, diciamo che sentivo l'esigenza, soprattutto in certi soli di chitarra, dove la chitarra deve esprimere un grido, deve esprimere una sensazione più profonda, più inquieta. E allora ho cominciato a usare l'effettistica, distorsore, e poi in seguito mi sono allargato, chorus, tremolo, ma proprio per dare più, diciamo, significato a certe armonie, a certe melodie che io sapevo poter esprimere in quel modo, in cui avrebbero dato appunto più, avrebbero sottolineato di più quel modo di accompagnare e quel modo di fare i soli. Quindi l'uso dell'effettistica è dovuto proprio a una amplificazione dell'espressività, ecco.
0: Nadia e Adalberto, insomma, la vostra storia con i
1: Allora,
0: Rapsodia.
1: la mia storia con i Rapsodia nasce casualmente. Il primo incontro è stato molto casuale perché io ero un ragazzo, avevo circa 20 anni. 20 anni, quindi parlo del 95, e Rapsodia Trio suona a Savona, nel Briamar. Io appunto sono di Savona e vado a sentire uno dei miei primi concerti. Mi ricordo in macchina essere andato a sentire questo concerto, e appena entro, probabilmente stavate suonando Trello a sapo servico, perché era il primo brano del concerto e io ero convinto dal tipo di sound che fossero ungheresi o giù di lì. Invece, appena iniziano a parlare, Maurizio, tra l'altro, del Giambellino, milanese, ho detto: no, poco Ungheria. Così.
2: Quindi il primo incontro è stato questo qua, diciamo casuale, mi sono piaciuti moltissimo. E poi, dopo una dozzina d'anni circa, sì, nel 2007 ci siamo rincontrati a Milano con Monio Vadia. E niente, abbiamo fatto questa serata e alla fine abbiamo suonato tutti insieme. Ed è stato questo un divertimento, ci siamo poi scambiati complimenti e ci siamo scambiati anche i nostri contatti, no? Ma non si sa mai, non si sa mai. E poi dopo un anno, appunto, il fisarmonicista che suonava prima di me, che è Gian Pietro Marazza, non so per quale motivo hanno deciso di slegarsi dal Rapsodia Trio. Allora sono entrato io con grandissima gioia perché insomma era un gruppo che sapevo che andavo in un gruppo che aveva già una grande storia e poi mi era piaciuto da ragazzo. E anch'io ho fatto un po' di cambiamenti perché appunto. Come dicevo prima, la musica folcloristica l'ho sottovalutata. Un errore mio, come spesso i giovani fanno, e io da giovane non ho apprezzato tantissimo la musica folcloristica, sbagliandomi decisamente, perché la potenza che c'è sia nella musica che anche nelle parole, cioè popolari, non c'è, è difficile da trovare in tanta altra musica. Quindi ho iniziato poi a suonare con loro e devo dire, si continua d'amore e d'accordo, come si dice. Quindi, malgrado le nostre differenti estrazioni musicali.
0: Alberto.
2: Adalberto, vuoi continuare?
3: Allora, io entro nel trio, appunto, come dicevo all'inizio dell'intervista, in un periodo non facilissimo per il trio, appunto il periodo in cui Maurizio De O, il fondatore violinista, diciamo sì, comincia ad avere dei problemi di salute abbastanza grossi. Io appunto ero già, avevo già collaborato con il trio per delle sostituzioni negli anni passati, eccetera. E quindi questo mi ha messo davanti a una doppia situazione: da una parte, a una ovviamente contentezza di entrare a far parte di una formazione storica così, così rodata, diciamo, e con tutti i grandi successi alle spalle, e dall'altra, però, anche la responsabilità. Di entrare in questo trio sostituendo colui che l'aveva fondato, che quindi è una cosa abbastanza delicata, no? Delicata
0: Responsabile.
3: sì, ed è una cosa che ho sentito molto e in qualche modo continuo a sentire molto, sebbene diciamo i miei due colleghi mi hanno sempre messo a mio agio, no? E loro stessi all'inizio mi hanno incoraggiato a trovare. Come dire, ad utilizzare il mio modo di vedere la musica, quindi, però,
2: Ma
3: comunque
2: scusa
3: una.
2: se ti interrompo, anche il Maurizio De O stesso, no? È stato un grande estimatore tuo e ti ha chiesto
3: Sì,
2: di avere
3: è
2: la tua idea. Ecco, scusa se.
3: vero. Questo, perché Maurizio poi è venuto a sentire i primi due concerti che abbiamo fatto con questa nuova formazione ed è rimasto contentissimo, mi ha esortato a continuare appunto, come diceva Nadia, su questa strada. Questo è stato un grande incoraggiamento. E niente, io ho cercato comunque di portare nel trio la mia provenienza, che è da una parte la musica classica per metà e dall'altra metà il jazz. Io ho sempre percorso queste strade per tutta la mia vita musicale. Ho iniziato da piccolissimo e già da piccolissimo avevo questa doppia tendenza, un po' perché mio padre era contrabbassista di musica leggera per passione, faceva serate eccetera per passione e da una parte quindi avevo questo approccio un po' jazzistico, diciamo, sebbene legato alla musica leggera, da parte della famiglia, però dall'altra avevo anche un'istruzione di tipo classico che mio padre ha voluto sempre farmi, come dire, coltivare, no? E quindi sono arrivato al diploma classico in clarinetto, poi ho fatto anche tutto il percorso jazz. E quando il jazz è entrato nei conservatori ho fatto anche il diploma, diciamo, di jazz. E nella mia professione, diciamo, separata dal trio, ho sempre percorso le due strade, quindi ho sempre fatto attività concertistica legata alla musica classica e attività concertistica legata al mondo del jazz. E in questo percorso, grande percorso, nel corso degli anni, ho incontrato parecchie volte quella che, diciamo, nella tradizione della musica dell'est, la musica un pochino più diffusa, che è il klezmer, per ovvie ragioni, no? I musicisti di klezmer stessi arrivavano sempre, quasi sempre, insomma, o dalla musica classica, o avevano comunque istruzioni legate a quel mondo, quindi soprattutto i violinisti. E il jazz è una musica che in qualche modo accoglie le altre musiche, quindi in qualche maniera sono stato, non dico costretto, ma mi ci sono trovato per forza, diciamo, nel mondo del klezmer nel corso degli anni. E tra l'altro è una musica che a me è sempre piaciuta molto, e quindi l'integrazione di questi tre linguaggi, classica, klezmer e jazz, ha fatto sì che potessi portare, diciamo, un apporto che spero sia stato positivo, ma credo, insomma, in qualche modo di sì, ma non tanto solo per merito mio, ma, come dire, si è integrato questo modo di vedere all'interno del trio, e quindi ho portato questo tipo di espressività, di espressione, ecco.
0: Altro ascolto, Adalberto, Nadio e Luigi, cosa proponiamo?
2: Direi per
1: Allora,
2: par condicio
3: sì,
2: farei il
3: direi.
2: brano di Luigi Maioni.
3: Brano di Luigi Marione.
0: Altro ascolto, Nadio, Luigi e Adalberto, cosa presentiamo?
1: Allora, presentiamo Afasia, che è un pezzo che ho scritto io, che inizialmente aveva un altro titolo, si chiamava Amnesia, ma io volevo esprimere non uno smarrimento individuale, ma volevo sottolineare uno smarrimento sociale e anche ed esistenziale. Per quanto riguarda la musica, mi sono ispirato alla grande tradizione italiana. Io, nonostante abbia fatto rock, anche canzone d'autore, salsa, funk, sono stato sempre un grande estimatore di Piovani, Morricone, Rota, Carpi, la grande proprio tradizione della musica italiana, che ha dato tanto alla cultura italiana, che poi è stata cancellata dal mercato del trap e di tutte queste cose che, vabbè, questa è una visione personale. Per quanto riguarda Afasia, l'ho intitolato così perché poi Afasia, vabbè, in termini medici, l'afasia in effetti è un danno cerebrale dovuto a un ictus o un'ischemia, roba del genere, ma l'ho utilizzato in senso figurativo. Una sorta di afasia, appunto esistenziale, che alla fine conclude con un testo, con una parte cantata, dove si parla di un muro. E questo muro, può essere interpretato su due piani differenti, ma che in un certo senso sono complementari: quello esistenziale, appunto, cioè, diciamo, il limite invalicabile del non senso della vita, e in questo caso l'unica cosa che possiamo fare è cercare di dare un senso, più che un'interpretazione, un senso con il nostro fare, con il nostro agire individuale e sociale, un senso alla vita. Ma nello stesso tempo anche un muro, diciamo, diventa un muro, diventa una metafora di quelle barriere che sono imposte da un sistema socio-politico culturale che ci mette di fronte a questo attuale, lo vediamo ancora oggi, questo attuale degrado morale, crollo etico, guerre, razzismo, discriminazioni, per cui siamo un po' con le spalle al muro. Però c'è il finale, c'è una voce elettronica che dice: attenzione, questa non è l'uscita, questa non è l'uscita. È un modo per spronarci affinché si trovi una giusta via d'uscita per venire fuori da questo momento pazzesco che stiamo attraversando. Quindi, tutto questo caos mentale, questo shock emotivo, però è sottolineato da una musica dolce che fa da contrasto, come se volesse cullare un po' questo disagio, cercare di trovare un conforto in questa musica dolce. E parte con una chitarra sgangherata perché vuole sottolineare un po' questo momento di afasia, no? Una chitarra che fa una melodia un po' sgangherata con note, con qualche dissonanza, e poi si stende con questo velo di fisarmonica. Perché io quando ho scritto il brano ho pensato proprio alla fisarmonica di Nadio, al suo modo di suonare molto intenso, molto partecipato, e che desse proprio un valore poetico al tutto, non solo drammatico.

0: Attenzione, questa non è l'uscita. Attenzione, questa non è l'uscita. Attenzione, questa non è l'uscita.
1: Avete ascoltato Afasia dall'album Divisioni musicali del Rapsodia Trio, con i quali siamo in collegamento. Ricordiamo ad Alberto Ferrari, clarinetti, flauti, coro, Luigi Maglione, chitarra e voce, Nadio Marenco, fisarmonica, fischio e coro, per presentare il loro nuovo album, appunto pubblicato da Sensible Records, edizione Ishtar. Parliamo di collaborazioni. Che ruolo rivestono nella vostra attività? Ne avete di prestigiosissime. Abbiamo citato Monio Vadia, ma non è il solo, insomma. Parliamone, Nadio, Luigi e Adalberto.
2: Beh, abbiamo collaborato in diverse situazioni, teatro, musica, cinema, con diversi autori, perché la nostra, diciamo, quel tipo di musica che facevamo incuriosiva molto anche e si adattava bene a eventi di teatro, di cinema, e abbiamo sempre cercato di diffondere la musica con altre forme espressive. E in molti spettacoli si alternava appunto la musica con il recitato, la musica con la danza. C'è stato anche una collaborazione importante con la compagnia Teatro Danza Abbondanza Bertoni, con la quale compagnia abbiamo girato il mondo, abbiamo fatto tournée all'estero, in Europa e in Sud America, dove si portava in giro uno spettacolo, Spartacus, che parlava della vita degli artisti di strada, e c'erano tre danzatori e tre rhapsody, tre musicisti. E poi c'è stato un periodo in cui appunto personaggi della moda ci avevano chiesto di intervallare delle sfilate, delle presentazioni di stilistiche di nuovi abiti, di nuove, e quindi abbiamo collaborato anche in questo senso, e in queste circostanze abbiamo avuto la possibilità di collaborare anche con altri artisti, che siano essi giocolieri, cantanti, acrobati, eccetera. Poi non dimentichiamo la collaborazione importante con Antonella Ruggero, con la quale abbiamo fatto una rivisitazione di Vacanze Romane, che è stato inciso un album di Antonella Ruggero, con la quale abbiamo fatto anche diversi concerti. Poi abbiamo fatto una collaborazione importantissima con Antonio Albanese, dove nel programma di Rai 3 di un po' di anni fa, il programma si intitolava Non c'è problema, dove Albanese aveva scelto una delle nostre musiche, per caso la mia, perché si adattava di più al testo. Il testo era di Michele Serra e la recitazione era appunto di Antonio Albanese. La si trova su YouTube, si chiama L'uomo bomba e la donna cannone. Poi abbiamo fatto collaborazioni con Monio Vadia in diverse situazioni, una in particolare dove si trattava del tango, un po' della storia del tango. Moni raccontava un po' l'evoluzione del tango e noi accompagnavamo sia lui nel canto, e intervallato anche da nostri interventi singoli con nostri brani, e poi altre svariate situazioni, sempre anche con Rachel O'Brien abbiamo fatto delle incisioni, una cantante mezzo soprano di Milano, anzi abita poco distante da Nadio, Cinisello Balsamo, e abbiamo fatto
3: irlandese.
2: Lei è irlandese, sì, certo. E beh, Rachel O'Brien. E abbiamo fatto diversi, abbiamo ideato uno spettacolo che si chiamava Gypsy Irish, dove c'erano un misto tra musica irlandese, musica zigana, musica klezmer, e anche quello l'abbiamo portato in diversi teatri. Insomma, è stata un'esperienza polivalente, multipla, di varie diciamo forme espressive, E niente, poi Nadia, se ti ricordi qualche cosa che mi è sfuggito.
3: Sì, beh, la musica nella pubblicità.
2: Ah, beh, sei giusto,
3: Comunque abbiamo avuto degli
2: giusto.
3: spazi abbastanza importanti, prima con due case automobilistiche
2: Sì.
3: piuttosto che posso citare, penso di non fare la Opel e la Volvo. La cosa particolare è che è stato lo stesso brano in due arrangiamenti diversi a distanza di
2: Grazie.
3: anni che è stato preso. Mi sfugge il nome. Milonga de Ternura, che era un brano scritto da Maurizio, e questo è stato utilizzato appunto, adesso non so in che anno perché non ero ancora presente nel trio, ma penso negli anni 90 per questa
2: Sì.
3: opera, e poi nel 2009. Il primo lavoro che abbiamo fatto, il primo disco è stato insomma scelto dalla Volvo per la sua pubblicità.
2: Sì, il primo disco in
3: E
2: cui sei
3: poi
2: entrato tu.
3: esatto, proprio pochi
2: Il
3: giorni
2: primo
3: dopo.
2: disco, sì.
4: Poi c'erano anche situazioni legate al cinema, no? O sbaglio?
3: Scusami?
4: Diciamo, negli anni ci sono state anche situazioni legate al cinema, ancora proprio
3: Assolutamente.
4: all'inizio della formazione, vero?
3: I film di Soldini spesso hanno le musiche di Rapsodia Trio, quindi insomma, nomi anche importanti. E poi anche altre pubblicità in cui c'era la regia di il regista di Benvenuti a Sud, adesso mi sfugge il nome, e anche lì è stata una collaborazione molto, molto, molto, molto importante. Ma io devo dire che il mio primo lavoro è stato in una collaborazione con lo Studio Festi di Varese. Eravamo in Kenya per questo spettacolo che era Acqua si intitolava e raccontava il diluvio universale visto dalle varie culture mondiali, addirittura perché c'erano dagli Inuit agli aborigeni australiani, le tribù dell'Africa e noi che facevamo il gruppo, diciamo, centrale. Quella è stata un'esperienza per me pazzesca perché avere così vicini 160 artisti e noi eravamo un po' il cuore dello spettacolo perché noi eravamo presenti in tutte le musiche, ma è stato perché forse molto plastici e abituati a varie culture, ma è stato emozionante da pelle d'oca adesso che lo sto ricordando perché appunto suonare con gli Inuit e accorgerci che gli Inuit hanno le stesse tecniche vocali dei Samburu che sono del Kenya, che è una cosa particolare, si mettono testa a testa e fanno un verso gutturale in uscita e in entrata, ma c'è una differenza di migliaia e migliaia di chilometri e noi eravamo lì a rendersi conto di queste. È stato veramente per me emozionante ancora adesso. A parte un piccolo disguido sul rientro, che io mi sono portato dietro un ricordino dall'Africa che erano tre zecche che potevano portare il tifo, insomma, ho avuto un po' di paura, ma non ho avuto nulla di che. Però le collaborazioni sono tantissime e continuano ad esserlo.
1: Altro ascolto, Nadio, Luigi ed Alberto, cosa proponiamo?
4: Direi che si potrebbe ascoltare un tradizionale che in realtà è un medley di tre brani. Il brano centrale, che forse è quello più importante, o meglio, quello su cui abbiamo centrato di più la nostra attenzione, è Dergasm Nigun, che è preceduto da Nigun Nul, che è un brano invece originale scritto da Nadia Marenko, che fa da introduzione ad Ergas Nigun, e il medley finisce con Mazel Tov, che, vabbè, insomma, è tradizionale, abbastanza conosciuto, direi. E questo è un collegamento di brani tradizionali, ma in realtà è un viaggio musicale di Rapsodia Trio. Quindi sono brani tradizionali, ma diventano un brano originale nella visione, nella esecuzione, no? Soprattutto perché
2: Anche nell'arrangiamento, in particolare nell'arrangiamento proprio stravolto.
4: Sì, no, intendo dire molto, molto diversificato all'interno, e una delle cose importanti che, diciamo, si tende a sottolineare quando si fanno queste operazioni di rivisitazione, almeno nella nostra visione, è proprio quella di mettere in luce la ricchezza della diversità, no? La ricchezza della diversità, perché in musica la ricchezza è un po' come la visione di un mosaico, no? Ogni tassello aggiunge sicuramente un colore diverso, un colore unico a tutto il quadro complessivo, ed è proprio il caso di questa, di questo arrangiamento e di questa interpretazione. All'interno c'è molta improvvisazione che in parte arriva dal, diciamo, dal terreno, dalla storia legata al jazz, ma con l'utilizzo di alcuni accorgimenti che fanno parte chiaramente della musica dell'Est Europa, del klezmer, eccetera, e con altri accorgimenti che fanno parte un po' dell'improvvisazione sperimentale. Quindi tutti i brani assumono un aspetto particolare che si stacca dalla tradizionalità e entra invece in gioco l'originalità. In Mazel Tov, tra l'altro, c'è un modo di trattare proprio lo sfondo, cioè ciò che sta, per i non musicisti, ciò che sta dietro la melodia, quindi la parte ritmica, la parte armonica e la strutturazione, quindi il groove, diciamo, che sta dietro alla melodia, è assolutamente staccato da quello che è l'origine della melodia stessa. La melodia è una melodia, appunto, klezmer, molto molto molto conosciuta, e tutto ciò che invece accompagna questa melodia, almeno per gran parte del brano, è legato a tutt'altro genere, no? Quindi è una melodia, è una ritmica quasi, come si può dire, sì, reggae, influenzata dal rock, con
5: psichedelico.
4: Come?
5: Psichedelico anche.
4: Psichedelico. Sì, quindi i brani assumono tutt'altro aspetto rispetto alla loro tradizionalità. Quindi buon viaggio, ascoltiamoci questo medley di brani tradizionali, ma anche non tradizionali.

0: Ed era il medley Nigun Null, Der Gas Nigun, Mazel Tov, nella lettura del Rapsodia Trio, ovvero ad Alberto Ferrari, Luigi Maglione e Nadia Marenco, in compagnia dei quali stiamo presentando il loro nuovo album Divisioni Musicali, pubblicato da Sensible Records, edizione Star. Purtroppo il tempo fugge e siamo costretti a chiudere, ma io invito ugualmente Luigi, Adalberto e Nadio a tornare a collegarsi con me magari domani per poter proseguire la presentazione di questo album della Rapsodia Trio. Luigi, Adalberto e Nadio.
1: Per noi è un piacere, certo.
2: Ci siamo, molto volentieri.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto il Rapsodia Trio, ovvero
1: Adalberto Ferrari,
3: Luigi Maione
2: e Nadio Marenco.
0: Vi ringraziamo per il cortese ascolto e buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Sarà pubblicata il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, ricevuto il Catholicos della Chiesa Armena in Cilicia, nel Libano minacciato, i cristiani rafforzino i legami di fraternità. Medio Oriente, l'Iran avrebbe consegnato una nuova proposta di pace in 14 punti e avverte gli Stati Uniti: se attaccati abbiamo sorprese per il nemico. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Magnifica Humanitas, questo il titolo della prima lettera enciclica di Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza.

0: e fra cui i cardinali Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, e Cerni, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. La conclusione sarà affidata al cardinale segretario di Stato, Parolin, a seguire l'intervento e la benedizione di Papa Leone.
1: Serve lo zelo missionario dei primi cristiani per aiutare i più deboli e bisognosi. Così il Papa al Consiglio di Amministrazione della Catholic Extension Society, organizzazione no profit, nata 120 anni fa, che sostiene le diocesi più povere in diversi paesi del continente americano attraverso svariati progetti. È fondamentale alleviare le necessità dei meno fortunati, ha detto il Papa. Nel Libano minacciato, i cristiani rafforzino fra loro i legami di fraternità. È l'invito che ha fatto Leone XIV nell'udienza a Sua Santità Aram I Catholicos della Chiesa Armena in Cilicia. Il Papa ha parlato anche del dialogo ecumenico, ribadendo che non può esserci ristabilimento della comunione tra le chiese senza unità nella fede. Alessandro De Carolis.
2: Il legame spirituale tra la Chiesa di Roma e quella armena di Cilicia affonda le radici all'alba stessa del cristianesimo. Il Papa lo ricorda in apertura del suo discorso alla delegazione guidata dal Catholicos Aram I, ricevuta in udienza. Di Cilicia era Paolo di Tarso, l'apostolo delle genti, ma la Cilicia richiama anche il Libano, visitato dal Papa lo scorso dicembre, e richiama una terra, sottolinea Leone XIV, oggi di nuovo attraversata da crisi e violenza. In un momento in cui l'unità e l'integrità del vostro paese sono nuovamente minacciate, dice il Papa, le nostre chiese sono chiamate a rafforzare i legami fraterni che uniscono i cristiani non solo tra loro, ma anche con i loro fratelli e sorelle di altre comunità nella loro patria comune. E a livello ecumenico il Papa invita a guardare avanti all'obiettivo della piena unità. Spero sinceramente, dice, che nonostante le recenti difficoltà, tale dialogo prosegua con rinnovato vigore, poiché non può esserci il ristabilimento della comunione tra le nostre chiese senza unità nella fede.
1: Un sentito ringraziamento per le premurose attestazioni di vicinanza nei confronti del popolo italiano è stato espresso dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a Papa Leone in un messaggio di auguri per il primo anno di pontificato, ricordando la gioia e l'affetto degli italiani nell'accoglierlo nelle prossime visite pastorali in Italia. L'attualità internazionale ora, una nuova bozza per un accordo di pace articolata in 14 punti che si concentrerebbe sulla fine della guerra, sarebbe stata consegnata da Teheran a Washington attraverso i mediatori pakistani. Nel frattempo proseguono i raid israeliani sul sud del Libano. Roberta Barbi.
3: Dopo l'ultimatum del presidente americano Trump all'Iran e la possibilità che nella ripresa degli attacchi fosse coinvolto anche Israele, Teheran fa sapere di aver consegnato agli Stati Uniti una nuova proposta di pace articolata in 14 punti che si concentrerebbe soprattutto sulla fine del conflitto. Contemporaneamente però il governo iraniano mette in guardia gli avversari da riprendere gli attacchi contro il proprio territorio. In caso di nuova aggressione abbiamo sorprese in serbo per il nemico, ha dichiarato il portavoce del ministro degli esteri. Intanto Israele avrebbe fermato e trasferito a bordo di una propria nave alcuni degli attivisti delle imbarcazioni della flottiglia al largo dell'isola di Cipro. Una decina a quanto pare le imbarcazioni fermate con gli attivisti portati in direzione del porto israeliano di Ashdod, anche se la Global Summit flottiglia afferma di aver perso il contatto con ben 23 imbarcazioni. Nel frattempo altri villaggi del Libano meridionale sono stati raggiunti dagli ordini di evacuazione diramati da Israele, che fa sapere di aver colpito nella zona oltre 30 obiettivi di Hezbollah.
1: Non è una pandemia, ma la nuova epidemia del virus Ebola, che ha già ucciso decine di persone in Africa centrale, è una emergenza sanitaria globale. Lo ha stabilito l'Organizzazione Mondiale della Sanità di fronte al diffondersi di un raro ceppo della malattia, per il quale al momento non esistono né trattamenti né vaccini. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 91, con 350 casi sospetti. Il servizio è di Marina Tomarro.
4: Dichiarata emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Nuovi focolai sia nel paese che in Uganda, dove è stato rinviato anche l'evento religioso del Giorno dei Martiri, a cui avrebbero partecipato migliaia di persone. E sono almeno 6 cittadini americani esposti al virus di Ebola nel paese. Alcuni di questi avrebbero avuto esposizioni ad alto rischio e almeno uno potrebbe avere sviluppato sintomi. Il direttore dell'OMS, Ghebreyesus, ha dichiarato che l'epidemia in corso costituisce un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, ma non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica. Il ministro della salute congolese ha annunciato l'apertura di 3 centri di trattamento. L'OMS ha spiegato che per ora è necessario mobilitare rapidamente fondi, aiuti sanitari e personale medico. Resta però il timore che la risposta possa

0: possa rivelarsi lenta e insufficiente rispetto alla gravità della situazione.
1: La crisi dello Stretto di Hormuz sta impattando in maniera importante anche su tanti paesi africani, tra questi il Kenya, in crisi per l'aumento dei costi dei carburanti, che sta facendo andare in crisi una parte sostanziale dell'economia informale. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Pierino Martinelli, direttore della Fondazione Fontana, nel Consiglio Nazionale FOCSIV.
2: Il Kenya, essendo un paese che dipende dal punto di vista energetico completamente dalle importazioni, soffre di qualsiasi perturbazione del mercato dei, diciamo, dei combustibili fossili. Tanto per dire, negli ultimi due mesi la super è aumentata del 20% e il diesel del 45%. Proprio oggi in tutto il Kenya c'è in corso uno sciopero generale dei trasporti, in particolare dei matatu, questi piccoli furgoncini che trasportano praticamente tutta l'economia, proprio perché questi aumenti dei costi del carburante non permettono lo svolgimento di una vita normale.
3: Il Kenya e una gran parte dell'Africa in questo momento è interessata anche dal piano Mattei. È davvero una possibilità di sviluppo per quelle aree?
2: I progetti che sono stati promossi dovrebbero aiutare il paese ad aumentare la propria indipendenza energetica, ma di fatto non è così. Di fatto il biocarburante che viene prodotto viene portato in Italia per il consumo dell'Italia.
1: 46 persone, per lo più bambini, sono state rapite in un attacco contro diverse scuole nel sud della Nigeria venerdì scorso, quando uomini armati hanno attaccato simultaneamente la scuola materna e primaria Battista di Yawota e altre due scuole a Esiele, nello stato di Oyo, in quello che la polizia ha descritto come un attacco coordinato, senza specificare il numero delle vittime. E in chiusura di giornale, la cultura termina oggi la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino dal tema Il mondo salvato dai ragazzini. Molti anche gli appuntamenti organizzati dalla libreria editrice Vaticana li ha seguiti per noi Eugenio Morrali.
4: Grazie, stupore, fede, interiorità sono i temi approfonditi al Salone di Torino durante gli incontri LEV. Dopo la presentazione del libro del Cardinale Vescot, L'audacia della fraternità, e di Coltivare la vita interiore del Cardinale de Mendonça, sabato il priore generale degli Agostiniani, padre Joseph Farrell, la giornalista Annalisa Cuzzocrea e il prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini hanno dialogato intorno a Liberi sotto la grazia. Il volume raccoglie scritti, interventi, omelie degli anni 2001-2013 di Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV. Così, padre Farrell.
5: Siamo sempre dipendenti dalla grazia di Dio. Ci sono anche altri fili. Uno è di povertà. Tutti siamo i figli di Dio. Un altro tema è di studiare, sempre come formazione permanente. Le sacre scritture, la tradizione della Chiesa, anche studiare le cose nel mondo.
4: Oggi l'ultimo incontro LEV, i monaci di Tiberin, Disarmami, disarmaci, un confronto tra l'arcivescovo Erio Castellucci e il giornalista François Vein.
1: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi, regia, e Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Alexa, metti radio.
2: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
3: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
4: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen. La pace sia con tutti voi.
0: Hope today.
5: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con Pope Today, il programma che appunto ogni giorno vi accompagna all'ascolto dell'attività del Santo Padre. Siamo alla puntata del lunedì, quindi come sapete è la puntata in cui non parliamo soltanto dell'attività odierna del Papa, ma anche di quello che il Papa ha detto, fatto durante il weekend, durante il fine settimana, e quindi con particolare riferimento naturalmente alla giornata di domenica e in questo caso al Regina Coeli. Partiamo però, come facciamo sempre, con la lettura del bollettino della sala stampa della Santa Sede e parliamo delle udienze appunto del Santo Padre. Il Santo Padre questa mattina ha ricevuto in udienza Monsignor Fermín Emilio Sosa Rodríguez, arcivescovo titolare di Viruno, nunzio apostolico in Bolivia, il signor Necirvan Barzani, presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, con il suo seguito, Sua Santità Aram I, Catolicos della Chiesa armena, sede di Cilicia in Libano, con il suo seguito, il cardinale Mario Grech, segretario generale della segreteria generale del Sinodo, il cardinale Michael Cerny, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, con i superiori del medesimo Dicastero, e una delegazione della Catholic Extension Society. Sarà proprio questo questa udienza appunto di cui parleremo subito dopo aver ascoltato una canzone dell'artista che ci accompagnerà in questa nostra puntata. È un artista italiano con una particolare attenzione anche nei suoi testi ad una ricerca spirituale. Non a caso la prima canzone che ascoltiamo si intitola proprio E ti vengo a cercare. L'artista è Franco Battiato.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, cari amici. Un saluto ancora da Rosario Tronnolone e da Alberto Giovannetti, che è alla parte tecnica oggi. Veniamo, come vi dicevo, all'udienza che il Santo Padre ha tenuto questa mattina con i membri del Consiglio d'amministrazione della Catholic Extension Society. Il Santo Padre si è detto lieto di accoglierli insieme alle loro famiglie durante questo pellegrinaggio appunto a Roma e in Vaticano. Il Papa ha detto: prego affinché il vostro tempo qui vi offra l'opportunità di pregare sulle tombe degli Apostoli e di rafforzare i vostri legami con il successore di Pietro e la Chiesa universale. E poi ha aggiunto: la vostra visita a Roma avviene mentre ci avviciniamo alla solennità di Pentecoste, un momento cruciale nella vita della Chiesa, che ha una rilevanza particolare per noi oggi. Infatti fu solo dopo aver ricevuto la promessa dello Spirito Santo che gli Apostoli iniziarono a proclamare Gesù di Nazaret agli uomini e alle donne di ogni nazione che è sotto il cielo, annunciando la buona novella della salvezza e della vita nuova in Cristo. Ciò che segue nel libro degli Atti è la storia della Chiesa primitiva e della diffusione del Vangelo, prima a Gerusalemme e poi nelle aree circostanti. Man mano che il Signore accresceva il loro numero, cominciarono a formare comunità fondate sull'unità fraterna e sull'insegnamento degli Apostoli, nutrite e rafforzate dall'Eucaristia e da una vita di preghiera. Lo stesso zelo che spinse i cristiani della Chiesa primitiva a condividere la novella di Gesù Cristo e il dono dello Spirito ispirò il vostro fondatore, padre Francis Clement Kelly, oltre 120 anni fa. Egli cercò di raggiungere le comunità di fede più remote degli Stati Uniti per portare loro la vita stessa di Cristo attraverso i sacramenti e il sostegno di una comunità cattolica più ampia. Quell'entusiasmo missionario è ancora necessario oggi e vorrei pertanto ringraziarvi per il vostro costante impegno nel rispondere ai bisogni delle comunità cattoliche più povere sia negli Stati Uniti sia all'estero. Il Santo Padre ha poi voluto lodare in maniera particolare, ha detto, il vostro lavoro a Cuba e a Porto Rico. Il sostegno che voi offrite a queste comunità è una bella espressione dell'universalità della Chiesa, è un promemoria vivente del fatto che l'amore per il prossimo rappresenta la prova tangibile dell'autenticità dell'amore per Dio. Allo stesso modo, ha detto il Papa, incoraggio la cura pastorale che state offrendo alle persone svantaggiate, come pure alle numerose famiglie immigrate negli Stati Uniti. E ha ancora aggiunto: la Chiesa primitiva testimonia il fatto che ovunque vi sia una vera comunità di fede, la carità cristiana ispira i suoi membri ad alleviare le sofferenze degli altri, a prendersi cura di chi è nel bisogno, specialmente dei poveri. L'amore per i poveri può dunque essere inteso come la garanzia evangelica di una Chiesa fedele al cuore di Dio. E apre anche la porta affinché coloro che serviamo possano conoscere più a fondo il Signore mentre rendiamo testimonianza del suo amore. Mentre proseguite la vostra missione, l'impegno della Catholic Extension, non solo ad alleviare bisogni materiali dei meno fortunati, ma anche ad investire nella costruzione di comunità cattoliche vivaci, è particolarmente necessario oggi. Le comunità animate dalla fede offrono alle persone un'opportunità di sperimentare la gioia della vita nuova in Cristo, vissuta in modo quotidiano e ordinario. Forniscono sostegno ai poveri, come abbiamo visto, ma anche la forza di cui tutti abbiamo bisogno per affrontare le sfide della vita con fede. In modo particolare queste comunità sono anche il terreno buono dove nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa possono mettere radici e iniziare a crescere, fornendo nuovi operai per la messe negli anni a venire. Il Santo Padre ha concluso esortando tutti a continuare a servire il Signore con gioia e generosità, mossi dall'amore di Dio e del prossimo e dalla certezza che il Padre, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Veniamo adesso invece all'altra udienza di cui abbiamo parlato prima leggendo il bollettino della sala stampa, cioè il discorso che il Santo Padre ha tenuto davanti a Sua Santità Aram I, Catholicos di
1: ci dice. Il Santo Padre in maniera particolare si è detto grato, profondamente grato, per i suoi sforzi nel favorire le relazioni con la Chiesa Cattolica e per la sua vicinanza alla Chiesa di Roma, che ha visitato per la prima volta come Catholicos durante la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani nel 1997. Che da allora ha onorato con la sua presenza in numerose occasioni. La ringrazio, ha detto il Santo Padre, in particolare per il suo impegno personale nel promuovere il dialogo teologico tra le nostre chiese, che si è svolto nel 2003 nel quadro della Commissione Mista Internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali. Quel dialogo, ha detto il Papa, che beneficia del prezioso contributo dei delegati armeni, ha già pubblicato 3 importanti documenti sulla natura e sulla missione della Chiesa, sulla comunione nella Chiesa primitiva e sui sacramenti. Spero sinceramente, ha detto il Papa, che nonostante le recenti difficoltà, tale dialogo possa proseguire con rinnovato vigore, poiché non può esserci il ristabilimento della comunione tra le nostre chiese senza unità di fede. Il Santo Padre ha avuto poi un pensiero particolare per l'amato paese del Libano, quella terra del Libano, ha detto, così cara al mio cuore, che per tanto tempo ha mostrato al mondo intero che è possibile per persone di culture diverse vivere insieme in un'unica nazione. E adesso passiamo all'attività del Papa di ieri, in particolare appunto del Regina Coeli, recitato ieri, ma prima ascoltiamo ancora un brano di Franco Battiato, il cui titolo è Gli uccelli.

0: Cari amici, veniamo allora all'attività del Santo Padre di ieri, domenica 17 maggio. Prima di recitare il Regina Caeli, il Santo Padre ha ricordato ai fedeli che in molti paesi del mondo ieri si celebrava la solennità dell'Ascensione del Signore, che ha così commentato.
1: L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino, in proposito, diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge, attraverso la sua umanità, l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita.
0: L'ascensione, ha detto il Santo Padre, non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E ha poi continuato.
1: E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei Santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate, papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera, possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica, con l'aiuto di Dio, quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre, e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace.
0: Il Santo Padre ha chiuso rivolgendosi alla Madonna, chiedendo appunto che Maria ci aiuti, ha detto, Maria Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Subito dopo la recita del Regina Caeli, il Santo Padre ha poi invece rivolto ancora la parola ai fedeli, ricordando come ieri ricorresse anche la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, il cui tema quest'anno, ha detto il Santo Padre, ho voluto dedicare a custodire voci e volti umani, e ha così commentato.
1: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica. Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato, è ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature. Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
0: Il Santo Padre ha ricordato quanto sia importante la cura per la pace e come questa corrisponda alla cura per la vita, e questo ci fa pensare naturalmente ad una bellissima canzone ancora di Franco Battiato, il cui titolo è proprio La cura.

0: Cari amici, adesso veniamo all'attività del Santo Padre nella giornata di sabato 16 maggio. In Sala Clementina il Papa ha ricevuto gli operatori di diverse banche italiane, ha rivolto loro un caloroso saluto, un caloroso benvenuto e ha ricordato in particolare gli inizi degli istituti bancari. Inizi, ha detto il Papa, caratterizzati da coraggio e creatività che testimoniano la complementarietà tra risparmio e investimento, tra privato e pubblico, finalizzati alla realizzazione del bene comune. Le vostre istituzioni finanziarie, ha detto il Papa, hanno favorito in modi diversi una giusta condivisione e ridistribuzione di ricchezza tra individui, imprese e istituzioni, rendendone la fruizione più accessibile a tutti e valorizzando il contributo di ciascuno. È questa una funzione sociale, ha detto il Papa, che si iscrive nella missione affidata da Dio all'uomo di essere custode del creato, per cui ogni attività umana è chiamata a produrre frutto, disponendo con generosità ed equità di quei doni che Dio pone originariamente a disposizione di tutti e sviluppando con alacre fiducia quei semi di bene inscritti come promessa di fecondità nell'intera creazione. E a questo proposito il Papa ha aggiunto:
1: proprio in virtù di questa capacità costruttiva, il sistema bancario si è trovato nel corso dei secoli al centro di grandi processi di sviluppo economico e sociale, divenendo una realtà sempre più complessa e articolata, capace di influire sulla vita delle persone. La concentrazione di capitali e la disponibilità di qualificate competenze lo hanno fornito di mezzi economici ingenti, con la conseguente duplice possibilità di farsi promotore di equa condivisione per il benessere generale o, in negativo, fautore di accumuli egoistici, fonte di sperequazione e miseria. In questo quadro d'insieme, la vostra storia testimonia come chi si occupa del mercato finanziario non solo può fare del bene agendo in modo retto, ma anche informando e formando le persone e gli ambienti in cui opera ad un uso oculato e moralmente appropriato delle risorse, in cui si coniughino sensibilità, intelligenza, onestà e carità, e facendosi promotore dei parametri umanizzanti in cui guadagno e solidarietà non sono più antagonisti. Essa mostra, inoltre, come questo modo di agire garantisca anche nel tempo una sana e duratura crescita di strutture, modelli sociali e relazioni.
0: Lo spirito delle vostre fondazioni, ha detto il Papa, ricorda a tutti che in banca non entrano in prima analisi capitali, ma persone, che dietro i numeri ci sono donne e uomini, famiglie che hanno bisogno d'aiuto. Per questo, in un contesto in cui l'alta informatizzazione degli strumenti impone mediazioni sempre più elaborate e artificiali nelle relazioni interpersonali, voi che siete eredi, ha detto il Papa, ad una grande tradizione d'attenzione umana, siete chiamati a fare in modo che chi accede ai vostri servizi non si senta abbandonato alla freddezza di sistemi algoritmici, ma che dietro gli strumenti tecnici percepisca la presenza di persone pronte all'ascolto e desiderose di bene. E ha detto ancora:
1: le banche possono influenzare molto l'evoluzione strutturale di una società e anche il suo sviluppo culturale. Per questo la vostra presenza è preziosa. Per ricordare a chi troppo facilmente si ripiega su valori puramente materiali, confondendo nell'esistenza fini e mezzi, che anche a livello finanziario al centro bisogna sempre mettere la persona e che su quel pilastro vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno. Il vostro impegno in questo senso è vivo e attuale, come testimoniano i numerosi progetti umanitari e culturali di cui siete promotori. Vi incoraggio a continuare ad operare in questo modo, tenendo viva la vostra vocazione di enti di mutuo sostegno e orientando sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. E il seme da cui siete nati è la radice solida e profonda, per quanto spesso nascosta, grazie alla quale l'albero delle vostre realtà continua a crescere e a svilupparsi.
0: E ancora sabato 16 maggio il Santo Padre ha ricevuto i crismandi della diocesi di Genova e li ha salutati parlando a braccio, intanto ringraziando e salutando l'arcivescovo che li accompagnava, dando loro il benvenuto a San Pietro in Vaticano e preannunciando la festa di domenica prossima, quando celebreremo la Pentecoste, ha detto il Santo Padre. Ha ricordato che una delle gioie più grandi del vescovo in ogni diocesi è proprio quella di celebrare le cresime, perché questo è il dono dello Spirito Santo, e ha spiegato così la bellezza di questo sacramento.
1: Ma è molto bello ricevere questo sacramento, perché la pienezza dello Spirito Santo ci dà questo entusiasmo, questa forza, questa capacità di seguire Gesù Cristo, di dire sì al Signore sempre, di non aver paura, di seguire con coraggio, di vivere la fede in un mondo che tante volte ci vuole portare lontano da Gesù. E allora lo Spirito Santo è con noi, è precisamente domenica prossima, quando celebriamo il Pentecoste, c'è il ricordo, c'è l'esperienza di questa esperienza dei primi discepoli, degli apostoli, che ricevono lo Spirito Santo per poi annunciare il Vangelo, annunciare l'amore di Dio. E tutti voi siete, sarete partecipi in questa missione, perché siamo tutti inviati, ai tuoi famigli, alle tue famiglie, ai tuoi amici, a tutte le persone, e anche voi dovete essere testimonianza viva dello Spirito che vive in noi. Allora, se dare la cresima è una delle gioie più grandi del vescovo, c'è un'altra cosa che è una tristezza, e che qualche volta quando il vescovo dà la cresima, il dono dello Spirito Santo, mai più vedi ai ragazzi, spariscono dalla parrocchia. E in questo voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo, che è chiamato perseveranza, che non dimenticate quello che avete vissuto in questo tempo, che la gioia di anche venire a Roma, di festeggiare insieme, di pregare insieme, che questa gioia viva nei vostri cuori, e che continuiate ad essere fedeli discepoli di Gesù Cristo, che siate perseveranti nella fede, che tornate alla parrocchia. Ci sono tante attività, tante opportunità, ma soprattutto nella vita della fede, perché Gesù Cristo vuole camminare con te, con ognuno di voi e con tutti voi in comunità, che è tanto importante. La fede non viviamo da soli, viviamo insieme, e formare questi rapporti di amicizia, di comunità, è una maniera per vivere la perseveranza come discepoli di Gesù. Allora non dimenticate questo. Bello venire a Roma, bello ricevere il sacramento, bellissimo ricevere la pienezza dello Spirito Santo, ma è tanto importante che ognuno di voi faccia anche questo impegno, questa promessa al Signore, che veramente volete continuare come i suoi amici, i suoi discepoli, i suoi missionari, e volete perseverare nella fede.
0: Cari amici, chiudiamo così questo nostro appuntamento con Pop Today. Vi ricordo naturalmente che subito dopo il radiogiornale potrete seguire anche l'appuntamento con Dritti al Cuore. Vi invito quindi a rimanere in ascolto, e ci lasciamo ancora con un brano di Franco Battiato, il cui titolo è L'ombra della luce.

Alle ore 15 sarà pubblicata il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Nel Libano minacciato, i cristiani rafforzino i legami di fraternità, lo ha detto Papa Leone XIV nell'udienza a Aram I Catholicos della Chiesa Armena di Cilicia. Il Papa ricorda la lunga storia di rapporto ecumenico con la sede di Roma e auspica che si rafforzi il cammino verso l'unità. La nuova proposta consegnata dall'Iran agli Stati Uniti attraverso il Pakistan è in 14 punti e si concentra sulla fine della guerra, lo scrive l'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim, citando una fonte vicina ai negoziati. I corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. È tutto, l'informazione torna alle 16.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Tra una settimana saremo in cammino in uno dei luoghi più suggestivi del Lazio, perché siamo appunto nella provincia di Rieti, cioè nella Valle Santa Reatina. Sono dei luoghi di grande suggestione, vi dicevo, perché sono luoghi francescani. La prima nostra tappa sarà il santuario di Fonte Colombo e noi abbiamo al telefono con noi padre Aldo Laneve, appunto del santuario di Fonte Colombo, per parlarci un po' di questo luogo straordinario. Intanto buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno e pace bene a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, partiamo subito, perché mi sembra una suggestione bellissima, proprio dal nome di questo santuario. Perché si chiama Fonte Colombo?
1: Fonte Colombo, la tradizione vuole che Francesco, salendo da Rieti, che era circondata da un grande lago, una grande palude fino a un secolo fa, salendo su attraverso il bosco avrebbe trovato una fonte, una sorgente che c'è ancora adesso, e avrebbe visto delle colombe abbeverarsi. Oppure già si chiamava così il luogo da

0: d'altra parte era proprietà dell'abbazia benedettina di Farfa ed era abitato. E quindi questo è il nome della sorgente che c'è ancora adesso giù nel bosco a 500 metri dal convento.
1: Ci sono alcuni episodi storici della vita appunto di San Francesco che si sono svolti proprio in questo luogo, ma due episodi veramente fondamentali. Uno di questi ha a che fare proprio con la storia dell'intero ordine, no? Riguarda la regola.
0: Sì, nel 23, tre anni prima della morte, viene qui Francesco, probabilmente perché a Rieti c'era forse il Papa con i suoi canonisti, non sappiamo la ragione esatta per cui abbia scritto qui l'ultima regola, appunto quella detta bollata, del 21 c'è quella molto più lunga, non bollata. Poi nel 23 viene qui con frate Leone, frate Bonizio, che era esperto di diritto, e scrive, ma non da solo, con questi fratelli, ma anche c'era una rappresentanza dei ministri provinciali convenuti qui per l'occasione. Francesco non fa tutto da solo, ha avuto bisogno della fede e del consiglio dei fratelli anche. Ma nella regola c'è però la sua impronta molto originale, quella rimane, insomma.
1: E la regola fu scritta, quindi diceva, nel 1223. Siamo a poca distanza dalla morte di Francesco, e diciamo poco prima appunto della morte avviene invece l'altro episodio legato a Fonte Colombo.
0: Sì, per quanto riguarda la regola vorrei aggiungere che ci siano più regole si può comprendere anche per il fatto che Francesco inizia da solo, non prevedendo di fondare un ordine. Dopo 20 anni, quando muore, lascia diciamo in Europa, in Nord Africa, in Medio Oriente, più di 5.000 frati. Quindi la regola si adatta anche a un ordine che cresce in modo esponenziale. Mm-hmm. E questo spiega anche questo processo fino quasi alla morte di Francesco. E l'altro episodio è di un anno prima della morte, nel 25, Francesco è già cieco e pare abbia contratto in Oriente il tracoma, per non confondere con il glaucoma, almeno gli oculisti sostengono sia il tracoma, che è molto dolorosa come malattia, e Francesco non vedeva più e viene qui perché l'oculista, medico curante anche del Papa, gli fa un intervento, diciamo così, non è un'operazione vera e propria, cauterizza dal sopracciglio all'orecchio le tempie di Francesco per bruciare le terminazioni nervose che conducono all'occhio, almeno quello che era possibile fare, e ridurre così il dolore. Serviva un antibiotico che non c'era, perché il tracoma è una malattia molto grave della congiuntiva, un'infezione della congiuntiva e della cornea, e porta alla cecità ed è molto dolorosa. Francesco viene qui e questo per Fonte Colombo rappresenta anche il luogo della malattia di Francesco. Aveva già le stimmate, aveva il tracoma, non vedeva più, non dormiva quasi più per il dolore, e in più dicono i medici alcuni che avrebbe avuto almeno un tumore allo stomaco forse. Mm-hmm. E le fonti dicono che vomitava sangue, eppure vive questi anni della malattia quasi malato terminale, come gli anni della lode. Nel 25 scrive il Cantico delle Creature, non sappiamo esattamente dove, la maggior parte dei manoscritti dicono San Damiano. Però ecco, la malattia di Francesco si unisce con l'esperienza della lode. Francesco fiorisce proprio nella lode in questi anni così difficili.
1: Come, se volessi appunto guidarci idealmente nel complesso di Fonte Colombo, da che cosa è composto il complesso di Fonte Colombo?
0: Sì, la parte più antica che si vede già nel chiostro è una parte senza intonaco, c'è anche una formella in terracotta che è scritto secolo undicesimo, e c'era una casa, due piani con sotto una cisterna circolare alta 4 metri, e questo è il primo fabbricato, e poco più giù c'è una cappellina dedicata alla Madre di Dio, ma detta della Maddalena per un affresco di Santa Maria Maddalena che colpisce all'interno. Quindi c'era questa casa e questa cappellina, e era proprietà dell'abbazia di Farfa, ripeto, forse abitata da una famiglia che custodiva il luogo per conto dell'abbazia. Poi pian piano il luogo viene dato ai frati, dai benedettini, e pian piano formano la prima chiesetta, che è l'attuale coro della chiesa grande, che è del 300. La chiesa viene ampliata a metà 400 e poi fatto il primo conventino del 300, e via via fino al secolo scorso viene ampliata secondo le esigenze dei frati, che sono stati anche al 25-30 qui. E poi si va giù appunto dalla cappellina della Maddalena, e per un viale si arriva alla grotta dove Francesco nel 23 è stato per 40 giorni in preghiera e ritiro, e c'è la grotta, che è una fenditura nella roccia, dove ha scritto la regola. Più o meno i luoghi sono questi: il chiostro, la chiesa grande attuale, che custodisce anche delle belle vetrate di Duilio Cambellotti, fatte un secolo fa per il settimo centenario della morte di Francesco. Poi la Maddalena, appunto la cappellina e la grotta. Ecco, questo non è molto grande il santuario, abbastanza contenuto come spazi, però è molto significativo, anche perché nella cappella della Maddalena Francesco faceva una cosa che non si vede in nessun film su di lui: stava a messa e faceva la comunione, e partecipava all'Eucaristia insieme ai frati.
1: Sì. Nella chiesa della Maddalena, tra l'altro, c'è anche un simbolo francescano che è il Tau, è un Tau rosso sulla parete.
0: Sì. Sì, entrando sulla parete di sinistra c'è l'unica piccola finestra a questo segno molto evidente, illuminato, quindi si vede molto bene, e fu ritrovato agli inizi del Novecento, quando la finestra fu riaperta. Le cronache dicono che fu murata a metà 200 per uno dei tanti terremoti, qui non siamo lontani da Amatrice, e fu murata insieme all'abside per sostenere la struttura, quindi chiusa per 7 secoli circa. E quindi quello che c'è dentro, e fu ritrovato il piccolo Tau, dicono i frati del tempo, l'hanno ripassato con un po' di colore rosso, e è il segno della croce. Insomma, Francesco anche lui scriveva sui muri, ecco. E dicono i compagni che si scriveva il segno del Tau nei luoghi, nelle cappelline dove si fermavano. Riguardo al Tau poi c'è un po' di confusione, perché chi lo confonde col Tau greco, ma la tradizione dice che il Tau, l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, tuttavia nell'ebraico biblico non è quella la forma del Tau, ma nel proto-ebraico, nelle lingue semitiche più antiche come il fenicio, come l'ebraico, il proto-ebraico, il Tau ha la forma di una X o di una croce, che è la profezia di Ezechiele 9, l'angelo che segna sulla fronte, c'è anche nell'Apocalisse, segna sulla fronte i salvati. E così che è il segno della salvezza. La Chiesa Madre di Gerusalemme, che è ebrea cristiana, giudeo-cristiana, lo prende come segno della salvezza. Quindi quando si dice che l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, bisognerebbe specificare, se uno vuole, che è la forma più antica in cui fu scritto il manoscritto di Ezechiele, così che rappresenta oggi il francescanesimo, ma insomma è una delle croci usate certamente nel primo millennio.
1: Dicevamo che il santuario di Fonte Colombo fa parte della Valle Santa Reatina, no? Ci sono altri santuari che tra l'altro appunto saranno le mete del nostro percorso, del nostro cammino, e volevo sapere che legame c'è tra questi santuari e l'esperienza che vi trovate a testimoniare in qualche modo con i pellegrini che di volta in volta vengono a visitare questa valle.
0: Sì, intanto i santuari sono appunto quattro, no? Sono Poggio Bustone, dove arriva per primo perché sta più vicino alla versante umbro, e Poggio Bustone, Greccio, la foresta e Fonte Colombo. Ad alcuni piace vedere il segno della croce perché sono disposti, sì, idealmente a forma di croce, insomma. E chissà, forse anche Francesco gli piaceva questo linguaggio simbolico, no? Pensiamo anche alla grotta dove lui si nasconde, una fenditura nella roccia che gli ricorda il Cantico dei Cantici, la colomba che si nasconde nella fenditura della roccia per incontrare lo sposo, il luogo dell'incontro d'amore. E anche alla morte di Gesù si spezzano le rocce, lui si nasconde nel costato di Cristo aperto sulla croce. Quindi a Francesco gli piace anche questo linguaggio simbolico, sì. E lo vive come un'esperienza reale. Quindi questo segno della croce ideale tra i quattro santuari potrebbe essere anche significativo. Oggi cerchiamo di far sì che i santuari non siano soltanto dei musei o non sia solo archeologia francescana, ma siano luoghi che parlano al presente, no? Che siano una indicazione, una provocazione di fede e di vita, perché quello che ci interessa di Francesco, per questo lo prendiamo, lo consideriamo, lo ascoltiamo, perché è una proposta di vita per noi oggi. È una parola che non passa, insomma. Quindi con i pellegrini cerchiamo di consegnargli un po' dell'esperienza di Francesco per la nostra fede di oggi, perché Francesco era un uomo cattolico della Chiesa del suo tempo, Ma come dice la lettera agli ebrei, Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, quindi quello che vale per Francesco d'Assisi vale anche per me e per noi.
1: Lei parla di questa attualità, no, del messaggio francescano. Io vorrei aggiungere anche un'altra cosa, cioè mi sembra che tra tutte le forme di spiritualità il francescanesimo abbia un particolare fascino, in particolare per i più giovani. In che cosa consiste, secondo lei, questa intatta giovinezza, tra virgolette, del messaggio francescano?
0: Sì, da una parte certamente la figura di Francesco, che mi permetto di dire, non me ne voglia Francesco d'Assisi, a volte è stata un po' mitizzata. Io scherzando dico ai pellegrini, Francesco d'Assisi non è Spider-Man che fa tutto da solo e gli altri stanno lì a guardare. Quindi c'è un fascino certamente legato a Francesco. Lui ha un'esperienza, diciamo, a tutto tondo del Vangelo. Difatti alla fine si dice, i francescani che fanno di particolare? Niente e tutto. Quindi Francesco non si identifica con un aspetto particolare, no? Soltanto ha curato i lebbrosi, ma non solo, quindi non si dedica solo ai malati, ha predicato, ma non solo, quindi non si dedica esattamente solo allo studio, alla predicazione. Quindi l'esperienza di Francesco un po', diciamo, in questa esperienza c'è posto per tutti e per la fantasia di tutti. Difatti, dico scherzando un po' sul serio, che più che l'ordine dei frati minori è il disordine dei frati minori, però è un disordine creativo, quindi si respira una grande libertà, quella del Vangelo. Poi Francesco certamente ha riprodotto, ha vissuto in modo semplice, essenziale, quei valori che sentiamo perenni nel Vangelo, e soprattutto certo la semplicità, la povertà, che non è soltanto un aspetto esteriore. A volte il primo effetto, il primo impatto è di un contatto della forma di vita francescana, poi bisogna entrarci dentro come in tutte le cose. Questo.
1: Che cosa l'ha colpita, dico, lei quando ha avuto questa vocazione? Per quale motivo ha scelto di diventare francescano? C'è un punto.
0: Ma io lo devo, grazie a mio nonno, che diceva sempre che i cani e i frati non lavorano, i cani e i frati non lavorano, e ascoltandolo mi è scoppiata una vocazione che dura ancora oggi dopo quasi 50 anni, quindi devo essere grato al nonno. Ma che devo dire, io ho incontrato Francesco d'Assisi ad Assisi, ma per incontrare un piccolo prete indiano che era stato con Gandhi, erano gli anni 70 e c'era un po' il fascino anche di questa letteratura orientale, anche la figura di Gandhi al liceo si leggeva. Quindi io andai a Assisi per incontrare questo piccolo prete che ora è in paradiso, e poi lì casualmente, provvidenzialmente, ho incontrato Francesco d'Assisi e ho cominciato a leggere qualcosa e questo mi ha preso. Io difatti dico spesso ai pellegrini, e non me ne vogliano i frati d'Assisi, ma né chi è andato a vedere le ossa di Francesco, che lì c'è il corpo morto di Francesco, ma il corpo vivo di Francesco sta nelle sue parole. Per cui l'esperienza viva di incontro con Francesco accade, a mio parere, nelle parole vive di Francesco, che sono parole come quelle di Gesù, che piene di spirito, di vita, sono parole che danno il fuoco della vita, dello spirito. Quindi per me certamente determinante fu scoprire che oltre il Cantico delle Creature che si studiava a scuola, Francesco d'Assisi aveva scritto altre cose, e quello fu forse il primo incontro più adatto, insomma, che mi ha interpellato, ecco.
1: Beh, io la ringrazio molto d'essere stato in nostra compagnia, anche dell'allegria che ha trasmesso a me, ma certamente anche a tutti quanti i nostri ascoltatori, perché veramente in qualche modo quella Letizia francescana di cui alle volte si parla passa forse anche attraverso questi sorrisi, diciamo.
0: Sì, sì, sì. Poi per completare la battuta sul nonno, che è vera, quando lo incontrerò in paradiso, prima di dargli un bacetto gli farò un occhio nero, perché mi ha imbrogliato, mi aveva fatto credere che i cani e i frati non lavorino. E però c'è tanto da fare, quindi noi accogliamo volentieri i pellegrini, anche più di qualche giorno, soprattutto quelli che ci danno una mano. Va bene.
1: Grazie, grazie infinite, spero di incontrarla quando saremo lì a Fonte Colombo.
0: Va bene, speriamo.
1: Arrivederci.
0: A lei e a tutti gli ascoltatori.

0: E adesso parliamo, è tornata a trovarci Stefania Porrino, siamo molto felici di averla qui, benvenuta.
1: Grazie a te dell'invito.
0: L'ultima volta che ci eravamo visti avevamo parlato di un volume dedicato all'amicizia, no? Il volume sì. Amiche. Io ero venuto ad una presentazione di questo volume e in quell'occasione era stato presentato anche un CD che è di recentissima uscita. Un CD di musica di tuo padre, perché sì. Tuo padre è stato un importante compositore, purtroppo prematuramente scomparso, Ennio Porrino, e al quale viene dedicato appunto questo CD. È un CD il cui titolo è significativo, perché si intitola I canti dell'esilio, che è effettivamente una delle sue opere,
1: sì.
0: Raccolte appunto sì. Anche in questo CD, ma perché tutto il CD ha assunto questo titolo?
1: Dunque, in realtà qui ci sono due raccolte sue, I canti di stagione e I canti dell'esilio. I canti di stagione, già dal titolo si capisce, sono le quattro stagioni, quindi sono quattro pezzi dedicati alle quattro stagioni, ed è una raccolta che lui ha scritto nel 34, quindi quando lui è nato nel 10, quindi c'aveva
0: era
1: 24 anni, e quindi è un'opera giovanile, diciamo, no? E quindi più sulla scia, diciamo, di Respighi, che era stato il suo maestro, e così. E questa invece, I canti dell'esilio, che poi dà il titolo appunto a tutto il CD, è un'altra raccolta invece, che è del 45, quindi un anno molto doloroso per lui, perché mio padre seguì Cinecittà a Venezia durante il periodo della Repubblica di Salò, e quindi si trovò lì in quel periodo, e nel 45 appunto finisce di scrivere questa serie di canti, diciamo che sono, è una raccolta costruita così, praticamente ci sono blocchi di liriche a 3 a 3 a 3, la prima sono le tre liriche greche, poi ci sono tre liriche trobadoriche e poi sei liriche italiane divise però in due gruppi appunto, e cominciare a appunto anche dalle parole di Dante Alighieri fino ai più moderni poeti, e sempre però appunto diciamo fino al 600, e poi si passa a questa parte finale che invece è quella che proprio ha il nome Tre canti dell'esilio, e lì le parole sono di mio padre proprio, perché l'aveva scritte lui, aveva scritto delle poesie anche lui,
0: sì.
1: Così non era un poeta, diciamo, però ha scritto sia il libretto della sua principale opera, Isardana, e sia delle raccolte di poesie, e quindi le ultime tre sono proprio anche quelle che esprimono di più la sua situazione psicologica di quel momento, tant'è vero che si intitolano Alla donna lontana, Alla madre lontana e La preghiera dell'esule. Il finale è una preghiera, è un Padre nostro, che io trovo la più bella di tutte, perché questa preghiera di qualcuno che chiede, la cosa bella è che chiede a Dio di farlo tacere, di levargli la vista, di se il suo sguardo va troppo in basso, se la sua voce lo bestemmia, quindi c'è questa richiesta di purezza che evidentemente dopo tutto quello che aveva passato nel periodo della guerra, insomma, era una cosa molto sentita da lui,
0: sì.
1: Quindi ecco, il titolo è generale di tutto il CD, però si riferisce a questa raccolta principale, questo. Diciamo.
0: Abbiamo detto che tuo padre è scomparso prematuramente,
1: sì.
0: Aveva quanti anni?
1: 49 anni. E aveva scritto tantissimo già, perché appunto è incredibile oggi pensare che un uomo di 49 anni fosse stato capace già di scrivere praticamente tutti i generi della musica classica, da poemi sinfonici, opera lirica, oratorio, anche musica da film, musica da camera, quindi ha toccato un po' tutti i generi possibili, e tra l'altro è stato, ecco, riallacciandomi alla mia scrittura sulla Grazia Deledda, lui era stato chiamato a scrivere le musiche di quel famoso sceneggiato, uno dei primi sceneggiati della Rai, che era Canne al vento,
0: sì.
1: Della Deledda, la musica era la sua.
0: Era sua.
1: E quindi, per dire, ecco, aveva abbracciato un po' tutti i campi in soli 49 anni.
0: Ma tu avevi già allora, cioè quando tuo padre era ancora vivo, avevi capito la sua portata, diciamo, in qualche modo, la sua importanza, o è stata una scoperta successiva?
1: Beh, questo c'è un aneddoto carino che mi ricordo, perché insomma io cominciavo da quando sono andata a scuola, quindi dalle elementari, quando facevano l'appello arrivavano Porrino, ancora era così famoso mio padre ancora allora, che tutti mi chiedevano: sei la figlia di Ennio Porrino oppure la nipote, vedendo le date, perché mio padre mi ha avuto che aveva già 47 anni, quindi non sapevano se era mio padre o mio nonno, ma insomma, sì. In genere la domanda era quella, e questo per tutte le elementari, le medie, così, ancora il ginnasio. io mi ricordo. E poi ogni tanto mamma in casa dice: ah, vieni, vieni, si sente alla radio la musica di tuo padre. Quindi io sapevo di avere questo padre. Ah, poi ogni tanto andavamo in Sardegna, dove facevano manifestazioni importanti, concerti, opere. Quindi io ho conosciuto la sua musica sin da bambina, intanto perché la sentiva mia madre in casa, quindi ce l'avevo sempre in casa, però proprio con invece anche cose più importanti, tipo la, appunto alla radio, teatri, eccetera. Ricordo un balletto, ero piccola ancora, al San Carlo di Napoli, in Mondo Tondo, fecero questo balletto di mio padre, insomma tante cose, a Massenzio. Poi a un certo punto, sempre meno, ah ecco, no, però quando ero ancora piccola, appunto, diciamo che ancora non avevo capito bene, ecco, mio padre chi era. Mi ricordo che una volta dissi a mia madre: mamma, ma mio padre è importante come Beethoven? E mamma si fece una gran risata, mi disse: no, non proprio come Beethoven, insomma c'è una certa differenza,
0: però fa lo stesso mestiere.
1: Però siamo, sì, insomma, ci ha provato, ecco, diciamo. E quindi io avevo questa idea di non capire bene dove inserire mio padre, a che livello della scala, diciamo, dei musicisti, ecco. E poi però c'è stato il periodo invece dopo gli anni 70, dove quindi in musica l'avanguardia ha preso il sopravvento, se non eri diciamo di quella fazione, perché era diventata quasi una fazione, insomma, no? Contro la musica tradizionale, e non venivi considerato. E quindi a un certo punto alla radio non sentivo più i pezzi di mio padre, e all'università non mi chiedevano più se ero figlia di Ennio Porrino, non interessava più a nessuno. Cioè ho visto questo dimenticare, diciamo, questa, sì, della sua musica, finché, ecco, c'è un momento buono, è stato nel 2010, perché erano i 100 anni dalla nascita, e lì la Sardegna si è risvegliata, diciamo, e hanno dedicato un anno intero a tutta la sua composizione, alle sue composizioni, hanno rimesso in scena l'opera, anche se in maniera oratoriale, però poi dopo 2 anni l'hanno fatta anche proprio in maniera completa, e con l'allestimento, con una bellissima regia di Davide Livermore, tra l'altro. E insomma c'è stato un momento, anche un convegno guidato da Guido Salvetti, quindi che è stata una rivisitazione di tutta l'opera, un libro che è uscito di Miriam Quacquer, un bellissimo libro di critica musicale su mio padre, monografia. Insomma c'è stato un risveglio, però poi dopodiché, come tutte le cose quando si fanno gli anniversari, poi pian piano si ritorna un po' al silenzio. E quindi questo CD, a me fa molto piacere che sia uscito, queste due brave artiste che sono appunto Angela Nisi e Enrica Ruggero, Angela Nisi il soprano e Enrica Ruggero la pianista, e che si sono innamorate della musica di mio padre e hanno deciso di produrre questo CD.
0: Quindi, ma che influenza ha avuto la memoria a questo punto di tuo padre nelle tue scelte poi anche lavorative?
1: È stato,
0: non sei solo una scrittrice.
1: Sì, diciamo che per riuscire a creare un rapporto con mio padre, era per me l'unico modo, era suonare le sue musiche. A casa c'era il pianoforte di mio padre, quindi a 8 anni ho cominciato a suonare il pianoforte, e non mi era proprio facilissimo, però la mia voglia di riuscire a suonare i suoi pezzi mi ha costretto, diciamo, a pigliarmi il diploma, perché i pezzi di mio padre sono molto difficili, era impossibile suonarli se non arrivavo a un certo livello. Quindi tutta la mia vita praticamente l'ho passata, parallelamente alla mia attività di autrice, anche suonando e seguendo questo filone musicale, che però non ho mai preso, diciamo, a livello professionale, forse proprio perché mi pesava troppo il nome di mio padre sulle spalle. Avendo un padre musicista così noto, una madre pittrice molto meno nota, però comunque brava, una brava artista, pittrice, sì. Io avevo tendenze in tutti e due i campi, però proprio non mi sono sentita ho voluto trovare la mia autonoma, in cui poi in fondo convergono tutte, perché facendo la regia, oltre che scrivere in teatro, ci vuole la musica, ci vuole le scene, i costumi, tutto. Quindi in un certo senso ho messo insieme un po' le strade dei miei genitori, però poi mi sono trovata la mia, che è la scrittura, insomma.
0: In qualche modo quindi la musica è stata la lingua con cui hai comunicato con tuo padre,
1: si può
0: dire così?
1: Bellissimo, sì, proprio questo. Ho creato questo linguaggio fra me e lui, molto intimo, e quando voglio parlargli mi metto al pianoforte, suono i pezzi suoi e così parliamo, sì.
0: Allora ascoltiamo quel Padre Nostro di cui parlavi.
1: Sì, quello è secondo me un pezzo più bello.
0: Grazie, allora grazie a Stefania Porrino di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo quindi il titolo del CD, Ennio Porrino, I Canti dell'Esilio, e le artiste sono Angela Nisi, soprano, e Enrica Ruggero, al pianoforte. Grazie di essere stata con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a te.

0: Cari amici, adesso parliamo di un premio che si svolge già da 21 anni a Monte Carlo, è il Monaco Charity Film Festival, e che è stato vinto quest'anno da una amica della nostra emittente, una bravissima regista e produttrice che abbiamo il piacere di riavere ai nostri microfoni, Lia Beltrami. Benvenuta.
1: Grazie, è sempre una gioia stare insieme con voi.
0: Avevamo parlato non tanto tempo fa di un tuo documentario dal titolo L'uomo di polvere e sabbia, e questo è uno dei titoli che tu hai portato proprio appunto a Monte Carlo in occasione di questo Monaco Charity Film Festival. Sono tre i titoli che hai portato con te e che ti hanno portato appunto alla vittoria di questo premio. Intanto vuoi raccontarmi che cos'è esattamente il Monaco Charity Film Festival e dicevamo già da 21 anni appunto al Principato di Monaco?
1: È un festival che mette un po' insieme il mondo del business, diciamo, che fa un po' capo a Monte Carlo, con la solidarietà e la fratellanza. Nasce su idea di Vicente Saragozza, che è una delle colonne del Principato, lui ha avuto un'esperienza, nato nelle Filippine, ha avuto un'esperienza forte, era stato aiutato da piccolo nelle Filippine e quando è diventato adulto e poi anche nella terza fase della sua vita ha deciso di restituire un po' tutto il bene che ha ricevuto e ha iniziato progetti di solidarietà nelle Filippine e poi il festival da 21 anni. Perché? Perché, come ci aveva detto più volte Papa Francesco, la carità va raccontata, va comunicata, non è più il tempo del silenzio, perché dobbiamo, come fate voi poi con la radio, dobbiamo proprio mettere in luce la carità. E per questo Vicente Saragozza ha fondato il festival, che si tiene ogni anno in un ambiente anche molto esclusivo, mettendo insieme persone di diverse provenienze e sensibilizzando all'impegno proprio per chi può, per chi invece non ha accesso magari ai beni di prima necessità. E il cinema diventa un luogo molto importante, così si fanno delle proiezioni, c'è un dibattito e si creano un po' contatti.
0: Le proiezioni appunto che avevi proposto dei tuoi lavori erano, dicevamo, tre. Uno, L'uomo di polvere e sabbia, che dicevamo avevamo proposto ed era dedicato all'artista Marcello Silvestri, recentemente scomparso tra l'altro. Gli altri due lavori quali erano?
1: Gli altri due, Sorelle d'Ayac, con regia di mia figlia Marianna Beltrami, che racconta una giornata delle suore d'Ayac nel Borneo. Le suore della carità di Santa Giovanna Antida Turè, che vivono in simbiosi molto forte con il creato, e quindi una giornata dalla barca per andare a fare la spesa al lavoro con i bambini, un tocco delicato di queste suore che sono lì in prima linea anche per difendere il pianeta. E il terzo film, di cui sempre ho curato la produzione, regia una donna iraniana, una regista, Zore Zamani, una donna di grandissimo talento, e abbiamo prodotto Numan. Numan è un cortometraggio di 30 minuti a soggetto che Zore ha realizzato in Iran, e racconta un po' la storia della portiera di una squadra di calcio femminile che si allena un po' di nascosto lungo la spiaggia, e un senza tetto che vive sulla spiaggia la difende dalle violenze del ragazzo, e poi si scoprirà tutta la storia anche di questo senza tetto, che era prima di lei il portiere della squadra di calcio. È un film che viene fatto in un contesto molto difficile, quindi per me è importante il lavoro e il sostegno alle donne registe nei luoghi più difficili e in Iran in particolare. Quindi, avendo prodotto tre lavori apparentemente così diversi, ma uniti tutti dal cercare di raccontare la bellezza di Dio nell'amore ai fratelli, è un po' il filo conduttore di quest'ora e mezzo che abbiamo potuto animare insieme al Monaco Charity Film Festival, insieme anche alla mostra, agli scatti della mostra Open Doors, realizzata in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione, che avevamo già presentato un anno fa in Vaticano, sempre per creare quel qualcosa che permetta allo spettatore di aprire attraverso l'arte, aprire un po' le porte del cuore e cominciare ad andare in uscita.
0: La motivazione del premio, che è stata letta dal fondatore appunto del Monaco Charity Film Festival, Vicente Saragozza, nell'assegnarti il premio come miglior producer and director, è stata: Lia Beltrami è da ormai 35 anni impegnata nel promuovere la carità e la fratellanza nel cinema e nel mondo. Per questo suo impegno costante e per la grande capacità artistica di toccare i cuori con gentilezza e determinazione, e per la sua dote di scoprire e valorizzare giovani talenti, la giuria del Monaco Charity Film Festival ha deciso di conferirle il premio come Best Producer and Director. Insieme alle nostre congratulazioni, Lia, volevo domandarti che cosa significa, dopo 35 anni di carriera, ricevere appunto un premio come questo.
1: Grazie per le congratulazioni che accolgo a piene mani, perché come sai è un lavoro impegnativo, difficile, che trova spesso tanti ostacoli, e quindi quando c'è anche qualcosa di così bello si dà un po' un'iniezione di fiducia. Lo dà non solo a me e alle persone che lavorano con me, come mio marito che era con me, Alberto Beltrami, che compone le musiche dei film, ma anche per Zore. Immaginiamo una regista che sta in Iran in questo momento, che non vede nessuna speranza per il domani. Condividere con lei questo premio diventa un passo importante, diventa qualcosa che le dà un po' di coraggio. Lo stesso per la famiglia di Marcello Silvestri, sapere che comunque anche in quei luoghi viene ascoltato questo potentissimo messaggio e la forza della pittura di Marcello. E lo stesso condividerlo con le suore che stanno nel Borneo diventa un altro modo per sentirci tutti parte della famiglia umana. Quindi spero, dopo 35 anni, che questo premio mi dia l'energia e la passione per cominciare nuovi progetti e per portare avanti nuovi progetti, perché ne abbiamo tanti proprio in arrivo, tanti fatti anche collaborando con voi, e quindi pronti ad andare avanti. Ecco, è come fare un po' di benzina, ogni tanto ci vuole, no? Riempire il serbatoio della macchina per fare il pezzo dopo.
0: Certo. Grazie, allora grazie a Lia Beltrami di essere stata in nostra compagnia, e ancora congratulazioni per il Monaco Charity Film Festival Award, che appunto hai ricevuto come miglior producer e director. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Cambio città.

0: cari amici, siamo arrivati quasi in conclusione della trasmissione. Chiudiamo, come sapete, in bellezza collegandoci con Cannes, dove c'è la voce amica di Tonino Pinto. Buongiorno Tonino, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario e buongiorno ai tuoi ascoltatori e alla tua bella trasmissione che sta avendo un gran successo, devo dire la verità.
0: Senti Tonino, oggi è lunedì, ma com'è andato questo weekend?
1: Insomma, a parte le defezioni improvvise di Scarlett Johansson, che è anche protagonista di un film qui a Cannes, ma che però è impegnata sul set in California e non viene, così come non viene Barbara Streisand, che dovrebbe ricevere la Palma d'Oro alla carriera perché si è fracassato un ginocchio ad Hollywood. Insomma, è stato un weekend con tanto pubblico e tante star lo stesso sul red carpet e sugli schermi. Questo 79esimo Festival del Cinema di Cannes, sono venute Kate Blanchett, Ron Howard, Demi Moore, sempre più elegante, che fa parte della giuria, Joan Collins, e poi gli Oscar ad Adam Driver, Marion Cotillard, che invece è una splendida protagonista di Karma, forse il thriller psicologico del francese Guillaume Canet, forse più bello visto finora. E poi c'è Penelope Cruz, Oscar del 2009 per Vicky Cristina Barcellona, protagonista qui a Cannes del film The Black Ball, La Bola Negra, tre storie ispirate a Federico García Lorca, di cui parleremo. Javier Bardem, tuo marito nella vita, come sai Rosario, è protagonista anche di un film molto bello che si chiama El Ser Querido. Ricordo che lui vinse l'Oscar come attore non protagonista nel 2008 con il film Non è un paese per vecchi. Insomma, è stato un bel successo. L'attore più applaudito è stato indubbiamente John Travolta, perché a Cannes il suo debutto come regista fuori concorso ha creato molta emozione. Il film si intitola Volo notturno per Los Angeles. Lui, che poi nella vita è anche pilota di jumbo jet, premiato a sorpresa con una Palma d'Oro, per giunta, una Palma d'Oro alla carriera. Carriera rilanciata con successo proprio a Cannes nel 1994 con Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Lui mi disse in un'intervista a quell'epoca che gli italiani di Hollywood, che sono tanti, De Niro, Pacino e lo stesso Tarantino, se non gli avessero dato una mano, chissà che fine avrebbe fatto. Insomma, tra gli ultimi film del concorso invece consensi dalla critica per Sudine del giapponese Hamaguchi, un film che parla al cuore, che parla di solidarietà attorno ad un sistema sanitario per la lotta all'Alzheimer, diretto da un autore già inserito, come ha sottolineato intelligentemente e lo condivido, Alberto Crespi, in un suo editoriale, già nel ristretto club dei grandi cineasti del terzo millennio. Per lui la Palma d'Oro sarebbe un'ovvia conseguenza. Staremo a vedere. Questo Festival di Cannes è da sempre, ha scritto Crespi, una sorta di supermarket dei sentimenti, della contemporaneità, intendo dire. Passa l'indicazione, non a caso, del manifesto ufficiale di questa edizione con l'iconica immagine di Susan Sarandon e Gina Davis, le ricorderete, le eroine libere e solidali del film Thelma e Louise di Ridley Scott.
0: Sì, sì, sì. Senti, ma tu hai nominato Barbara Streisand, che purtroppo non sarà presente, pur appunto ricevendo questo importante premio alla sua carriera. Ma io so che tu hai avuto un incontro con lei che è stato veramente avventuroso.
1: Più che avventuroso, incosciente. Sì, ero stato invitato da Barbara per un'intervista in esclusiva per l'Italia, per il TG1, per il film Nat, pazza.
0: Sì.
1: Che doveva essere candidato all'Oscar. Quando arrivai il venerdì, il sabato uscirono le nomination, non c'era. Allora io disse, sarà saltata l'intervista la domenica. Invece l'ufficio stampa della Paramount mi confermò che lei era la professionista e, malgrado una nottata passata in bianco, aveva confermato l'intervista. Io, insomma, la domenica vennero a prendermi con la macchina per portarmi in un altro albergo a fare l'intervista. E io dissi all'autista, senta, si fermi a un negozio di fiori, perché vorrei prendere. Erano tutti chiusi. Ha detto, ma come? Insomma, alla fine vidi in una aiuola delle azalee col gambo lungo, scesi, malgrado l'autista mi dicesse, Mr. Pinto, this is very dangerous, andiamo a finire in galera. Insomma, allora alla fine io ripresi invece queste azalee, arrivai in albergo e l'ufficio stampa, quando mi vide, disse, oh Mr. Pinto, this is very good idea, bellissima idea, perché gli farà piacere. Infatti bellissima intervista, l'ultima, mi ero messo d'accordo con gli operatori, quando alzo il braccio, continuate a girare, mi sposto sul suo divanetto di fronte a me e tiro fuori questi fiori che li avevo nascosti.
0: Sì.
1: Non riuscivo a prenderli, mi scappò da ridere e dissi scusi, ma questi li ho rubati, mi costa fatica, glieli devo dare. A nome della RAI e anche del TG1. Insomma, fu una cosa molto carina perché lei a questo punto si sciolse e parlò in italiano. Non sapevo che parlava italiano e fu una cosa molto molto bella, sì. Mi dispiace certo. Che non venga perché sarebbe stata una cosa
0: certo.
1: Simpatica poterla rincontrare.
0: Veramente. Una star internazionale. Ma io volevo chiedere
1: c'è stata una frase molto bella di Julian Moore, non so, la dico perché,
0: sì.
1: Perché ricalca una cosa ancora più importante. Lei ha detto mai più film con le armi e le guerre.
0: Sì.
1: E premio Oscar lei, ricalcando a Cannes gli appelli di Papa Leone.
0: Sì.
1: Mentre Javier Bardem riceve applausi e chissà forse anche un meritato premio per l'interpretazione in concorso a proposito di sentimenti del film Essere amato, El ser querido, nel ruolo di un regista di successo che cerca sul set di un nuovo film in Marocco di recuperare l'affetto della figlia attrice avuta dal primo matrimonio. Come vedi, insomma, c'è una tematica corrente che è proprio quella della riscoperta dei sentimenti.
0: Sì.
1: Ed è molto importante questo perché indica anche una tendenza produttiva.
0: Sì. E volevo chiudere soltanto, tu hai nominato appunto alcune delle star maggiori proprio del mondo, appunto delle star internazionali, ma a Cannes è venuta già qualche giorno fa ed è ancora lì, vorrei dire Sua Maestà, Catherine Deneuve.
1: È bello quello che hai detto, perché in effetti è proprio una maestà. Lei rappresenta ufficialmente davvero il cinema francese che dal dopoguerra e poi è diventata icona cinematografica mondiale. Catherine Deneuve è una gran signora, io ho avuto il piacere di conoscerla tante volte ed è veramente spiritosa e direi anche una buon gustaia, anche se sta sempre a dieta. Ma io dico che la verità è che questa donna, ancorché attrice straordinaria, è anche una donna di una simpatia unica. Il pubblico l'ama, l'adora, lei è qui e ci sarà sempre. È stata già la Marianne francese, ma secondo me lo è ancora adesso. Devo
0: grazie.
1: Dirti una cosa importante, che
0: dimmi.
1: A proposito di sentimenti, a Cannes qualcuno ha detto ma è un festival sentimentale. Io direi non solo, perché fra i film belli e brutti, e anche quelli meno riusciti, questo è un festival che profetizza amaramente anche il futuro, Rosario, il futuro dei sentimenti. Per esempio, è bello il film, si intitola La pecora dentro la scatola,
0: sì.
1: Ed è del giapponese Kore Eda, che sì. Fotografa il Giappone, oggi, la vita di una giovane coppia sconvolta per la scomparsa dell'unico giovane figlio di 6 anni. Scoprendo che una importante società tecnologica può ricreare copie esatte del piccolo. È evidente che il film è molto ma molto di più, ponendo domande importanti e anche accuse sui pericoli sull'uso diffuso dell'intelligenza artificiale. Tanta curiosità infine per il docufilm Roma Elastica, film francese però, non italiano, ma girato interamente a Roma Cinecittà, diretto da Bertrand Bandicoot. Insomma, questo film che è fuori concorso e viene presentato nella sezione di mezzanotte è interpretato però dal premio Oscar Marion Cotillard, un film dal sapore felliniano centrato sulla figura di una grande attrice che sta per girare il suo ultimo film a Roma nella Cinecittà degli anni Ottanta. E insomma io direi che possiamo anche chiudere. Credo di averti detto tutto.
0: C'è tanto, sì.
1: Tranne che in questo festival non si finisce mai di imparare, nel senso che aumentano i partecipanti, considerando che, come ti dicevo prima, che il mercato, che è una cosa da filmare perché è veramente straordinario, rappresenta ben 80 paesi nel mondo, laddove fra guerre, disastri, il cinema non si ferma mai. E questo non lo so, ma credo che sia un fatto positivo, almeno per quanto riguarda il racconto.
0: Certo. Grazie allora, grazie a Tonino Pinto di essere stato in nostra compagnia. E buon
1: grazie
0: lavoro a Cannes, buona permanenza.
1: Ci sentiamo venerdì.
0: Senz'altro. A
1: ciao.
0: Presto, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao anche un ciao agli ascoltatori. Ciao.
0: Ciao.

0: Alle ore 16 sarà pubblicata il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Quattro navi della Marina israeliana con almeno 6 mezzi veloci hanno circondato 2 delle 8 barche italiane della flottiglia che battono bandiera italiana. Presi a bordo almeno 7 cittadini italiani, lo riferisce la portavoce della Global Sumud Flottiglia. La nuova proposta consegnata dall'Iran agli USA attraverso il Pakistan è in 14 punti e si concentra sulla fine della guerra, lo scrive l'agenzia di stampa Tasnim citando una fonte vicina ai negoziati. NextEra, una delle maggiori società energetiche americane, ha raggiunto un accordo per acquistare la rivale Dominion per 67 miliardi di dollari, creando un gigante che fornirà l'energia necessaria ad alimentare il boom dell'intelligenza artificiale.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di un'attesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi run,
2: le papier croyez
3: in Pantheon, in semblance de son.
4: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
5: Epidemia di Ebola in Africa centrale, la comunità di Taranto scossa dopo l'omicidio del bracciante maliano, la cultura tra teatro e territorio, questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia ad Alberto Giovannetti e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di ambiente. Oggi si apre una giornata densa di significato per l'ambiente in Italia e nel mondo. Il 20 maggio si celebra la giornata delle api, il 22 maggio ricorre la giornata mondiale della biodiversità, il 24 maggio sarà la giornata europea delle aree protette. Allora, per parlare dell'importanza di questi appuntamenti, ma soprattutto dell'importanza del messaggio che queste giornate intendono dare, abbiamo in studio Raniero Maggini, presidente WWF Roma Area Metropolitana. Bentornato, Raniero.
6: Grazie, buonasera a tutti.
5: E insieme a te quest'oggi Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma. Bruno, benvenuto.
7: Grazie, ben trovati a voi, buonasera a tutti.
5: Partiamo proprio dal primo appuntamento, insomma, quello più vicino a quest'oggi, oggi 18 maggio, il 20 maggio, la giornata mondiale delle api. Parto da te, Bruno, per fare un ragionamento attorno non solo alla giornata, al messaggio, ma proprio anche al protagonista di queste giornate, l'ape.
7: L'ape è considerata come impollinatore, anche perché non sono solamente le api, sono molti di più gli impollinatori, quindi api, apoidei in generale, sono le farfalle, che noi appunto ci piacciono, però hanno un ruolo importantissimo, sono molti coleotteri, sono tutti quegli animali, diciamo, piccoli animali che volando raggiungono il fiore.

0: loro raggiungono per prendere il nettare e per andare a prendere il nettare si impollinano e a quel punto, spostandosi su un altro fiore, trasmettono proprio i geni del fiore da uno all'altro e quindi funziona questa alleanza, e questo è fondamentale, l'alleanza tra le piante e gli animali che li aiutano a impollinarsi una con l'altra, anche perché noi non ci riflettiamo molto, ma insomma la pianta è ferma e deve riuscire a impollinare magari un'altra pianta che sta lì vicino, e questo ruolo lo hanno appunto le api in senso lato, ed è fondamentale proprio, anche perché c'è anche la giornata della biodiversità, è fondamentale proprio per la nostra biodiversità, ma addirittura per la vita sulla terra. Se non ci fossero le api, gli impollinatori, probabilmente ci sarebbe veramente una grossa crisi ambientale e per la biodiversità.
1: Ecco, l'ape in questo caso rappresentante dei vari animali impollinatori, come ha giustamente sottolineato Bruno, rappresenta anche per l'appunto quell'animale senza il quale non ci sarebbe probabilmente il pianeta.
0: Eh sì, è importantissimo, e tra l'altro ci sono molti movimenti proprio per la tutela di questo piccolo impollinatore, ma importantissimo, insomma, diciamo le api ma anche tutti gli altri. Quindi bisognerebbe limitare l'uso dei pesticidi in maniera alcune volte anche un po' indiscriminata. Ovviamente anche i cambiamenti, insomma la distruzione di alcuni habitat che in qualche modo influiscono proprio. Quindi noi, tra l'altro, noi abbiamo gli apoidei selvatici, ma anche quelli domestici, cioè l'apis mellifera, insomma quella domestica, quella che viene appunto dagli allevatori, dagli apicoltori, viene allevata e ci aiuta moltissimo. Tra l'altro produce cose che per noi sono utilissimi, quindi il miele, il polline, la propoli, insomma, quindi è veramente un animale importantissimo, diciamo, per il nostro ambiente, e quindi va tutelato sicuramente.
1: Hai sottolineato giustamente impollinatori, perché spesso forse noi confondiamo anche il ruolo importante che hanno questi animali, questi insetti, cioè ci sono tanti effettivamente animali impollinatori.
0: Sì, noi, guarda, io poi mi diverto alcune volte, vado vicino appunto alle piante, quelle più colorate, anche quelle più profumate, loro comunicano molto attraverso gli odori, sostanze chimiche, quindi sia le api, sia alcuni coleotteri, sia le farfalle, non solo sono attratti dal fiore, dal colore, ma anche dagli odori, odori che magari noi non percepiamo, però l'odore serve proprio a indirizzare l'animale verso di loro. E addirittura alcune piante hanno come delle colorazioni, delle striature tali che, come se fossero delle piccole autostrade, quando la farfalla oppure l'insetto impollinatore si ferma, magari è spinto proprio da queste piccole autostrade che sono delle striature, pensiamo alla malva, no? Ad esempio, che ha questi colori che insomma orientano l'animale ad andare verso il nettare, e andando lì magari con i loro pistilli di fatto impollinano questi animali. E tra l'altro è bellissimo vedere queste api che hanno una sorta di cestello, loro hanno 6 zampe, nell'ultimo paio di zampe, quello dell'addome, hanno una sorta di cestello dove raccolgono praticamente il polline, e quando poi loro tornano al loro alveare, altre api operaie le aiutano a togliere questo polline e lo distribuiscono all'interno dell'alveare. È un mondo incredibile, incredibile, bellissimo.
1: In merito a questo leggo un messaggio che ci è appena arrivato da un'ascoltatrice, ci scrive: meravigliose le api, vanno protette perché ci regalano la frutta, la verdura, il miele, che è nettare della vita, ci scrive. In estate, quando fa caldo, bisogna riservargli l'attenzione, cibo e l'acqua.
0: L'acqua.
1: Ecco, per cui un ruolo ce l'abbiamo anche noi nella quotidianità nell'aiutare,
0: sì,
1: questi animali.
0: Certo, anche noi, ad esempio anche nel nostro giardino, non solo l'acqua che è fondamentale, perché questi animali prendono acqua proprio, hanno un compito particolare, alcune di queste api che sono le cosiddette bottinatrici o comunque api operaie, alcune volte prendono l'acqua per portarla all'alveare, e attraverso l'acqua raffreddano la temperatura dell'alveare vaporizzandola, cioè hanno veramente dei comportamenti incredibili. È fondamentale l'acqua, però è fondamentale anche creare un giardino un po' vario, cioè quei giardini con il prato all'inglese dove non c'è nient'altro non è il più adatto. Quindi se noi possiamo magari il nostro giardino, ma anche sul nostro terrazzo, una varietà, diciamo, di specie che sono presenti, aiuta anche gli impollinatori.
1: Tutela delle api, tutela degli impollinatori che, come spiegava Bruno Cignini, va di pari passo con la tutela della biodiversità, Raniero, è così?
2: Non c'è dubbio alcuno, anche perché, come dire, attenzionare le api, gli impollinatori, gli insetti più in generale è forse anche un esercizio di rispetto in senso lato, perché noi diciamo sempre ai bambini in natura lo schifo non esiste, semmai potete dire che impressione, quindi relazionarsi sempre con grande tolleranza, oserei dire, perché poi si scopre un mondo straordinario come quello che Bruno ci ha dipinto e che dobbiamo darci il tempo di conoscere e comprendere, e al tempo stesso dobbiamo guardare al futuro, per cui a partire dalle api e dai contesti che abitano, Bruno ci ricordava, insomma, facciamo i conti con i cambiamenti climatici causati dall'uomo, ricordiamocelo, e magari alle tante sostanze chimiche purtroppo che noi utilizziamo ormai non solo nelle campagne ma anche in città. Pensate all'utilizzo delle sostanze che vengono irrorate per la lotta adulticida alla zanzara tigre, che oggettivamente immette tante sostanze nocive nell'ambiente e che hanno un ritorno negativo anche per noi, per la nostra salute. Insomma, dovremmo essere molto più attenti agli altri, perché ne beneficeremmo anche noi moltissimo, e invece continuiamo a essere molto distratti. Questa giornata, ecco, questo ricordiamoci, il 2026, la giornata mondiale delle api, è proprio dedicata alla collaborazione tra uomo e api. Le api hanno dato tanto, forse è il momento che cominciamo a restituire qualcosa.
1: E per quanto riguarda la tematica, abbiamo detto la biodiversità, la protezione delle e la tutela delle aree protette, Roma e il territorio di Roma ha tanto da offrire.
2: Non c'è dubbio, questo. Poi lascio la parola a Bruno, che sicuramente ha modo di raccontarci tanto, però Roma potenzialmente, l'abbiamo detto credo già più di un anno fa, noi chiedevamo di lavorare per portare al riconoscimento di Roma come capitale europea della biodiversità, ne avrebbe tutte le caratteristiche, purtroppo siamo ancora distanti da questo potenziale obiettivo, e queste giornate sono importanti perché ci ricordano, soprattutto per le realtà come le nostre, che talvolta danno un po' troppo per scontato, sia animali che ambienti, che invece abbiamo una responsabilità molto alta a dare continuità alle specie che vivono insieme a noi e naturalmente a questo patrimonio straordinario fatto di aree naturali protette. Roma credo che sia un caso unico dal punto di vista europeo, e dall'altra anche di tanti altri luoghi particolarissimi, pensiamo alle nostre ville storiche, ma su questo lascerei veramente volentieri la parola a Bruno.
0: Bruno. Sì, come diceva Raniero, veramente anch'io sono favorevole a far sì che Roma diventi la capitale della biodiversità, perché lo è realmente. Accennava Raniero, a Roma sono tantissime. Roma non la dobbiamo considerare la parte più urbanizzata, compresa all'interno del grande raccordo anulare, quella che nel nostro immaginario è la città, insomma. In realtà è molto più ampia, ha tutta una zona anche al di fuori, quella che era l'agro romano, la campagna romana. Ecco, in questo ambiente, sia nella parte fuori del grande raccordo anulare, ma anche dentro, ci sono, ecco, io do dei numeri, ci sono 22 aree naturali protette, cioè dei parchi, delle riserve, serve naturali, monumenti naturali. Barcellona ce n'ha uno, ne è un grande vanto, ne fa, e noi ne abbiamo 22. Poi accennava Raniero, Roma ha un'altra particolarità, che non ha nessuna capitale, ma non europea, a livello mondiale, ha 40 ville storiche molto ampie. Immaginiamo Villa Panfili, Villa Ada, Villa Panfili sono 190 ettari, Villa Ada, Villa Borghese, Villa Torlone, sono tantissime, dove noi appunto andiamo, ce l'abbiamo proprio tra i nostri palazzi, quindi è importante. E poi ha un reticolo idrografico, quindi abbiamo detto parchi, riserve naturali, ville storiche, poi abbiamo il Tevere, l'Aniene, abbiamo addirittura un fiume che era il fiume sacro agli antichi romani, che attraversava tutta l'Appia Antica, il fiume Almone, e poi tanti fossi che sono affluenti a questi. E tra l'altro è un'altra caratteristica della città che la fa la città, Roma è la città con il territorio agricolo più grande d'Europa, perché abbiamo 52.000 ettari di aree agricole. Non si direbbe, no? Roma è veramente una città agricola, ha più di 2.000 aziende agricole in produzione. Ecco, tutto questo serve a tanti animali proprio per muoversi tra la campagna extraurbana e il centro della città, con della sorta di corridoi ecologici che gli permettono proprio di spostare di spostarsi tra l'esterno e il centro della città. E quindi noi, da un punto di vista di biodiversità, proprio grazie a questa conformazione e a queste caratteristiche, abbiamo veramente una ricchezza in termini di biodiversità che è unica a livello europeo.
1: In chiusura, Raniero, abbiamo detto il 20 maggio giornata delle api, 22 maggio giornata mondiale della biodiversità, il 24 maggio giornata europea delle aree protette. Però il messaggio, ecco, va oltre questi appuntamenti, cioè la giornata delle api ogni giorno, della biodiversità ogni giorno, delle aree protette è ogni giorno. Chiaramente questo è un appuntamento che ci aiuta a far sì che il messaggio sia più incisivo, perché è una giornata dedicata, però ogni giorno, ecco, ci deve essere l'importanza del messaggio.
2: Sì, la dico con uno dei motti del WWF: in un mondo a rischio siamo tutti animali a rischio, quindi insomma guardiamo agli altri sapendo che siamo noi stessi. Noi siamo natura e non dobbiamo mai dimenticarcelo, né in queste giornate né nel resto dell'anno, come dicevi giustamente te, tra l'altro godendo di una bellezza che non tutti hanno la fortuna di poter ammirare.
1: Grazie Raniero Maggini, presidente del WWF Roma e area metropolitana. Grazie a Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E ora per le notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
3: Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già questa settimana, lo riferisce il New York Times, citando due fonti dell'amministrazione USA. Il Pentagono, si legge, sta lavorando sulla possibile nuova fase dell'operazione Epic Fury, come mai da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco all'inizio di aprile. Questo nonostante l'Iran ha presentato un nuovo piano in 14 punti attraverso i mediatori pakistani, che si concentra, viene detto, sui negoziati per la fine della guerra e sulle misure di costruzione della fiducia da parte americana. L'Iran però avrebbe proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma. Intanto si è saputo che i Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato di aver colpito gruppi legati agli Stati Uniti e Israele nella provincia occidentale iraniana del Kurdistan, vicino al confine con l'Iraq. In una dichiarazione pubblicata dall'agenzia di stampa ISNA, i Pasdaran hanno riferito che i miliziani provenivano dal nord dell'Iraq e agivano per conto degli Stati Uniti e appunto di Israele. Stavano tentando di contrabbandare una grande spedizione di armi e munizioni americane. Difficile situazione anche in Libano, perché un drone esplosivo di Hezbollah è detonato vicino a Shomera, città nel nord di Israele al confine con il Libano. Lo ha riferito la stampa israeliana, precisando che non si sono registrate vittime. Le forze armate hanno fatto sapere che sono stati individuati frammenti del drone dopo l'impatto nella comunità di Shomera. Della difficile situazione in Medio Oriente il Papa ha parlato nell'udienza a Sua Santità Aram I, Catholicos della Chiesa Armena di Cilicia, e ha detto: in un momento in cui l'unità e l'integrità del vostro paese sono nuovamente minacciate, le nostre chiese sono chiamate a rafforzare i legami fraterni che uniscono i cristiani non solo tra loro, ma anche con i loro fratelli e le loro sorelle di altre comunità nella patria comune. E ora l'attentato di Modena. Diversamente da lui, la famiglia di Salim El Kudri è pienamente lucida, ha chiesto dei feriti: sono annichiliti dal dolore per le persone ferite, per la donna che ha perso le gambe. Questo lo ha riferito l'avvocato del 31enne Fausto Gianelli. Gianelli, che appunto difende Salim El Kudri, ha chiesto che il 31enne venga visitato da un medico in ospedale e poi chiederà la perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto il legale dell'uomo fermato appunto per aver investito 7 persone in centro a Modena. L'operazione di recupero, e così chiama l'argomento, dei corpi dei 4 italiani nella grotta a circa 50 metri di profondità nelle acque di Alimatà, alle Maldive, rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. Questo lo fa sapere Dan Europe dopo che il suo team finlandese di Search and Recovery ha completato con successo il primo obiettivo operativo della missione, in seguito alla prima immersione tecnica in grotta effettuata oggi nell'atollo di Baobab. Bene, con questo è tutto, Gianmarco, la linea torna a te.
1: E grazie Alessandro Guarasci. Noi andiamo avanti. Non è una pandemia, ma la nuova epidemia del virus Ebola, che ha già ucciso decine di persone in Africa centrale, è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha stabilito l'Organizzazione Mondiale della Sanità di fronte al diffondersi di un raro ceppo della malattia per il quale al momento non esistono né trattamenti né vaccini. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88, con 336 casi sospetti. Grande preoccupazione da parte del direttore generale dell'OMS, che ha dichiarato il secondo livello di allerta più alto, superato solo da quello di pandemia, per l'appunto. Intanto il ministro della salute congolese ha annunciato l'apertura di 3 centri di cura nella regione orientale dell'Ituri, siamo appunto nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie affermano che l'attuale focolaio confermato per la prima volta venerdì è causato dal virus Bundibugyo, una rara variante della malattia da Ebola. Sebbene in Congo e in Uganda si siano verificati più di 20 focolai di Ebola, questa è solo la terza volta che viene rilevato tale virus. Allora ascoltiamo cosa ci ha detto a riguardo Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene e medicina preventiva presso l'Università Cattolica.
4: È più competenza delle autorità internazionali quello di cercare di limitare che questo focolaio epidemico si espanda ai paesi limitrofi, perché questo è il vero rischio ed è per questo che l'OMS ha lanciato l'allarme internazionale. Per altri paesi, cioè più a distanza, in questo momento non c'è rischio, nel senso che le misure di controllo e di prevenzione sono tali che è estremamente difficile che da quelle terre arrivino casi che in qualche modo possano preoccupare. Chiaramente bisogna sempre vigilare, però il vero allarme in questo momento è in Africa.
3: Ecco professore, qua, ma realmente viste comunque i trasporti che ci sono, gli scambi a livello internazionale, possiamo essere davvero sicuri? E soprattutto l'OMS che cosa ha messo concretamente in campo per far sì che appunto questa epidemia non si espanda ancora?
4: Beh, come sa, l'OMS è in una crisi profonda perché il taglio dei finanziamenti degli Stati Uniti l'ha prostrata enormemente e quindi i mezzi sono piuttosto limitati e quindi fa quello che può con i pochi mezzi che ha a disposizione, però ha lanciato l'allarme e sta con tecnici sul posto cercando di capire che cosa sta succedendo, e chiaramente con mezzi estremamente limitati non è possibile garantire la stessa sicurezza che magari si ha la possibilità di fare con mezzi più ricchi. E quindi questa è la realtà della in questo momento, cioè che i controlli e le istituzioni internazionali soffrono, fanno quello che possono, però diciamo rispetto a un'epidemia con un virus così letale, diciamo, io credo che in questo momento possa essere sufficiente.
3: Professore, lei lo ha detto, un virus molto letale, quali sono le cure che in questo caso si possono attivare?
4: Beh, in questo momento la problematicità deriva dal fatto che questo nuovo ceppo virale non è, diciamo, sensibile al vaccino che ha prodotto in momenti record degli anni scorsi. Quindi di fatto in questo momento non c'è niente che tecnicamente si possa fare dal punto di vista farmacologico. Quindi quello che conta sono le misure non farmacologiche, significa pronto isolamento dei casi, pronto, diciamo, circoscrizione dei focolai epidemici, monitoraggio sui movimenti a livello internazionale, cercare di evitare che da quelle zone il focolaio epidemico si espanda ad altre. Questo è quello che è possibile fare attualmente.
3: Professore, per chiudere, ma sull'Ebola serve magari rilanciare la ricerca a livello internazionale, considerato appunto l'elevato transito per esempio di persone da quelle zone? In sostanza, secondo lei va appunto riaccesa l'attenzione internazionale su un virus di cui forse si parla troppo poco?
4: Ma in realtà bisognerebbe farlo con tutti i virus, perché i virus fanno questo da milioni di anni, cercano di penetrare nel corpo umano indipendentemente da quello che sono le politiche, e quindi sostanzialmente bisogna cercare di evitare l'atteggiamento che noi abbiamo avuto di dimenticare l'esperienza del Covid, di rimuovere, come ha fatto l'amministrazione Trump, tutti gli investimenti di prevenzione e profilassi internazionale, perché i virus poi si vendicano, non hanno confini, con i viaggi internazionali che oggi ci sono si muovono da un continente all'altro con grande velocità. Quindi bisogna essere razionali e fare questa lotta tutto l'anno, non soltanto quando emergono i focolai epidemici.

0: Cambiamo argomento. Non possiamo tacere di fronte alla morte di Bakary Sakho. Lo ha detto l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, nell'omelia pronunciata durante la festa dei popoli celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie. Un riferimento diretto all'omicidio del 35enne bracciante maliano ucciso nei giorni scorsi da un gruppo di giovani nella Città Vecchia, episodio che ha profondamente scosso la comunità tarantina. Alessandro Guarasci ha intervistato Monsignor Emanuele Ferro, parroco del Duomo di Taranto.
1: Io ho scelto proprio...
2: Mi ha sorpreso molto, come credo a tutti, c'è sicuramente una situazione di emarginazione sociale, ma in 11 anni non è mai capitato un atto di violenza di questo tipo.
3: Ecco, ma c'è una fascia di popolazione che oggettivamente vive ai limiti della legalità, secondo lei, a Taranto Vecchia?
2: Beh, è evidente che ci sia sicuramente una fascia importante di persone che vivono ai margini della legalità.
3: E concretamente allora che cosa si può fare anche voi come parrocchia, come chiesa? Come
2: concretamente noi dobbiamo cercare di strutturare la comunità in modo tale che ci sia dialogo con tutte le famiglie, che ci possano essere dei luoghi dove orientare e concretizzare progetti di prevenzione che possano in un certo senso aiutare, sensibilizzare. È un discorso prettamente educativo sicuramente, ma deve essere anche un discorso corale, cioè la Chiesa deve andare, nel mio caso, in tandem con tutte le istituzioni, con il mondo delle associazioni, con il mondo della scuola.
3: Ecco, però quanto incide secondo lei in tutto quello che è successo, che comunque la situazione, anche la disoccupazione che c'è a Taranto, la povertà che comunque oggettivamente nel corso degli anni è aumentata?
2: Sicuramente ha un ruolo fondamentale, perché comunque parliamo di un fenomeno complesso. È vero che è un evento, perché chiamarlo episodio mi sembra riduttivo, cioè un evento che parli di violenza di questa efferatezza non può essere isolato, non può essere né generalizzato dicendo che Taranto è una città violenta, ma non può neanche essere isolato o liquidato. È un fenomeno che parte da molto lontano, con tante concause. Sicuramente le difficoltà familiari, la disoccupazione, la delinquenza, sono tutte cose che fanno parte di un quadro complesso, e credo che questo, nel corso dei mesi, anche quando si ricostruirà con maniera sempre più chiara la situazione, anche si instaurerà una verità processuale, credo che questo venga a galla, emergerà sicuramente.
3: Ecco, senta, qual è il progetto, diciamo, chiamiamolo di punta, della vostra diocesi nella Città Vecchia di Taranto, proprio per cercare in qualche modo di includere maggiormente?
2: Noi da anni cerchiamo di mettere a punto quello che è l'oratorio diffuso. La Città Vecchia è un luogo in cui è un'isola nella quale insisteva gran parte della popolazione tarantina, che ha avuto uno spopolamento importante negli anni 60. Di conseguenza ci sono tanti luoghi che comunque sono diventati contenitori vuoti nel corso degli anni. Noi di pari passo alla riqualificazione di alcuni luoghi, a partire dalle chiese e dai locali adiacenti, cerchiamo quello di garantire che in ognuno di questi luoghi nascano delle attività e delle operazioni di prevenzione, quello che noi abbiamo chiamato l'oratorio diffuso, e di questi punti ne abbiamo attivati diversi, sia nell'oratorio di San Giuseppe, che nel centro San Gaetano, che nella stessa casa canonica della cattedrale, e adesso anche proprio lì nei pressi di Piazza Fontana. Nei giorni scorsi abbiamo acquisito un altro stabile nel quale mettere alcune attività. È logico che questo non basta, perché essendo un luogo con pochissimi anche abitanti e con una fetta fondamentale importante, con una percentuale molto alta di persone che hanno difficoltà, anche qui all'interno della comunità individuare degli animatori, degli educatori, delle persone che possano dedicarsi a questo diventa difficile, però ci stiamo provando.
3: Senta, per chiudere, la vittima qua è stato un immigrato. C'è un clima di tensione, di emarginazione nei confronti dei migranti in quella zona?
2: Assolutamente no, almeno io non lo percepisco, e la sorpresa è nata anche da questo, perché comunque la città di Taranto è sempre stata una città accogliente e lo sarà ancora. Tra l'altro nella città vecchia c'è un servizio di mensa per le persone che ne hanno bisogno, e che è frequentata maggiormente da immigrati, ed è alle spalle della cattedrale dove abito io non ho mai registrato nessun atteggiamento di chiusura, di avversione nei riguardi degli immigrati.
0: Un po' di musica, ci ascoltiamo Eddie Vedder con Far Behind, poi torniamo per la seconda parte del Mondo alla radio.

0: occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il cui messaggio ha saputo attraversare i secoli e la cui vita è ancora oggi un esempio per tanti giovani, torna in scena Chiara di Dio, il musical a firma e regia di Carlo Tedeschi, divenuto un classico della scena teatrale italiana. Musical che debutta nell'allestimento 2026 l'11 ottobre al Teatro Leo Amici di Monte Colombo, siamo in provincia di Rimini. In scena la vita della Santa di Assisi accanto alla figura di San Francesco, in un dialogo intenso e ispirato. Per parlarne abbiamo intervistato il regista Carlo Tedeschi e l'attore Francesco Troilo Di Carlo. Ascoltiamo.
1: Io ho scelto proprio Chiara e Francesco, ho scelto di metterli in scena come modello per i giovani di oggi. Sembra strano, no? Sembra un po' fuori moda. E invece hanno delle particolarità modernissime. Sono due anime, due giovani che si amano, superano l'amore terreno perché credono in Gesù, credono nel Vangelo e dunque vogliono salvarsi l'anima. E per salvarsi l'anima hanno dovuto connettersi, hanno dovuto immergersi in se stessi e volerlo fare, scegliere di farlo. E si sono messi al loro interno in comunicazione con la parte più vera, più profonda. È questo che sentono i giovani quando vedono queste due figure in scena.
0: Il musical è nato nel 2004, se non sbaglio, ma l'idea, ecco, di raccontare Chiara d'Assisi in forma poi di musical, com'è nata?
1: Ma eravamo a Santa Maria degli Angeli in piazza a fare lo spettacolo Greccia Notte di Natale 1223. Che andrà in onda, tra l'altro andrà in scena a dicembre nel Teatro Leo Amici al Lago di Monte Colombo. E facendo questo spettacolo, l'indomani della, diciamo, prima, andammo a piedi da Santa Maria degli Angeli fino a San Damiano, in pellegrinaggio, un piccolo pellegrinaggio. Per strada, io avevo fatto una preghiera allo Spirito Santo, un ragazzino aveva la chitarra e musica questa preghiera, questa mia preghiera. Arriviamo a San Damiano, ci accoglie l'allora custode e quando mi riconosce mi dice: Carlo, devi scrivere uno spettacolo su Santa Chiara, un musical. E io dissi: ah, orca miseria, ah, va bene, sì, si potrebbe fare, anzi, una canzone l'abbiamo già preparata per strada. Cantammo questa canzone che piacque molto al custode e poi arrivarono tutte le altre. Nella stessa giornata, questo accadde al mattino, nella stessa giornata, al pomeriggio, avevo una conferenza stampa col comune. Il sindaco, dunque la parte sacra, la parte profana, diciamo così, mi chiese la stessa cosa: Tedeschi deve scrivere uno spettacolo su Santa Chiara. E dunque questo segno così grosso ha dato il via ai lavori per questo spettacolo così particolare.
0: Francesco, abbiamo detto, tu interpreti San Francesco nello spettacolo. Ecco, com'è interpretare il Santo di Assisi e soprattutto anche il rapporto che si vive sul palco con Santa Chiara?
2: Beh, per me è stato particolare perché io sono interprete di San Francesco adesso, però ho iniziato da spettatore. Vidi Chiara di Dio nel 2008, credo, al Teatro Metastasio di Assisi, quando Chiara di Dio era in pianta stabile e lo è stato per 12 anni, rappresentando tutti i giorni per gruppi di pellegrini da tutto il mondo. Io ero un pellegrino ad Assisi con degli amici, vidi questo spettacolo e rimasi totalmente folgorato da quello che trasmettevano questi giovanissimi artisti, e in particolar modo San Francesco per me. Erano giovanissimi, ma non erano solo bravi artisti, ma si percepiva molto bene che questi ragazzi credevano in quello in cui stavano, che stavano mettendo in scena. E traspariva talmente tanto che io dissi: ecco cosa voglio fare nella mia vita. Facevo teatro amatoriale in Puglia e desiderai interpretare quel personaggio. La vita poi mi ha condotto al Lago di Monte Colombo, dove c'è la sede della compagnia teatrale dove Carlo opera principalmente. E Carlo, senza conoscermi, quando mi strinse la mano mi disse: sai che non avrei nulla in contrario se tu facessi San Francesco nel mio spettacolo ad Assisi? Questo due anni dopo che io vidi Chiara di Dio ad Assisi. Quindi per me fu un segno molto molto importante per la mia vita, che cambiò le sorti della mia vita. Oggi sono San Francesco in scena e già dal primo debutto, che fu ad Assisi, ero giovanissimo, avevo 19 anni, e rappresentò qualcosa di importante, perché non era soltanto una forma d'arte per me, ma significava un po' mettere nella mia vita la vita di San Francesco, ecco, le sue rinunce, il suo cambiamento di vita, la sua conversione, la misi un po' anche nella mia di vita, e ho sempre cercato di trasmettere sul palcoscenico quella che è stata la mia esperienza, certamente con le parole di San Francesco e anche con questo particolare rapporto che per me era una cosa nuova, ecco, non conoscevo San Francesco in quelle vesti, come si vede molto bene in Chiara di Dio, questo rapporto di amicizia, amore spirituale tra questi due giovanissimi che credevano in un sogno. In un certo senso anch'io ho creduto in quel sogno, poi Dio mi ha restituito questo desiderio che ho serbato nel cuore.
0: Un sogno, una storia, quella di San Francesco, di Santa Chiara, lo dicevamo all'inizio, 800 anni di storia. Come Carlo Tedeschi riuscire a rappresentare questo con un linguaggio che è moderno, anche parlando insomma a livello teatrale di musiche, scenografie in qualche modo che richiamano ai giorni di oggi?
1: Ma è stato semplice, nel senso che Francesco forse oggi diventerebbe un attore di musical, pur di proclamare il Vangelo, no? Lo faceva per strada, cantava, danzava, aveva questo spirito di letizia che lui voleva comunicare, pur non volendo convertire nessuno, però testimoniava continuamente della gioia di aver incontrato il Cristo. Dunque è stato semplice farlo cantare, danzare, insieme a Chiara ovviamente. Semplice nel senso che le fonti francescane mi hanno aiutato tantissimo. Tutto quello che questi due attori dicono in scena è veramente quello che hanno detto, che è passato dalla bocca di Francesco e di Chiara. Poi c'erano anche però le canzoni o le danze per le quali bisognava inventare qualche cosa. Non ho inventato niente, nel senso che ho raccolto canzoni, poesie, testi di giovani miei allievi che si sono avvicinati al mondo della fede, della spiritualità, e nel loro profondo quelle parole messe in bocca a questi due protagonisti hanno funzionato, nel senso che la verità quando è vera è sempre quella, è una ruota che gira e gira sempre nello stesso modo, la verità è quella, ecco, la verità di connettersi con noi stessi e di scegliere di esprimere la parte più profonda di noi è sempre la cosa più importante.
0: Siamo in chiusura, però chiedo a entrambi un'ultima cosa, ecco, dopo tanti anni di teatro vissuti in maniera diversa, contesti, esperienze, ecco, anche diverse, ma anche simili, accomunate insomma da degli elementi. Che cosa del teatro vi emoziona ancora, Carlo?
1: Quello che mi emoziona del teatro è portare sulla scena, in quel momento recitandola, mostrandola agli altri, una verità che hai vissuto. Perché se non hai vissuto quella verità non riuscirai mai a trasmetterla. E questo è il fascino bellissimo del teatro. Essere veri pur recitando un personaggio che non sei.
2: Non volevo ripetermi, però purtroppo è proprio questa la risposta anche per me, perché il teatro per me ha rappresentato il percorso artistico, è stato parallelo al percorso di ricerca anche interiore. E quando ho scoperto che potevo essere me stesso anche sul palcoscenico, pur interpretando altri ruoli a volte, e ho scoperto un aspetto meraviglioso del teatro, e poter avere quel rapporto, quello sguardo anche con il pubblico in quel momento dal vivo, nasce un'intesa, nasce una comunicazione, una comunione che penso che non ha eguali.
1: Sì, nella nostra religione cattolica c'è una verità bellissima, che è la comunione dei santi. Ecco, scatta nel teatro, scatta questa cosa stupenda, questa comunione, non solo in questo caso Chiara di Dio, di Chiara e Francesco con chi li interpreta, ma anche scatta insieme al pubblico. È una cosa meravigliosa quello che avviene, no? Questo contatto tra il pubblico, i santi che interpretiamo e noi stessi.
0: Gorizia, la città che resta capitale. Il 12 maggio a Milano è stato presentato il percorso che proietta l'esperienza della capitale europea della cultura oltre il 2025, trasformandola in una strategia culturale di lungo periodo. Il progetto è stato illustrato nella sede dell'Associazione Stampa Estera come una fase di continuità istituzionale e progettuale in cui il riconoscimento europeo diventa una struttura stabile di sviluppo urbano, culturale e sociale. Il 2026 segna così il consolidamento di un percorso che unisce memoria, innovazione e progettualità pubblica. Sentiamo cosa ci ha raccontato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.
3: È stata una straordinaria opportunità per che cosa? Certamente per fare il saldo del 2025, ma soprattutto per illustrare quelle che sono le prospettive. Per capirci, il saldo non ti parlerò di quanti turisti in più, del sold out, di cose che sono fisiologiche quando c'è un grande evento come quello della capitale europea. Innanzitutto con una precisazione che capitale europea non è soltanto un anno, come il conferimento di una onorificenza, un premio che uno lo riceve, non è dedicato soltanto a quell'anno, ma significa che per la Commissione europea Nova Gorizia e Gorizia hanno in sé le caratteristiche proprio per continuare a essere testimonianza in Europa e nel mondo, come abbiamo sempre sostenuto, di come un confine che è stato testimone delle tragedie del secolo scorso oggi sia davvero uno strumento di coesione, di collaborazione internazionale. Però una cosa che certamente possiamo dire è che Gorizia, quella che era fino a pochi anni fa, e la Gorizia di oggi e di domani non sono assolutamente la stessa città, ma per tante ragioni, certamente per gli investimenti importanti che sono stati fatti per riqualificare aree e zone che prima non c'erano. Se devo fare soltanto volo d'uccello, se penso alle aree verdi e il sole 24 ore che attribuisce a Gorizia il podio tra i comuni capoluoghi come città più verde, ogni cittadino può fruire di una media di 140 metri quadri, cioè un bel appartamento, 140 metri quadri di verde. Abbiamo speso tanto per consegnare ai cittadini, ai turisti, luoghi di aggregazione per lo sport, per la cultura, per il tempo libero. Provi a pensare che nel centro della città c'era una boscaglia, ma davvero un bosco letteralmente impenetrabile. Oggi offriamo alla città una sorta di Central Park, 13 ettari con un torrente a corno che passa in mezzo, 4 km e mezzo di piste ciclopedonali, spazio per i giovani, per i diversamente giovani, 7 accessi a tutta la città, ma ho citato solamente uno rispetto a tantissimi interventi che sono stati fatti, certo una parte importante nel verde, non soltanto da parte nostra ma anche di altri soggetti, altri enti che hanno approfittato della capitale europea per destinare risorse. Penso a Gorizia, prima sede del polo scolastico regionale. Abbiamo pensato, abbattendo un ospedale, a realizzare un polo scolastico che concentrerà tutte le scuole superiori della città, pensando agli spazi della didattica che non sono quelli di oggi. Noi oggi sappiamo che chi nasce oggi, quando entrerà nel mercato del lavoro, avrà il 50% di probabilità di svolgere una professione con competenze che oggi non possiamo non solo formare, ma neppure assolutamente conoscere. Ergo, ecco perché non siamo in grado neanche di pensare di quali spazi avrà bisogno. Perciò è davvero in via non sperimentale, ma è il primo spazio per la didattica dei nostri giovani, che sappiamo essere il migliore investimento. Tantissimi, abbiamo aumentato del 50% la disponibilità relativamente alla capacità ricettiva, ospitalità alberghiera, B&B nella nostra città. E poi una cosa straordinaria, gliela dico adesso, non so se era già prevista tra le sue domande: la DAG, la Digital Art Gallery, la più grande galleria d'arte digitale d'Europa. D'Europa siamo certi, stiamo verificando se è anche di tutto il mondo. Sotto il colle sul quale si erge il castello c'è una galleria lunga 300 metri. I 100 metri in mezzo sono letteralmente coperti da un chilometro, 1000 metri quadri di LED, è una parete LED. arte digitale, immagini che cambiano in continuazione, una musica suggestiva. L'artista è Refik Anadol, che sappiamo essere il più grande artista digitale al mondo. Per capirci, è quel artista turco che vive negli Stati Uniti, che è l'artefice di grandissime installazioni, tra le quali anche la Sfera di Las Vegas. Refik Anadol considera questa sua opera d'arte senza dubbio la più importante che gli abbia fatto in tutto il mondo. Per capire il grado di attrattività che ha questa LED wall, questa parete di luce, noi abbiamo raggiunto i primi 100.000, ripeto, 100.000 visitatori nei primi 26 giorni, ai quali si aggiungono 63.000 prenotazioni. Ecco la ragione per cui il nostro ufficio turistico della regione, Promoturismo FUG, ci ha anticipato che a fine anno saremo una delle 10 città più visitate in Italia. Ovviamente tra la prima e la decima c'è di mezzo non il mare, l'oceano, se pensiamo ai 23 o 24 milioni di turisti di cui beneficio certo gode Venezia, ma poi Roma, Firenze, Napoli, Milano, per carità. Perciò però essere una cittadina piccola come la nostra, essere nel top 10 delle città più visitate in Italia è una cosa che ci incoraggia. E come? Ma se questo è dal punto di vista turistico, pensiamo invece a come Gorizia, che era poco conosciuta, invece oggi sappiamo che in qualunque città io vado in Italia, ma anche all'estero mi chiedo informazioni sulla nostra città, Gorizia, che comunque era un paese letteralmente di provincia, abbiamo visto come il costo a metro quadro degli appartamenti stia crescendo in modo importante, come Gorizia sia appetibile, perciò sia attrattiva verso capitali che vengono al di fuori del Friuli Venezia Giulia, ma al di fuori anche del nostro paese, stanno acquistando palazzi, stiamo dedicando spazi che rischiavano di implodere, spazi che rischiavano di implodere e stiamo destinando a studentati, a spazi di foresterie per insegnanti, docenti universitari, aumenta la formazione universitaria accademica nella nostra città. Arrivano capitali per investire, penso uno tra tutti, il prossimo Canadair, l'abbiamo presentato a gennaio, sappiamo che il Canadair idrovolante non è più in produzione, l'Italia sarà l'Italia a produrre un aereo che non si chiamerà così, che avrà lo stesso scopo, che avrà caratteristiche molto ma molto performanti e sarà assemblato nella nostra città, parliamo di 1300 posti di lavoro. Ecco, proprio un'altra caratteristica, un'altra cosa che siamo riusciti a ottenere, Gorizia nel corso degli ultimi 50 anni ha perso il 25% della sua popolazione, un inverno demografico che ha colpito duramente il nostro territorio. Ebbene, in questi 7-8 anni siamo riusciti progressivamente a rallentare fino a fermare il calo demografico e finalmente siamo arrivati a invertire la tendenza e lo scorso anno per la prima volta sono tornati ad aumentare il numero di abitanti nella nostra città. Diciamo che sono tutte ragioni che mi fanno vedere il futuro, anche quando io non sono più sindaco della nostra città, con vivacissima soddisfazione.
0: Ecco, diciamo, sindaco, un consolidamento di un percorso che, per l'appunto, come ci ha spiegato, unisce memoria, innovazione, progettualità pubblica, guardando anche a quello che è il futuro, alle sfide, non solo per questo 2026, ma in generale, come ci ha detto, per il futuro. Accennava prima al confine Gorizia, Nuova Gorizia, ecco, in qualche modo un confine che può rappresentare però anche un ponte per quanto riguarda comunità diverse, un esempio, però diverse neanche poi se vogliamo così tanto, però ecco un concetto, questo in questo caso un esempio di ponte che può essere esteso anche un po' come esempio a tutto il mondo se vogliamo.
3: Assolutamente sì, e mi fa piacere che abbia sottolineato questo aspetto, ma lo sa perché? Perché io scherzando dico sempre che Gorizia e Nuova Gorizia hanno scoperto, pensi un po', l'acqua calda. Guardi che la nostra città, come lei disse, è stata divisa prima ancora del muro di Berlino, il muro di Gorizia risale a diversi anni prima del muro di Berlino, quella cortina di ferro che ha separato per decenni l'Europa dell'Est dall'Europa dell'Ovest. Ebbene, nonostante fossimo, perciò la Gorizia ha la casa divisa dall'orto, da un confine, divisa dalla stalla, un cimitero letteralmente diviso in due, all'epoca una parte in Italia e l'altra parte nell'allora Repubblica Federativa di Jugoslavia. Ebbene, abbiamo scoperto l'acqua calda in che senso? Che è testimonianza, come ha detto lei, in Europa, nel mondo, che non c'è, mi credo, un piano B, non esistono alternative, se non la reciproca conoscenza. Io sostengo sempre che quando uno entra in un luogo buio si muove con paura, con circospezione, perché ha paura di subire qualcosa che gli faccia del male o anche soltanto di urtare qualcosa. Accende la luce e non soltanto può attraversare gli spazi agevolmente, ma magari si ferma per apprezzare qualcosa. E così vale anche nelle relazioni umane. Lei, quando non conosce un qualcuno, è difficile che si apra con una persona che non conosce, che collabori, che si fidi di lui. Questo avverrà quando lo conoscerà. Ecco, questa capitale europea ha consentito di accelerare un processo, certamente sarebbe accaduto comunque fra 20 anni, fra 30 anni, non posso supporre quando, ma finalmente due comunità si sono conosciute e hanno scoperto che non soltanto c'era chi faceva la stessa cosa dall'altra parte del confine, ma hanno scoperto che fare quella cosa e farla insieme la si fa meglio. Ecco perché io dico che non ci sono piani B. Quanto ci impiegheranno le popolazioni ucraine e russe per tornare a dialogare, o sulla striscia di Gaza o in altri luoghi del mondo? Ecco perché la reciproca conoscenza ci consente, acqua calda, di scoprire che dell'altra persona non bisogna aver paura, non solo non bisogna avere paura, ma ci sono tanti lati che si apprezzano e, guarda un po', possiamo lavorare insieme. Diversamente avremo troppe generazioni prima che queste ferite, e come, che sono ancora aperte in tantissimi luoghi del mondo, possono cicatrizzarsi.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Le ore 17, alcune indiscrezioni sostengono che Teheran, nella sua risposta agli USA in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga a più fasi, accettando un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Il traffico tra il valico di frontiera di Ruzizi a Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, e Ruanda è stato sospeso per arginare la diffusione del virus Ebola oltre confine. Il governo delle Maldive ha affermato che si tenterà il recupero di due corpi dei sub italiani martedì e due mercoledì. Sarà pubblicata il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Tutto l'informazione torna alle 16:00.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di un'attesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
2: Verrà interrogato domani il giovane accusato di strage dopo i fatti di Modena, i legali pronti a chiedere la perizia psichiatrica. Individuati i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sotterranea alle Maldive, da domani il difficile recupero. Ore decisive per il conflitto in Medio Oriente, le odierne risposte dell'Iran non hanno soddisfatto Trump, nuovo abbordaggio alla flottiglia da parte di Israele. Magnifica Humanitas, prima enciclica di Papa Leone, verrà presentata lunedì prossimo, il testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura andiamo a Modena, dove è stata rimandata domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'uomo che sabato pomeriggio ha travolto i passanti e i turisti nel centro cittadino. Per lui sarà richiesta anche la perizia psichiatrica. Raffaella Frullone.
3: È stubata, cosciente e in relative buone condizioni la donna a cui sono state amputate entrambe le gambe dopo che l'impatto con l'auto di Salim Incontri ha squarciato il sabato pomeriggio di Modena. Lo fanno sapere dall'ospedale di Baggiovara i sanitari, dove i feriti, oltre alle lesioni fisiche, fanno i conti con un trauma ancora troppo difficile da elaborare. Intanto è stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'italo-marocchino che dovrà rispondere di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile in un quadro di disagio psichiatrico, spiega il ministro dell'Interno Piantedosi, sulla stessa linea illegale dell'uomo Fausto Giannelli.
4: È in una situazione di assoluta confusione mentale, non sembra lucido, assolutamente inconsapevole.
3: L'avvocato che chiederà la perizia psichiatrica ha inoltre riferito che il suo assistito ha chiesto in carcere sigarette e una Bibbia, mentre emergono le mail inviate all'Università di Modena, che aveva frequentato laureandosi in economia, in cui alternava pretese di richieste di lavoro a insulti e invettive contro il cristianesimo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Le reazioni alla vicenda di Modena continuano a susseguirsi. Facciamo il punto con Pierluigi Vito.
5: Nato in Lombardia da genitori marocchini, naturalizzato italiano, l'anagrafe di Salim El-Khoudry è stata l'occasione per rinfocolare polemiche contro la concessione della cittadinanza agli stranieri in Italia. I più accesi nei loro commenti sono stati, come prevedibile, Roberto Vannacci: se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo, ha detto, e il vice premier Matteo Salvini, che ha invocato permessi di soggiorno revocabili di fronte a persone non integrabili. Accuse di sciacallaggio dalle opposizioni e distinguo dai colleghi di maggioranza non sono tardati, anche perché El-Khoudry è un cittadino italiano e quindi non può essere espulso. Cittadini stranieri sono i due egiziani e uno del Bangladesh che hanno collaborato a bloccare El-Khoudry, elogiati dal vice premier Tajani.
6: Penso che debbano essere ricompensati, premiati coloro che hanno contribuito a fermare questa persona che ha compiuto un atto incredibilmente violento e inaccettabile.
5: Pierluigi Vitoli.

0: se sarà possibile recuperarli. Le condizioni sono estreme, fanno sapere i soccorritori. Il meteo è ancora troppo variabile, le correnti fortissime e la stessa profondità rendono al momento quasi proibitivo il recupero dei corpi di Federico Gualtieri, Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Muriel Odennino. Narcosi, ipossia, perdita improvvisa dell'orientamento possono essere alcune delle cause all'origine della tragedia, come l'embolia o altre malattie da decompressione, le stesse che hanno ucciso nei giorni scorsi uno dei primi soccorritori. Le indagini sono ancora all'inizio. Per capire di più su quanto accaduto resta fondamentale il recupero delle salme, che però al momento sembra ancora molto complicato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ci sono anche alcuni cittadini italiani, sarebbero 9 da quanto si è appreso poco fa, tra gli attivisti presi dai soldati di Israele nell'operazione contro la Global Sumud Flottiglia in alto mare. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
2: In acque internazionali, al largo di Cipro, in pieno giorno, i militari israeliani hanno raggiunto e sono saliti a bordo di alcune delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, l'iniziativa umanitaria internazionale diretta a Gaza nel tentativo di rompere il blocco imposto alla striscia. Un'operazione, quella della Marina di Tel Aviv, per la quale il premier Netanyahu si è congratulato. State sventando un piano malvagio, ha detto ai suoi. Tra gli attivisti fermati anche alcuni dei 35 italiani che partecipano alla missione. Tutto quello che Israele sta facendo in questo momento è un crimine, una violazione del diritto internazionale e di quello marittimo, hanno denunciato dalla flottiglia. Stamane il ministro degli esteri Tajani aveva lanciato un messaggio a Israele: devono rispettare le regole internazionali e trattare eventuali italiani fermati nel massimo rispetto della dignità della persona. Ma tra i responsabili della missione internazionale non manca la preoccupazione, si temono nuove violenze dopo i trattamenti della scorsa detenzione. Elena Seno, linea allo studio.
1: Siamo al conflitto in Medio Oriente, come detto nei titoli, le odierne risposte dell'Iran al piano statunitense non avrebbero soddisfatto Trump, che sarebbe pronto a dare il via libera a nuovi attacchi. Massimiliano Cochi.
3: Dopo le accuse e le minacce delle settimane scorse che sembravano preludere una ripresa della guerra, la diplomazia è tornata a battere un colpo. Poche ore fa l'Iran, attraverso i mediatori pakistani, ha presentato una nuova bozza di accordo agli Stati Uniti. Prevederebbe una lunga tregua nei combattimenti e una riapertura graduale dello stretto di Hormuz, ma soprattutto una lunga sospensione del programma nucleare iraniano e la consegna di circa 400 kg di uranio già arricchito alla Russia. Aperture minime che, secondo Teheran, dovrebbero consentire però la ripresa del dialogo diplomatico, ma la Casa Bianca, secondo il sempre ben informato sito Axios, avrebbe già fatto sapere che il piano è stato respinto e che domani Donald Trump riunirà nella Situation Room i vertici della sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari per riprendere la guerra in Iran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Gli effetti economici della crisi medio orientale sempre in primo piano, botte e risposta tra la Premier Meloni e la von der Leyen sul nodo energia. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Abbiamo il collegamento, evidentemente è caduta la linea. Possiamo andare avanti intanto con gli altri servizi del radiogiornale. Restiamo comunque in Medio Oriente, la situazione in Libano, dove non si fermano i raid israeliani. Antonio Soviero.
4: L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di 3 villaggi nel sud del Libano. È la risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, afferma il portavoce delle IDF. Secondo gli esperti di diritto internazionale, invece, gli avvertimenti di Tel Aviv sono incoerenti e spesso vaghi. Dalla notte le forze ebraiche hanno condotto una serie di raid nel paese dei cedri, uccidendo 5 persone e 2 bambini. Tra le vittime anche un comandante della Jihad Islamica e sua figlia. Hezbollah risponde con un drone esplosivo nel nord di Israele, nessun ferito, mentre sono 3.000 i morti libanesi dal 2 marzo, tra cui molte donne e bambini. E meno male che c'è la tregua sponsorizzata dagli Stati Uniti. No alternative a cessate il fuoco e ritiro degli israeliani, afferma il presidente libanese Aoun, ma Israele parla per la prima volta di linea gialla nel sud del Libano, un'area che ha invaso e che, come per Gaza, non libererà più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Come dicevamo, il botta e risposta tra la Premier Meloni e la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Eccoci, Ugo. Sì, è stato uno scambio epistolare sul patto di stabilità. Dopo la missiva del presidente del Consiglio Meloni inviata a Bruxelles, che chiede una deroga per le misure necessarie per far fronte

0: alla crisi energetica. Un portavoce della Commissione europea ribadisce la linea di prudenza dell'Unione: utilizzare al massimo le risorse già disponibili. A prevalere sarebbe sempre la linea dei cosiddetti paesi frugali, guidati dalla Germania. Dall'altra parte l'Italia cerca di fare sponda con la Francia, allentare i vincoli in un momento così delicato, e di questo stamattina la Presidente del Consiglio ne ha discusso a Palazzo Chigi anche nel faccia a faccia col Presidente polacco. Tra le forze politiche ovviamente la maggioranza si schiera con il governo, da registrare tuttavia la posizione più marcata della Lega, che sarebbe pronta ad andare avanti anche senza il via libera di Bruxelles. Per le opposizioni invece l'esecutivo si muove con colpevole ritardo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmini, nello studio.
1: La cronaca ha un nome: il killer delle due donne ritrovate nel seminterrato di uno stabile in un cantiere edile fermo da anni a Pollena Trocchia, nel Vesuviano. Si tratta di un uomo che le avrebbe uccise dopo una colluttazione al termine di prestazioni sessuali. Lucia Ascione.
2: 49 anni, disoccupato, consumatore di droga, è l'identikit di un uomo residente a Santa Anastasia, presunto killer delle due donne trovate cadaveri stanotte nel sotterraneo di un edificio in costruzione in Viale Italia a Pollena Trocchia, comune del Vesuviano. Cade così la prima ipotesi di suicidio formulata per una 29enne originaria di Caserta e per una 49enne ucraina. L'uomo sarebbe stato un loro cliente. Ha confessato di averle spinte nel vuoto a distanza di 24 ore al termine di una colluttazione sopraggiunta perché, a suo dire, non era in grado di pagare le prestazioni. Se confermato che il duplice omicidio sia avvenuto in tempi diversi, si aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'inquisito, che ha già invocato l'attenuante della legittima difesa. È stata una segnalazione di una coppia che aveva visto la notte scorsa un uomo e una donna entrare nell'edificio e dopo qualche ora l'uomo uscire da solo con una borsetta in mano a far scattare le indagini. L'indiziato è stato trasferito a Poggio Reale in attesa del fermo del GIP. Lucia Scionellini allo studio.
1: Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si sono astenuti dal lavoro vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, alla sanità, alla scuola. La agitazione per quanto riguarda i treni terminerà questa sera alle 21, previste le fasce di garanzia per le altre situazioni. Siamo alla Magnifica Humanitas, il titolo della prima enciclica di Papa Leone, che verrà presentata lunedì prossimo. Il testo è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ci racconta di più Cristiana Caricato.
3: Si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà la prima enciclica di Leone XIV, un documento atteso sin dai primissimi giorni del pontificato, quando lo stesso pontefice aveva fatto riferimento alla scelta del nome, ispirato dall'estensore della Rerum Novarum, Papa Pecci. Il documento è stato firmato il 15 maggio, proprio nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica che ha gettato le basi della moderna dottrina sociale della Chiesa, analizzando il rapporto tra Chiesa e rivoluzione industriale. Un ideale collegamento per quella che sembra dare seguito alla preoccupazione di Prevost, espressa nell'incontro con i cardinali il 10 maggio del 2025, per la nuova rivoluzione che investe la società, il mondo del lavoro, la difesa della dignità umana e la giustizia, innescata dagli sviluppi tecnologici e dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. A presentare quello che ha tutte le carte per diventare un testo di riferimento per il pensiero sociale della Chiesa, in un momento di grandi trasformazioni, sarà lo stesso Pontefice, lunedì 25 maggio nell'aula del Sinodo, dopo alcuni qualificati interventi di ecclesiastici ed esperti. Una riflessione che si pone già come documento fondamentale per le implicazioni etiche e sociali nell'uso dell'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciarle da Pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente Mattarella nel messaggio al Papa nel primo anniversario dell'inizio del suo pontificato. È tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, come tutti i pomeriggi al venerdì, siamo in diretta su Radio Vaticana dalle 13.05 fino alle 14 insieme a Don Massimo Granieri per un'altra puntata di Tracce su Tracce in onda sulla radio nostra preferita, in replica anche a lunedì in versione più ristretta, è come prendere un caffè più ristretto dalle 18.15 fino alle 19, ma qualora non ci fosse la possibilità per gli ascoltatori di seguire o la diretta o la replica, c'è sempre il nostro podcast sul sito di Vatican News, lì trovate tutte le nostre puntate. Come al solito la nostra trasmissione si occupa di musica popolare, all'interno della musica cercheremo insomma le tracce del mistero e di come gli artisti si rapportano al mistero e al mistero ovviamente della vita. Potete partecipare attivamente alla nostra trasmissione inviandoci i vostri messaggi su WhatsApp della radio 335 12 43 722 e via social anche sui miei profili Facebook e Instagram. Ho già condiviso la scaletta di oggi, già sono arrivati i primi commenti che ho messo già qui pronti per essere letti. Partiamo subito con una canzone che ridefinisce il concetto di appartenenza ed è un evento questa canzone, perché finalmente tornano insieme Paul McCartney e Ringo Starr dei Beatles in questa canzone che si intitola Home to Us, estratta dall'album di McCartney The Boys of Dungeon Lane. Ascoltiamo la canzone e poi insieme la commentiamo qui su Radio Vaticano.

Home to us, casa per noi, Paul McCartney insieme a Ringo Starr, insomma, noi che siamo dei beatlesiani di vecchia data, non possiamo che essere felici, anche se nei 60 anni di carriera dei due superstiti dei Beatles, ricordiamo i Beatles, coloro che hanno cambiato il corso della musica contemporanea nel mondo, è la prima volta che in realtà duettano insieme, hanno suonato insieme, si sono ritrovati più volte anche per ricordare i fasti dei Beatles, però in realtà non avevano mai cantato insieme dopo la fase dei Beatles. Ecco che ci ha pensato il buon Paul. In realtà, se conoscete un po' la storia dei Beatles, Paul McCartney ha quasi adottato Ringo Starr, lo fece quando erano giovani, perché Ringo Starr era di casa presso la famiglia di Paul McCartney, e questa amicizia chiaramente è durata nel tempo, ed è bello sentirli cantare in questa canzone in cui Paul McCartney celebra il suo passato proprio nei sobborghi di Liverpool, perché Paul McCartney si è cresciuto in un quartiere un po' più agiato, Allerton, invece Ringo viene un po' dai sobborghi della Merseyside di Liverpool, Dingle. Chi ha visitato la città, io ho avuto l'opportunità di farlo, è bello poter tornare in questi luoghi, c'è anche un tour organizzato, ma io vi consiglio di andare per fatti vostri, quando uno viaggia per fatti suoi vede più cose e anche in maniera più intensa. È bello ascoltare questa canzone perché McCartney ricorda un po' il suo passato, ritorna alle sue radici e fa capire che comunque, nonostante la sua celebrità, nonostante la popolarità straordinaria dei Beatles, alla fine una persona rimane legata alle sue origini, alla sua città, e devo dire che questa è una canzone che è un inno alla fedeltà a ciò che uno è stato da ragazzo, ed è bello poterlo sentire cantato insieme al suo amico Ringo. Sui social mi scrive Luca, anche perché devo dire la scaletta di oggi ha stuzzicato l'attenzione e l'appetito dei nostri ascoltatori, anche del nostro tecnico Gabriele, insomma, ha scritto daje vedendo un po' la scaletta di oggi, perché ve lo anticipo, ci sono Stevie Wonder, Led Zeppelin, Beck, insomma abbiamo tanta carne a cuocere oggi pomeriggio. E mi scrive Luca sul mio profilo Instagram e dice: sentire due Beatles così vicini dopo 60 anni toglie il fiato, un ritorno che sa di eterno. E mi sa tanto che questo sapore di eternità ce l'hanno ridato anche in Rolling Stones, che non sono da meno. Secondo me si guardano a distanza Paul McCartney e Mick Jagger, cioè lo fai tu, lo faccio anch'io. Ormai diceva anche in preascolto Gabriele, dice anche si guardano a distanza da 60 anni, e devo dire che la longevità dei Rolling Stones ormai sfida ogni legge fisica e diventa ovviamente per noi una goduria. Li ascoltiamo in questo nuovo singolo che anticipa l'uscita del loro nuovo album, la canzone si intitola In the Stars, e vi consiglio anche di andare a recuperare il video su YouTube perché hanno fatto una cosa molto particolare. Intanto ce li ascoltiamo qui su Radio Vaticana.

Mamma mia, che tiro questa canzone. Rolling Stones, In the Stars, il loro nuovo singolo. Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood, abbiamo parlato prima del video, hanno utilizzato quella che si chiama tecnologia deepfake per realizzare il video che accompagna questa canzone, ed è bello poterli vedere nelle loro versioni stile anni 70, cioè li hanno ringiovaniti di, non so, 40 anni, 50 anni. Devo dire che però Ron Wood, dicevamo anche in privato, non è venuto tanto bene nel video. Invece devo dire che la somiglianza di Mick Jagger giovane e Keith Richards è impressionante, cioè si fa fatica a capire che è una manipolazione attraverso l'intelligenza artificiale. Ma al di là di quello che i Rolling Stones riescono a combinare dal punto di vista visivo, quello che ci colpisce è sempre la loro musica. C'hanno sempre questo tiro, questa loro chiara identità precisa, e piacciono sempre, non so come fanno, insomma. Ma la cosa che ci stupisce, anzi che mi stupisce, e che insomma, loro hanno ormai tutto, come del resto anche Paul McCartney e Ringo Starr. Parliamo di Beatles, Rolling Stones, del fondamento della musica popolare nel mondo, eppure continuano a fare musica, continuano a cercare un dialogo con la realtà. In questo caso, nella canzone dei Rolling Stones, le stelle diventano il confine tra il visibile e l'invisibile. Mi fa appunto impressione questa ricerca di senso di chi, pur avendo avuto tutto dalla vita e dal mondo, continua a interrogare il cielo. Mi scrive Sara su Instagram: il video in deepfake è un cortocircuito temporale pazzesco, vedere i ragazzi di ieri e di oggi insieme è pura emozione. Devo dire, io sono rimasto piuttosto basito, sto guardando il video. Lasciamo l'Inghilterra, lasciamo i Beatles, lasciamo i Rolling Stones, torniamo in Italia, a Napoli. I New Genea portano, no, la lingua dello spirito tra i ritmi del Mediterraneo qui in Italia. C'è una canzone che ho scelto dal loro nuovo disco People of the Moon, che ricorda quasi quasi un po' il mio dialetto, quello calabrese, che ha influenze campane. Questa canzone mi ha ricordato un po' alcune cose, alcune espressioni tipiche del mio dialetto. Proverò a parlare in dialetto dopo averla ascoltata, questa canzone che si intitola Carè.

0: Eugenia dall'album People of the Moon, album bellissimo, lo consiglio, forse tra le cose più fresche e più belle pubblicate ultimamente in Italia. Massimo De Stefano e Lucio Aquilina sono loro, il duo che recuperano questo dialetto napoletano per raccontare una gioia ma anche le ombre di una terra tipica come quella napoletana e del calore umano che noi troviamo in quella terra. Dicevo del dialetto perché per chi abita, per chi come me ha abitato per tanti anni nella provincia cosentina, in quella zona della Calabria, forse non tutti sanno, c'è un'influenza linguistica campana e culturale molto molto forte. Infatti questa canzone si intitola Carré, che è un verbo che tradotto in italiano significa cadere, e nel mio dialetto cadere si dice proprio così, cariri, carè. È una cosa che mi ha riportato un po' alla mia terra. Saluto anche le persone che inviano sul mio WhatsApp personale foto di birre che accompagnano il loro pranzo, perché condividendo la playlist di questa mattina sui social ho detto ai miei followers, non so quanti sono, quanti siano, preparate le birre, perché insomma la playlist di oggi si presta un po' ad ascoltare la musica accompagnando al pranzo un buon bicchiere di birra. Non so se è della mia stessa opinione il nostro amico giornalista Gianluca Beltri, in collegamento appunto da Cosenza, parliamo oggi di tanta Calabria. Gianluca, buon pomeriggio.
1: Ciao a te Don Massimo, ben ritrovato. Senti, a te e a tutto il nostro pubblico.
0: Grazie, poi mi fa, come dire, particolarmente impressione introdurti questo pomeriggio dopo aver ascoltato in Eugenia, che devo dire fosti tu a farmeli scoprire in tempi non sospetti.
1: Vabbè, allora devo riconoscerti l'onestà di avermi prevenuto e preceduto, perché stavo per farti la domanda provocatoria.
0: Esatto, ma questi in Eugenia da dove li hai presi? No, mi ricordo tanti anni fa quando si faceva un programma, no, in radio in Calabria, che tu arrivasti con, mi pare, il terzultimo disco dei Eugenia, e attraverso di loro abbiamo scoperto, no, un filone musicale napoletano a me sconosciuto, ma devo dire molto molto interessante.
1: Sì, sono bravissimi, recuperano la parte più vitale, la contaminano, più vitale del patrimonio napoletano, e la contaminano in modo molto intelligente e divertente.
0: Sì, veramente è una cosa. Poi devo dire, un disco che mi fa impazzire proprio questa canzone, il mio inno personale, di una persona appunto che sta lì per cadere da un momento all'altro. Insomma, sono io proprio in persona in questa canzone. Senti Gianluca, allora chiaramente tu sei nostro gradito ospite, ma ormai sei di casa qui a Radio Vaticana, perché attraverso, insomma, la tua sapienza, la tua conoscenza musicale ci fai riscoprire delle pietre miliari della musica contemporanea, e oggi dobbiamo festeggiare i 50 anni di due dischi importanti. Il primo è Presence, sì, dei Led Zeppelin.
1: Sì, sono due dischi importanti in modo molto diverso tra loro, come vedremo, e questo, allora, sicuramente non è il miglior disco delle Zeppelin, secondo me, ma secondo molti, però rappresenta proprio una cesura, perché probabilmente è l'ultimo disco importante delle Zeppelin. Esce nel 1976, infatti compie 50 anni, ed è un disco fatto, diciamo, in fretta e furia, perché doveva partire un tour mondiale di oltre 100 date, se non che Robert Plant inaugura una serie di guai che riguarderanno lui e tutto il gruppo, perché inizia un periodo nero. Lui ha un incidente stradale gravissimo in Grecia che lo costringe su una sedia a rotelle, per cui tour annullato. Jimmy Plant, Robert Plant e Jimmy Page mettono insieme sei pezzi ed esce questo disco che è Presence, che è aperto dal disco, dalla canzone che ascolteremo tra poco, che c'è tutta una sua storia, Nobody's Fault But Mine,
0: che non è colpa di nessuno se non mia, no?
1: Sì, certo, sì, solo colpa mia. Che è un brano del 1927, in realtà è un blues classicissimo del blues, eseguito dal bluesman texano Blind Willie Johnson. E in questo, nell'originale, la lettura della Bibbia, quindi adesso entriamo nel tuo campo, è vista come una salvezza, mentre invece la mancata lettura della Bibbia porta alla dannazione. Quindi il pezzo è un'ammissione di colpa, è una confessione. Malgrado Blind Willie Johnson, il bluesman a cui risale il brano, fosse stato accecato dalla matrigna quando aveva appena 7 anni.
0: Sì, ed è morto anche in circostanze piuttosto tragiche, mi pare.
1: Sì, insomma, vita tragica come quella di molti bluesman. E lui, quindi il contesto della canzone originale è strettamente religioso. Il pezzo è famosissimo, è stato reinterpretato da tutti, da John Rainborn dei Pentangle, da Bill Frisell, Ray Cooder, Nina Simone, Grateful Dead e altri ancora. Nel 76 le Zeppelin, e qua apriamo un'altra parentesi molto cara a me e a te anche in altri contesti, che sono stati più volte accusati di essere dei ladri, tra virgolette,
0: non solo ladri ma anche luciferini, quindi insomma fare ascoltare le Zeppelin e Rolling Stones in un'unica puntata su Radio Vaticana fa un certo effetto, agli ascoltatori, a me sì, però
1: ma anche perché questo pezzo loro lo prendono nel 76 e consapevolmente lo decristianizzano, perché levano i riferimenti biblici che c'erano, perché il pezzo era fortemente intriso proprio di questo sentimento religioso, quindi lo laicizzano e inoltre lo accreditano come loro, perché sì, i coautori del brano risultano Page e Plant, come se Blind Willie Johnson non fosse esistita.
0: Possiamo dire blues, che erano dei copioni, dai. bravi a copiare, però
1: però diciamo, questo pezzo da blues con la sola chitarra slide diventa un pezzo potentissimo di hard rock.
0: Scusa se ti interrompo, Gianluca, chiedo intanto a Gabriele di mandarlo sottofondo, sì, perché c'è un intro forse di 1:20 di chitarra,
1: sì,
0: no?
1: Sì, lo poi è un pezzo che si ferma e riprende in continuazione e dà proprio questo senso di ansia di ripresa, poi di stop, quindi tutto quanto in un contesto di forte hard rock molto potente, che noi dobbiamo immaginare cantato da Robert Plant seduto su una sedia a rotelle.
0: C'è un'immagine surreale questa cosa qui, quasi come se la sedia a rotelle fosse, insomma, una punizione divina, cosa che è antiteologica, diciamo, però rende l'idea.
1: Però guarda che i guai erano solo iniziati, perché dopo questo disco selvaggio, durissimo, ruvido, Presence, quando parliamo di Led Zeppelin come band maledetta, appunto pensiamo che dopo l'anno Robert Plant perderà suo figlio,
0: mamma mia,
1: Karak, il suo secondo genito, che morì a causa di un'infezione, e questa cosa portò la band quasi allo scioglimento. Questo non successe, ma fu solo rimandato di poco, perché poi nel 1980 morì all'improvviso John Bonham, il batterista, e la band si sciolse veramente in modo definitivo.
0: Per fortuna sono rimasti i loro dischi e noi ce li ascoltiamo, i Led Zeppelin, qui su Radio Vaticana. Ragazzi, non mi sembra vero. Nobody's Fault But Mine, Led Zeppelin, qui a Tracce su Tracce.

0: Devo dire che questa canzone ha acceso gli animi qui all'interno di Radio Vaticana, perché bisognerebbe vedere cosa sta succedendo al di là del vetro.
1: Dimmelo, non mi vedo.
0: No, guarda Gianluca, devo dire che abbiamo Gabriele e Daniele, sono dei fonici fantastici, sono anche musicisti. Bisognerebbe la prossima volta metto una telecamera, no? E facciamo una live sui social. Devo dire, una canzone meravigliosa questa.
1: Formidabile.
0: Nobody's fault but mine, cioè non è colpa di nessuno se non mia. Vorrei aiutare ovviamente gli ascoltatori. Un amico mi ha scritto: siete dei pazzi a mandare questa canzone su Radio Vaticana. Voglio leggere un paio di versi, visto che Gianluca tu hai spiegato anche il testo di questa canzone. Dice la versione originale, ovviamente parlo quella di Blind Willie Johnson, dice, canta: non è colpa di nessuno se non mia, se dovessi morire e la mia anima andasse perduta. Ho una Bibbia a casa mia, se non la leggessi e la mia anima andasse perduta, sarebbe colpa mia. Questo è il testo originale del bluesman Johnson, che è stato poi ovviamente ritoccato dai Led Zeppelin. Però dicevamo anche in studio, Gianluca, che il blues in fondo è il patrimonio di tutti, quindi i Led Zeppelin hanno approfittato di questo patrimonio comune modificando le canzoni. Però bisogna anche ammettere, sì, sono dei copioni, però accidenti, copiano benissimo, addirittura
1: mamma
0: migliorando
1: mia.
0: No?
1: Guarda, sono seduto, ma pure io dovevo muovermi.
0: Sì, non si riesce a star fermo con questa canzone, incredibile.
1: Poi pazzesco, proprio tutti e quattro dei fuori classe nei rispettivi strumenti. Anche la voce è uno strumento, e chiaramente in più penso anche l'armonica qua, ma veramente è incredibile.
0: Poi comunque è una canzone, cioè una energia pazzesca. Comunque è una canzone molto intelligente, perché in qualche modo fa come dire, è un grido, no, sulla nostra fallibilità, e insomma è quando ti morde la coscienza e non riesci a liberarti di questo peso. Devo dire che poi si contrappone anche alla canzone prossima che abbiamo scelto per spiegare un altro capolavoro. 28 settembre 1976 esce sul mercato discografico mondiale Songs in the Key of Life di Stevie Wonder.
1: Sì, cambiamo completamente registro, e se quello, diciamo, è un disco importante, ma non il migliore, diciamo, nella storia delle Zeppelin, qua stiamo parlando veramente di un masterpiece, cioè uno dei dischi più influenti di sempre, un lavoro davvero monumentale. Citato da molti come il disco della vita, Michael Jackson, Elton John, Prince, George Michael, trovane uno che non sia stato in qualche modo folgorato o influenzato da un lavoro come questo. Un disco doppio, molto ambizioso, di Stevie Wonder, che arriva in un momento cruciale della sua carriera in cui stava già pensando di fare altro, non si sa bene perché. Ma di andarsene in Ghana, dedicarsi a imprese umanitarie, se non che gli arriva questo contratto irrinunciabile per fortuna della Motown, e lui si mette al lavoro, ma vuole fare davvero le cose in grande, quindi un disco monumento di un'ora e tre quarti, a cui parteciperanno più di 130 persone, fra cui Herbie Hancock, George Benson, molti altri, una specie di almanacco. Songs in the Key of Life è un compendio magistrale di funk, jazz, blues, R&B, gospel, pop, barocco, davvero di tutto, ricercatissimo, però contemporaneamente di enorme presa commerciale e capace di parlare a tutti, di piacere a tutti o comunque a molti.
0: Sì, devo dire che
1: è un successo incredibile.
0: In questo disco c'è quello che forse manca a tanti artisti, cioè il dono della sintesi, cioè riesce a essere colto ma allo stesso tempo leggero e popolare, una cosa che riesce a pochi, o sbaglio?
1: Infatti sì, perché è ricercatissimo, ma non ti sbatti in faccia la sua ricercatezza, è molto potabile, diciamo, è molto godibile, sì. Però c'è dietro una grande raffinatezza. Pensa tu che un brano come Isn't She Lovely, che è poi forse la canzone più famosa di Steve Wonder, non è nemmeno stato pensato come singolo, cioè è stato poi scovato in qualche modo, cioè l'aveva puntato su altri pezzi. Pensa tu che cosa c'è in
0: mamma
1: questo
0: mia
1: disco, quanta roba c'è. Tu hai scelto il pezzo che ritengo, insomma, anche più consono al tuo spazio, a questo spazio, ma davvero c'era l'imbarazzo della scelta.
0: Sì, sì, sì.
1: e penso che questo sia davvero una specie di capolavoro di musica classica del tardo Novecento. Ecco, noi non abbiamo avuto nel nostro scorcio di tempo la musica classica che hanno avuto nell'Ottocento, nel Settecento. Ecco, però questo potrebbe essere un disco da consegnare nei secoli come un esempio, diciamo, riuscito di musica classica del nostro tempo. Del nostro tempo intendo del tardo secolo scorso,
0: Vista anche perché l'influenza che ha avuto su tantissimi artisti.
1: Sì, anche perché contiene dei messaggi profondi, universali, tratta dei temi impegnativi, molto impegnati, e questo però non gli ha impedito di andare in testa alle classifiche di praticamente di tutto il mondo, compreso l'Italia, dove è arrivata, se non sbaglio, seconda, quindi insomma molto in alto ai suoi tempi, e di rimanere nei decenni, oggi ne parliamo dopo 50 anni, come un lavoro ascoltato da tutte le generazioni ancora adesso.
0: Sì, infatti io mentre oggi preparavo un po' la trasmissione, ero in pausa a scuola, ascoltavo appunto la canzone che abbiamo scelto per Tracce su Tracce, e un ragazzo si è avvicinato, mi ha detto: "Prof, ma io questo disco ce l'ho." Cioè, un ragazzo di 16-17 anni, quindi comunque insomma è uno di quegli artisti che i ragazzi seguono a distanza poi di tempo, e nonostante le differenze anche culturali e musicali che possono dividere le varie generazioni. Gianluca, grazie di cuore sempre di questi preziosismi musicali che ci doni sempre. Hai scatenato qui veramente un'energia pazzesca con la scelta della canzone dei Led Zeppelin.
1: Qualche secondo, perché sì, sennò a proposito, dimmi, dell'energia scatenata, vorrei dire ai nostri amici di là del vetro che, diciamo, era in combutta il tuo pezzo con un altro che è I Wish, se non sbaglio.
0: Sì,
1: no?
0: sì,
1: voglio un piccolo aneddoto giusto per raccontare anche quanta energia c'è in questo album. Nei tempi della pandemia, quindi qualche anno fa, quando non potevamo nemmeno uscire intorno al palazzo a fare, insomma, un po' di moto, noi mettevamo una volta al giorno in casa una canzone e facevamo il trenino in casa da una stanza all'altra, giusto per muoversi un po'. E la canzone che avevo scelto per fare questo era I Wish di Stevie Wonder.
0: Ma che prometto di rimetterla la settimana prossima, perché te lo meriti e ce lo meritiamo tutti. Intanto proviamo ad ascoltare Stevie Wonder, che ci suggerisce di parlare con Dio quando le cose non vanno bene. Grazie Gianluca, noi ci sentiremo settimana prossima per altre perle che riguardano la storia della musica.
1: Un abbraccio.

devo dire che i nostri ascoltatori su WhatsApp si sono scatenati. Io penso che Stevie Wonder e Led Zeppelin abbiano tirato fuori forse le cose più belle dei nostri ascoltatori. Ci scrivono dal Mugello, quindi dalla bella Toscana. Marco dice: complimenti per la musica, ci si prova a parlare con Dio, ma risponde poco, secondo Marco, e come pare a lui. Marco, bisogna trovare la sintonia giusta, la frequenza giusta, bisogna pazientare, perché Dio c'è e si mostra nelle cose più piccole e a volte anche più banali. Un altro ascoltatore che però non si firma dice: perché non avete fatto ascoltare Us, che è compresa nel disco di Stevie Wonder? Avremo tempo e modo di farlo. Comunque grazie, perché attraverso i social, attraverso WhatsApp, devo dire che la nostra trasmissione pare sia seguita, e questo devo dire ci fa molto piacere. Anche per oggi siamo giunti al termine della nostra trasmissione. In podcast ci ritrovate fra qualche minuto, in replica lunedì alle 18:15, ogni settimana qui in diretta su Radio Vaticana, al venerdì dalle 13:05 in poi. Forse nelle radio state ascoltando questa canzone che è stata mixata recentemente da un famoso DJ, ma io mi ricordo che nel 1986 avevo 16 anni e ascoltavo questa I Can Wait dei New Shoes. Io vi saluto, buon pomeriggio, alla prossima.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
5: A Catania, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
6: Le ore 19, Michele Raviar in studio. Sarà pubblicata il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato lo stesso giorno nell'aula del Sinodo. La conclusione sarà affidata al cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Seguirà l'intervento e la benedizione di Papa Leone. Intanto questa mattina il pontefice ha ricevuto il consiglio di amministrazione della Catholic Extension Society, organizzazione no profit nata 120 anni fa, che sostiene le diocesi più povere in diversi paesi del continente americano attraverso svariati progetti. È fondamentale alleviare le necessità dei meno fortunati, ha sottolineato il Papa nel suo discorso pronunciato in inglese. Il servizio è di Tiziana Campisi.
7: 120 anni fa fu padre Francis Clement Kelly a raggiungere le comunità di fede più remote degli Stati Uniti per portarvi i sacramenti e il sostegno della Chiesa e a volere un'organizzazione che raccogliesse fondi per aiutarle. Oggi prosegue la sua missione la Catholic Extension Society, che Leone XIV ringrazia per l'impegno profuso dalla sua fondazione.
8: In a particular way, I would like to commend your work in Cuba and in Puerto Rico.
7: In particolare vorrei lodare il vostro lavoro a Cuba e a Porto Rico. Il sostegno che offrite a queste comunità è una splendida espressione dell'universalità della Chiesa e un vivo promemoria del fatto che l'amore per il prossimo è la prova tangibile dell'autenticità del nostro amore per Dio. Il pontefice chiede in particolare che si continui la cura pastorale per gli indigenti e per le numerose famiglie emigrate negli Stati Uniti e sottolinea quanto importante sia che queste persone sperimentino il calore di una comunità contraddistinta dalla presenza di Cristo. L'amore per i poveri può quindi essere inteso come il segno distintivo evangelico di una Chiesa fedele al cuore di Dio.
6: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente e non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Secondo fonti iraniane, la nuova proposta consegnata dall'Iran agli USA attraverso il Pakistan è in 14 punti e si concentrerebbe sulla fine della guerra. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Iniziamo questa settimana che precede immediatamente la Pentecoste. Invochiamo il dono dello Spirito su di noi, sulla Chiesa, sul mondo intero, perché davvero possa illuminare, possa riscaldare, possa darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno perché la nostra vita sia vissuta come vita cristiana. All'inizio della nostra celebrazione ci riconosciamo peccatori, bisognosi della misericordia di Dio. Riconosciamo i nostri peccati. Signore, tu sei la via che ci conduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, tu sei la verità che illumina tutti i popoli, Christe eleison. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Venga su di noi, o Signore, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà e la possiamo testimoniare con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Altopiano, scese ad Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo

0: di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio. Parola di Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: Regni della terra, cantate a Dio.
1: Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici, e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio. Regni della terra, cantate a Dio. I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, Signore è il suo nome. Regni della terra, cantate a Dio. Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Regni della terra, cantate a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sei tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Parola del Signore.

vogliamo fermare la nostra attenzione su questo brano del Vangelo di Giovanni, che ci riporta ancora una volta alla sera del Giovedì Santo nel Cenacolo. Gesù ha appena detto ai suoi discepoli: «Il Padre vostro vi ama perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre». Qual è la risposta dei discepoli a queste parole di Gesù? Le abbiamo sentite questa sera. «Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio». Sono parole che i discepoli pronunciano per farci in qualche maniera vedere a che punto era la loro fede. Essi hanno compreso che davvero Gesù conosce tutto, che può rispondere a qualunque domanda sulla vita. Hanno capito che viene da Dio e quindi possono dire di credere in Lui. Ma Gesù risponde a loro facendo notare che questo non basta. La cosa importante non è conoscere qualcosa o molto di Gesù, ma la cosa importante è essere Suoi discepoli, fidarsi di Lui, andare dietro di Lui sapendo che Lui è la via, la verità e la vita, come qualche giorno fa ci è stato ricordato. Infatti, la loro convinzione viene smentita da Gesù, che dice chiaramente: «Vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Non è vero che credete in me». Preannunzia che nell'ora della prova lo abbandoneranno e la paura prenderà il sopravvento sulla loro fede. Ecco, anche noi possiamo pensare che avere fede in Gesù significhi sapere tante cose di Lui, sapere a memoria delle frasi e saperle anche riportare al momento opportuno. È importante invece prendere coscienza che non bastano le nozioni, non basta la catechesi, è importante, non bastano altri incontri che possiamo fare, magari nei nostri movimenti, nei nostri gruppi. Forse abbiamo già fatto esperienza che finché ci va tutto bene, ci sembra che la nostra fede in Gesù sia talmente forte da poter pensare che possiamo prendere alla lettera anche quelle parole che Gesù dice: «Se aveste fede come un granello di senape, potreste dire a quella montagna: spostati, ed essa si sposterebbe». Ma quando iniziano i problemi, quando arrivano le malattie nostre o dei nostri cari, quando ci sono le disgrazie che sono sempre molto pesanti, ecco che ci lasciamo prendere dall'angoscia, dalla paura, e iniziamo a chiederci: dov'è Dio? Dove sei, Gesù? Nel momento della sofferenza tante volte manchiamo di fede. E la motivazione di questo sta nel fatto che pensiamo alla fede come un qualche cosa che ci deve preservare dai problemi e dalle difficoltà, quasi un'assicurazione sulla vita e sulla salute. Gesù oggi ci dice che la fede in Lui serve ad affrontare le difficoltà, non ad evitarle. Gesù ci dice che non basta sapere, conoscere il Vangelo, ma è necessario ricordarsi del suo amore, essere coscienti che Egli non ci lascia soli nei momenti di buio, che è con noi sempre, che combatte con noi nei momenti difficili e ci dona la forza e il coraggio di cui abbiamo bisogno per affrontare le situazioni che ci si presentano.
Gesù ci invita a essere consapevoli e a ricordarci sempre la frase finale: io ho vinto il mondo, lui ha vinto il mondo. E allora in questi giorni invochiamo in modo particolare lo Spirito Santo che ci illumini, che ci aiuti a meditare con profondità la parola del Signore. E affidiamo al Signore tutte le nostre preoccupazioni, i nostri problemi, forse la nostra solitudine, le nostre malattie, con la massima fiducia che Egli è con noi sempre. Ed è con noi in modo particolare proprio nell'ora della prova. E affidiamoci anche al soccorso perpetuo della Sua e nostra Madre Maria. Ella rinnoverà la nostra fiducia nel Signore, dicendoci come ai servi di Cana: fate quello che Egli vi dirà. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, questo sacrificio senza macchia ci purifichi e infonda nel nostro cuore il vigore della Tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella Tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, Egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle anime nostre, ci chiama all'unanime preghiera sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, suo vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà di figli diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.
5: Pace a te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, il sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, oh Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Facciamo insieme la preghiera alla Madonna. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù, che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno, quella attuale e l'ora tua. Vieni dunque il nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria Regina della Pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore

0: e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

0: in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre,

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni di Papa Leone XIV. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero doloroso. Gesù inchiodato alla croce per noi. Sembra incredibile. Gesù viene veramente crocifisso. Le sue mani e i suoi piedi sono trafitti dai chiodi che aggiungono dolore a dolore. E Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Inchiodato alla croce, Gesù non smette di intercedere presso il Padre a favore dei suoi persecutori. Non invoca su di loro la vendetta, ma si appella alla misericordia dell'Altissimo perché abbia pietà di loro. Il sacerdozio di Cristo raggiunge qui il suo culmine. Gesù intercede per i suoi persecutori e offre la sua vita per liberarli dal peccato e dalla morte. Ora, scrive San Paolo ai Romani, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Una bontà del genere non si era mai vista sulla terra. Essa è stata l'inizio di un mondo nuovo, nel quale molti martiri, in forza dell'amore a Cristo, sono morti perdonando i loro persecutori e intercedendo per loro, affinché la misericordia di Dio li accogliesse nelle dimore eterne. E quelli che passavano di là, scrive l'Evangelista Matteo, lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce». Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano. «Ha salvato gli altri? Non può salvare se stesso? È il re di Israele? Scenda ora dalla croce e gli crederemo». Fino all'ultimo, gli uomini tentano di distogliere Gesù dal disegno del Padre. Proprio quando lui è più debole, proprio allora, la tentazione si fa più forte. I malvagi vogliono vedere un miracolo che li costringa a credere. «Scenda ora dalla croce e gli crederemo». Se Gesù avesse obbedito al loro invito, tutti sarebbero stati costretti a credere in Lui. La nostra libertà, però, sarebbe stata vanificata. La storia del mondo sarebbe giunta in pochi istanti al suo compimento. Tutti avrebbero dovuto riconoscere la divinità di Gesù. Non ci sarebbe stata, tuttavia, nessuna libera collaborazione tra noi e Dio. Al contrario, Cristo ci vuole attrarre a sé col fascino della sua bontà e della sua obbedienza, non con la sua forza e la sua potenza. Lo scherno dei capi e dei soldati arriva a mettere in dubbio la cosa più cara che Gesù possiede, il suo rapporto col Padre. Gli stolti mettono alla berlina l'amore che il Padre ha per Gesù. Ha confidato in Dio. Lo liberi lui ora, se gli vuole bene. Ha detto, infatti, sono figlio di Dio. Il sostegno di tutta la vita di Gesù è stato la certezza dell'amore sconfinato del Padre verso di lui. Tutta la predicazione di Gesù non aveva forse lo scopo di introdurci nel rapporto d'amore tra lui e il Padre? Non era forse stata un continuo richiamo all'amore che lui e il Padre avevano per ognuno di noi? Gesù viene preso in giro proprio a riguardo di ciò che ha di più caro. Se Dio ti è amico, perché non viene a liberarti? Tutto ciò che ci hai detto è falso, tu non sei mandato da Dio, sei un falso profeta. Gesù, però, non ha ceduto. Anche nell'oscurità più totale, non ha mai messo in dubbio che il Padre lo stava amando. Sulla croce, questo amore è nascosto dietro nubi tempestose, ma la fede di Cristo non viene meno. Egli sa bene che dietro la coltre di nuvole risplende il sole dell'amore del Padre. Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che l'avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti, scrive l'Evangelista Luca. Due malfattori sono crocifissi insieme a Gesù. Uno di loro scherniva il Figlio di Dio, l'altro disse: «Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno». Gli rispose Gesù: «In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso». Gesù, pur nella prova più tremenda, è certo che la sua intercessione ha la forza di salvare persino l'anima dell'ultimo peccatore. Anche in croce, poco prima di morire, Gesù sa bene di essere il re dell'universo. Questo episodio del buon ladrone riempie di speranza il nostro cuore. Qualunque sia il peccato di cui ci siamo macchiati, Gesù possiede, in forza del suo sacerdozio, il potere di liberarcene. Alle tre, Gesù gridò con voce forte: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Lo stesso Figlio di Dio, per condividere fino in fondo la nostra condizione decaduta, accetta di sperimentare nella sua anima afflitta la lontananza dal Padre. Tuttavia, il Figlio di Dio, anche in questa estrema agonia spirituale, non smette di affidarsi al Padre. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito». Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio». Nel quinto mistero doloroso contempliamo Gesù che muore in croce per noi. Non stanchiamoci di contemplare Gesù nella sua agonia. Chiediamogli che ci faccia dono della sua fede. Per essa, anche nell'abbandono estremo, non smise mai di affidarsi nelle mani del Padre. Domandiamo a Gesù che ci dia la grazia di guardare gli uomini come lui ha guardato i due malfattori inchiodati alla croce e i soldati romani che l'avevano ingiustamente torturato senza pietà. Domandiamo a Cristo di non perdere mai la speranza che anche i nostri persecutori possano convertirsi. Domandiamo allo Spirito Santo che la nostra vita sia spesa fino all'ultimo perché gli uomini, soprattutto i più lontani, possano vedere attraverso di noi la bontà del Padre che li ama e non si stanca di attenderli. Domandiamo a Cristo di assisterci nell'ora della nostra morte.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione inizierà con due ampi brani di Matthias Beckmann, compositore e organista tedesco, nato probabilmente nel 1616 a Niederdorla in Turingia, una regione che ha dato i natali a moltissimi compositori, non ultimo dei quali lo stesso Johann Sebastian Bach. La famiglia di Beckmann era una famiglia di musicisti e lui venne spedito a Dresda verso il 1628 per entrare nel coro della Cappella della Corte, coro che era diretto dal grande Heinrich Schütz. Durante questo periodo di formazione studiò ugualmente anche l'organo con Johann Klemm, un allievo di Christian Erbach. Grazie alla raccomandazione di Schütz, Beckmann si recò nel 1633 ad Amburgo per diventare allievo di Jacob Praetorius, che all'epoca era l'organista della Petrikirche e lui stesso allievo del grande Jan Pieterszoon Sweelinck. Nel 1637 o il 38 Beckmann ritornò a Dresda e divenne organista della Cappella della Corte e membro della Cappella dell'Elettore. Qualche anno più tardi, nel 1649-50, nell'inverno, ci fu una celebre competizione tra Beckmann e Johann Jakob Froberger, uno dei grandi musicisti tastieristi dell'epoca, già allievo di Girolamo Frescobaldi a Roma, e da questa competizione musicale Beckmann ne uscì vincitore. Questo però fece sì che nascesse una grande amicizia tra i due musicisti. Qualche anno più tardi, nel 1655, grazie ad una sua brillante esecuzione all'organo, vinse il posto di organista alla chiesa di San Jacob ad Amburgo. E nel 1660 ottenne la cittadinanza amburghese e fondò, insieme ad altri colleghi musicisti, un Collegium Musicum che ogni settimana organizzava dei concerti che attiravano una folla veramente notevole. Beckmann morì il 24 febbraio del 1674 e fu sepolto nella chiesa di San Jacob. Ora ascolteremo due brani di ampie dimensioni di questo autore, due brani organistici. Inizieremo con le variazioni sul corale Es ist das Heil und kommen her. Esegue Wolfgang Zehrer all'organo.

Era Wolfgang Zierer all'organo Harpschnittger, conservato nella Jakob Kirche di Amburgo, nella esecuzione delle variazioni sul corale Es ist das Heil und kommen her di Matthias Beckmann. E proseguiamo ascoltando un altro brano di ampie dimensioni di questo autore. Ascolteremo le variazioni su O Lux Beata Trinitas. Esegue sempre Wolfgang Zierer all'organo Harpschnittger, conservato nella chiesa di San Jakob ad Amburgo.

Di Mattias Bachmann avete ascoltato le variazioni su O Lux Beata Trinitas nella esecuzione di Wolfgang Zehrer all'organo Harpschnitgel conservato nella chiesa di San Jacob ad Amburgo. Ed ora voltiamo pagina e passiamo a Jean-Philippe Rameau, compositore nato nel 1683 e morto nel 1764, del quale ascolteremo due dei pièces de clavecin en concert. Sono delle suite per clavicembalo, violino e viola, violino o flauto traversiere e viola da gamba, dove il clavicembalo non si limita a fare un accompagnamento, un basso continuo, ma ha una parte concertante a tutti gli effetti, quindi una parte dialogante piuttosto complessa, alla pari dei due solisti ad arco. Inizieremo col Premier Concert, composto dai movimenti La Coulicam, La Livrée, La Vésinée. Esegue l'ensemble Musica Amphion, composto da Rémy Baudet al violino barocco, Rainer Zipperling alla viola da gamba e Pieter Jan Belder al clavicembalo.

Di Jean-Philippe Rameau avete ascoltato le Deuxième Concert dai Pièces de Clavecin en Concert nell'esecuzione dell'ensemble Musica Amphion. Rémy Baudet, violino barocco, Rainer Zipperling, viola da gamba, Pieter Jan Belder, clavicembalo. E siamo giunti al termine del nostro appuntamento con la musica per tastiere. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Alto Piano, scese ad Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù, e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo, e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio». Rispose loro Gesù:

0: Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi, è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo.
1: Sopportare è più di avere pazienza, è portare sulle spalle, portare il peso delle tribolazioni. E anche la vita del cristiano ha dei momenti così, ma Gesù ci dice: abbiate coraggio in quel momento. Io ho vinto, anche voi sarei vincitori. Questa prima parola ci illumina per andare nei momenti più difficili della vita, quei momenti che ci fanno soffrire. Affidare al Signore qualcosa, affidare al Signore questo momento difficile, affidare al Signore me stesso, affidare al Signore i nostri fedeli, noi sacerdoti, vescovi, affidare al Signore le nostre famiglie, i nostri amici e dirle al Signore: ma prenditi cura di questi, sono i tuoi. È una preghiera che non sempre noi la facciamo, la preghiera di affidamento. Signore, ti affido questo, portala tu avanti. È una bella preghiera cristiana, è l'atteggiamento della fiducia nel potere del Signore, anche nella tenerezza del Signore che è Padre. Tre parole: tribolazione, affidamento e pace. Nella vita dobbiamo andare strade di tribolazione, ma è la legge della vita. Ma in quei momenti affidarsi al Signore, e Lui ci risponde con la pace. Questo Signore che è Padre ci ama tanto e mai delude.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

Era un uomo che fin dalla prima giovinezza si era ritirato in appartata solitudine, che il rimbombo della vita gli metteva paura, rifugiandosi tra i libri. Viveva in una casa di sua proprietà dalle stanze piene zeppe di libri e non aveva altra compagnia se non quella che essi gli procuravano. Poiché ardeva di passione per il vero e il bello, gli sembrava più che giusto vivere in stretto contatto con gli spiriti più nobili dell'umanità, piuttosto di esporsi al rischio di dover affrontare, nella vita là fuori, incontri casuali ed imprevisti. I suoi libri erano tutti del tempo antico, di saggi e poeti greci e romani, di cui amava la lingua e il cui mondo gli appariva così limpido e ben fatto che spesso si capacitava a stento del perché l'umanità avesse abbandonato questo nobile sentiero barattandolo con tutto quel caos. Questi antichi avevano già prodotto il meglio in tutti i campi della scienza e della poesia. Qualcosina di più era sopraggiunta più tardi, Goethe ad esempio, ma se lui

l'umanità nel frattempo aveva fatto dei progressi, ciò era accaduto in campi che non lo toccavano da vicino e che gli sembravano superflui e senza valore. Nella costruzione di macchine e armi, nella trasformazione della vita in morte e nel tramutare la natura in cifre o in denaro. Questo lettore conduceva una vita serena, tranquilla ed equilibrata. Passeggiava nel suo piccolo giardino declamando versi di Teocrito, raccoglieva le massime degli antichi, inoltrandosi felice nel mondo delle idee, soprattutto in quello di Platone. A volte avvertiva la povertà e l'angustia della sua vita, però sapeva dagli antichi che la felicità non dipende dalla molteplicità e che il saggio trova la salvezza nella fedeltà ai propri ideali e nel dominio di sé. Una volta questa vita serena subì un'interruzione dovuta al fatto che il lettore, durante un viaggio che aveva per meta la biblioteca dello stato confinante, trascorse una serata a teatro. Vi si rappresentava un dramma di Shakespeare che egli sì conosceva fin da studente, ma solo per modo di dire, come le cose che si imparano a scuola. Sedeva nella grande sala in penombra, un po' oppresso e infastidito perché non amava la folla, ma ben presto si sentì attratto e trascinato dallo spirito di quest'opera poetica. Vedeva bene che gli attori recitavano in maniera mediocre e non era affatto un amante del teatro, eppure, attraverso tutti questi ostacoli, lo colpì un raggio, una forza, un fascino potente che non aveva mai conosciuto. Alla fine del dramma corse fuori stordito, proseguì il viaggio come stabilito e si portò a casa le opere complete del poeta inglese.

Quindi non fece altro che leggere. Sedeva come intontito e leggeva Lear, Otello, Romeo e tutti gli altri. E un turbine di passione, di demoniaco e vita fantastica penetrò in lui. I giorni trascorrevano nell'ebbrezza. Sentì con gioia che un nuovo mondo gli era stato dischiuso e per lungo tempo visse, in casa e in giardino, circondato dagli eroi di questo assurdo poeta che sembrava rivoltare da capo a piedi tutte le conclusioni cui erano arrivati i greci. Eppure egli era nel giusto e vinceva ogni resistenza. Per la prima volta nel mondo del lettore si era aperta una breccia. Da fuori irrompeva un'aria nuova nella sua classica tranquillità, o forse non si era ridestato qualcosa in lui, qualcosa che ora batteva con ali inquiete. Com'era strano tutto ciò, com'era nuovo. Questo scrittore, anche lui morto da tempo, sembrava non avere alcun ideale, o se ne aveva, erano del tutto diversi da quelli degli antichi. Per questo Shakespeare, l'umanità era visibilmente non già un tempio del pensiero, bensì un mare pieno di tempeste, dove si trascinavano uomini convulsi, beati nel loro essere portati via, ebri del loro destino. Essi si muovevano come fossero costellazioni, seguivano ognuno la propria strada con slancio predeterminato, con impeto intatto e con assillo infinito, anche se il cammino portava all'abisso e alla rovina.

Finalmente il lettore, come uno che si svegli dopo un baccanale, rientrò in sé quando, dopo aver riflettuto sul passato, ritornò ai suoi greci e latini, scoprì che questi avevano un altro sapore, erano un po' insipidi, un po' vecchi, un po' estranei. Allora tentò con alcuni libri di famosi scrittori contemporanei, ma non gli piacquero. Sembrava che tutto girasse intorno a delle inezie senza importanza e tutto sembrava essere serio solo a metà. La sete di nuove seduzioni e scotimenti non lo abbandonò più. Chi cerca, trova. E così la prima cosa che trovò fu un libro di un norvegese, un certo Hamsun, un libro straordinario e uno scrittore straordinario. Quest'uomo sembrava aver vagabondato tutta la vita, vale a dire che viveva ancora, solitario e frenetico, senza uno scopo, senza una fede, mezzo viziato e mezzo inselvatichito, all'eterna ricerca di un sentimento vero che, qua e là e solo per brevi attimi, credeva di trovare nella consonanza del suo animo con il mondo circostante. Tale scrittore non creava un mondo di uomini come Shakespeare, parlava per lo più di se stesso. Eppure molti brani gli procurarono un'intensa commozione e un dolore amaro. Talvolta dovette mettersi a ridere tutto a un tratto in maniera finora sconosciuta. Che bambino era questo scrittore, che ragazzo caparbio, ma era stupendo e chi lo leggeva sentiva cadere briciole di stelle e udiva il tuono di incendi lontani. Poi l'uomo dei libri trovò un grosso volume che si intitolava Anna Karenina e poi le poesie di Richard Demel e un po' più tardi trovò i libri di Dostoevskij. Da quando aveva cominciato con Shakespeare era come se la letteratura lo rincorresse, come se qui e là, non appena cominciava a sentire un vuoto, gli andasse incontro come per magia proprio ciò che in quel momento poteva parlargli, che poteva rapirlo. Pianse e passò notti insonni sopra questi libri russi, gettò lontano Orazio e diede via molti dei suoi vecchi libri. Gliene capitò uno tra le mani, in latino, che prima non aveva tenuto in gran conto. Adesso lo mise da parte e presto lo lesse, erano le Confessioni di Agostino, per poi ritornare a Dostoevskij. Un giorno verso sera, quando si era stancato a furia di leggere e gli facevano male gli occhi, non era più tanto giovane, si mise a riflettere. Sopra un'enorme libreria, in lettere dorate, era incisa quella massima greca che significa «conosci te stesso». Dentro di lui iniziò un intenso lavorio, perché egli non si conosceva. Da lungo tempo non sapeva più nulla di sé. Ora, ripercorse ogni traccia ancora presente nella sua memoria, ricercò con fervore i tempi in cui un verso di Orazio lo aveva affascinato, un'ode di Pindaro lo aveva reso felice. Allora, grazie agli antichi, era sorta in lui la cognizione di qualcosa che si chiama umanità. Attraverso i poeti era stato eroe, sovrano, saggio, aveva fatto leggi e leggi aveva osservato e lui, l'uomo, era uscito con meravigliosa dignità fuori dal caos della natura inanimata verso la chiara luce. Adesso tutto ciò era distrutto, svanito per sempre. Non aveva solo letto e con piacere storie d'amore di briganti. No, egli aveva amato, ucciso, pianto, peccato, riso. Era caduto negli abissi del delitto, della miseria, degli istinti e dei piaceri folli e volubili. Aveva sguazzato nell'orribile e nel proibito. Le sue riflessioni non diedero molti frutti. Cosmania febbrile si riattaccò di nuovo a libri strani, si perse nella morbosità malinconica e scettica di Flaubert, lesse poesie e drammi di poeti giovani e giovanissimi che sembrano essere nemici mortali di tutto ciò che è ordinato, greco e classico, che predicano la ribellione e l'anarchia, che glorificano l'orrido e se la ridono del terribile.

Anch'essi avevano in qualche modo ragione. Anche questo faceva parte dell'uomo. Anche questo doveva essere. Era una menzogna nasconderlo. Era menzogna sottrarsi al caos sanguinoso della vita. Seguirono un grande rilassamento e un'enorme stanchezza. Non c'erano più libri che gli venissero incontro, dai quali lo chiamassero cose nuove e possenti. Era malato, si sentiva vecchio e truffato. Un sogno lo illuminò. Sognò. Stava costruendo un enorme muro con tantissimi libri. Cresceva alto, vedeva solo quello. Il suo compito era di accatastare qui tutti i libri del mondo in una grande costruzione. Improvvisamente una parte della costruzione cominciò a oscillare. I libri scivolavano giù, cadevano con fracasso nel vuoto. Una strana luce irrompeva attraverso i buchi spalancati e al di là del muro di libri vide qualcosa di spaventoso. Nella luce e nel fumo vide un caos immenso, un intrico di figure e immagini, persone e paesaggi, uomini che morivano e donne che partorivano, bambini e animali, serpenti e soldati, città in fiamme e navi naufragate. Grida e urla selvagge di gioia risuonavano confuse, sangue scorreva, fiumi di vino, fiaccole dalla luce accecante e sfacciata. Ed egli si svegliò e balzò su, il cuore oppresso da un peso tormentoso. E quando, sconvolto, si ritrovò in piedi alla luce della luna, nella sua camera silenziosa, quando riconobbe gli alberi dietro la finestra e il libro sul comodino, allora seppe e comprese tutto in un baleno.

Era stato ingannato. Era stato defraudato di tutto. Aveva letto, voltato le pagine, divorato carta. Ah, e là dietro, dietro l'infame muro di libri, c'era stata la vita. Cuori erano bruciati, passioni si erano scatenate, sangue e vino erano corsi, erano accaduti l'amore e il delitto. Ed egli non aveva percepito niente di tutto ciò, nulla era stato suo, non aveva avuto nulla tra le mani, nient'altro che sottile piatta ombra e carta.

non ritornò subito a letto. Correva attraverso la città dopo essersi vestito in fretta e furia, attraverso 100 strade illuminate dai lampioni. Guardava dentro 1000 finestre nere e cieche, origliava a 100 porte chiuse. Arrivò il mattino. Le strade si svegliavano, come un ubriaco superstite errava nella livida luce del mattino, vicino al crollo. Incontrò una ragazza pallida, debole e dall'aspetto malaticcio. Egli le cadde ai piedi. Lei lo prese con sé. Sedeva nella sua cameretta, sul letto misero e disfatto, al di sopra del quale era appeso un ventaglio giapponese pieno di polvere e ragnatele. Egli sedeva e la guardava giocare con i soldi che le aveva dato e di nuovo le prese la mano e disse: «Non lasciarmi solo, aiutami. Io sono vecchio, non ho nessuno all'infuori di te. Resta con me. Forse mi aspettano solo malattia e morte, ma almeno questo voglio provare, voglio almeno soffrire e morire da me, con il mio sangue e il mio cuore. Come sei bella. Ti fa male se ti abbraccio? No. Oh, tu sei buona. Pensa, sono stato sepolto per tutta la vita, sepolto sotto una montagna di carta. Sai cosa si prova? No? Tanto meglio. Oh, vivremo ancora, ne vogliamo vivere. Si è già alzato il sole, vedrò il sole per la prima volta». La ragazza sorrideva, accarezzava le sue mani irrequiete e stava ad ascoltare. Non lo capiva. E nella grigia luce mattutina appariva malandata e infelice. Anche lei aveva camminato tutta la notte per le strade della città. Sorrise e disse: «Sì, sì, ti aiuterò. Stai tranquillo, ti aiuterò».

Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni e studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz trasmettiamo la prima parte del compact disc intitolato Angel, con il quartetto di Paolo Fresu. Paolo Fresu, tromba e flicorno. Gwyn Lee alla chitarra. Furio Di Castri, basso acustico. Roberto Gatto alla batteria.

Per Notte Jazz abbiamo trasmesso la prima parte del compadisco intitolato Angel con il quartetto di Paolo Fresu. Paolo Fresu alla tromba e flicorno, Gwyn Lee alla chitarra, Furio Di Castri basso acustico, Roberto Gatto alla batteria. E per concludere Steven Bennett alla chitarra.

Con la musica di Steven Bennett alla chitarra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Nino Rota Sinfonia numero 1 in Sol maggiore. Norrköping Symphony Orchestra dirige Ole Christian Rude.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Nino Rota, Sinfonia numero 1 in Sol maggiore. Norrköping Symphony Orchestra ha diretto Ole Christian Rud. Nella prima parte della rubrica Musica da camera trasmettiamo di Antonin Dvorak, Quartetto in Sol maggiore, opera 161, D887 per archi. Esegue il Quartetto Italiano.

Nella prima parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Antonín Dvořák, Quartetto in Sol maggiore, opera 161 di 887 per archi. Ha eseguito il Quartetto italiano. Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera trasmettiamo di Piotr Ilyich Tchaikovsky, Quartetto per archi numero 3, in Mi bemolle minore maggiore, opera 30. Esegue il Bronski Quartet.